Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, e tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più

compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi.

d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me.
Vieni con me.

me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo. Come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figliuoli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, bentrovati, benvenuti in questa puntata di Dolce Sentire, una trasmissione a voi dedicata, perché chiunque vuole può chiamare e chiedere la sua canzone. La canzone naturalmente non del cuore, quella che proviene dagli LP degli anni 70 e 80, ma la canzone del cuore di Dio, del vostro cammino spirituale, della vostra vita di chiesa, del vostro movimento cattolico, una canzone che innalza la lode al nostro Signore. La preghiera deve arrivare a Lui. Per cui se avete questo desiderio di ascoltarlo o di ascoltare la vostra canzone preferita, chiamate e fatelo allo 071 7501 707. Con chi facciamo tutto questo? Ma lo sapete bene, con Roberta e naturalmente con suo sposo, come diciamo noi qua spagnoli, perché sapete che a Maria Vision si parla per metà spagnolo e per metà italiano. Allora alle volte faccio io anche difficoltà in che lingua conduco oggi, certo. Ma insomma, giusto per divertirci insieme. Prima ancora di divertirci, chiedo però la cortesia ai nostri gentili ospiti di cantare insieme un'invocazione allo Spirito Santo, in modo tale che questa preghiera possa realmente essere pervasa di Lui e quindi andare dritta a Lui. Allora cantiamo
1: Ruah.

0: grazie a te, grazie a voi. Abbiamo cantato lo Spirito Santo perché è a Lui che vogliamo rivolgere la nostra preghiera per innalzare questo, appunto, dicevamo, questa loda al nostro Signore. E il canto è una forza incredibile, è una forza dell'amore, perché chi ama canta, chi loda canta, chi inneggia canta. E l'amore di Dio è molto, molto sentito se è cantato. E Sant'Agostino ce l'ha insegnato, d'altronde, in una sua massima celeberrima, che dice: chi prega, chi canta, prega due volte. Vogliamo iniziare questo momento, questo nostro momento di preghiera e di canto, con una richiesta che proviene stavolta dalla redazione di Maria Vision. Ed è una richiesta bella, la cantiamo insieme.
1: Fai la voce principale, io i coretti, se vai.
0: Ah, bene, e qual è?
1: Come tu mi vuoi.
0: Come tu mi vuoi,
1: perché
0: benissimo.
1: La canta molto bene, è bravissima, questa canzone la sai fare tanto tanto bene, quindi...
0: La cantiamo insieme, io mi avvicino a te. Dedicata naturalmente a tutti coloro che vogliono vivere insieme la missione che il Signore ha per tutti noi. Il Signore ha una missione. Lui sa dove ci vuole, Lui ci chiede di essere presenti, Lui ci indica la strada per noi capirla e Lui soprattutto ci dà il giusto discernimento quando glielo chiediamo. Allora che così sia, fratelli e sorelle, vogliamo cantare a tutti voi e dedicarla a tutti voi che in questo momento ci state seguendo, ad essere dove Lui ci vuole, ad andare dove Lui ci chiede, così fare la sua volontà.

0: Grazie a voi, grazie a tutti Sandra. Voi. Oggi proprio mi sono data accanto anziché alla presentazione, per cui a te adesso tocca presentare il prossimo brano.
1: Va bene, con piacere vogliamo dedicare questa canzone a tutti quelli che soffrono, tutte le persone che in qualche modo hanno delle sofferenze, che tutti gli ascoltatori, tanto penso che tutti, chi più chi meno, no, c'ha dei patimenti. È una preghiera. Questa è una canzone strana perché è l'adagio di Albinoni, che è stata rifatta da Lara Fabian con delle parole, diciamo, del mondo. Però a me piaceva talmente tanto la musica dell'adagio che ho deciso di cambiare le parole. Ci ho messo le parole a Maria come preghiera per Maria. Spero di ricordarle perché non ce l'ho segnate, quindi devo ricordarle in memoria le parole che ci ho messo. Ci provo a farle.
0: No? Bellissime. A chi lo dedichiamo, Roberta?
1: A tutti, indistintamente, soprattutto chi soffre, perché qui in questa canzone le parole fanno molto riferimento al dolore di Maria e all'offerta di Maria. Quindi
0: mi sembra una cosa doverosa, soprattutto all'indomani della giornata della misericordia, dove nostro Signore ci ha ricordato che tutto è possibile venga perdonato, tutto è possibile venga accolto. E allora, certi di questa sua presenza nella nostra vita attraverso la sua misericordia che tutto perdona, è bello pensare a quel padre che ama ancora di più il figlio che sbaglia perché lo vuole correggere. E questa è la misericordia di Dio, l'essere accolti nella bontà infinita di un padre, di una madre che vedendo il figlio sbagliare lo implorano, lo cercano, lo aiutano, lo accolgono e vincono la loro rabbia, la loro amarezza, perfino la loro rassegnazione, la vincono in virtù e in onore di un bene più grande che è la salvezza di quel figlio. E allora dedichiamo a tutti coloro che desiderano essere accolti nella misericordia di Dio, di un padre che ama, l'adagio di Albinoni con parole di Roberta.

0: ricordo più, sono distratta. La base, perché sento proprio la base, Paolo, puoi andare un po'. Puoi andare un po' più indietro.
1: Ti ho chiesto. Non lo sentivo.
2: Perfetto, va bene così,
0: non
2: va bene
0: sentivo,
2: così.
0: Non la sentivo.
2: Un attimo la base. Va bene così perché l'adagio di Albinoni, se ci fate caso, carissimi fratelli e sorelle, ricorda tantissimo dei momenti belli della nostra vita. L'adagio di Albinoni è un classico. Non preoccuparti, Roberta, non preoccuparti. È stato bellissimo e sono state bellissime anche le parole. Lo faremo la prossima volta. Però ecco, dicevo questo, l'adagio di Albinoni è qualcosa che ci riporta quasi ancestralmente in dei ricordi, cioè l'armonia di questa musica è fatta talmente bene che ci invita a dei passaggi proprio di memoria, di passato, che forse alle volte è bello, come dire, portare fuori. Ma il passato va portato fuori solo per migliorare il presente e solo per pensare ad un futuro, non va portato per creare delle catene. E infatti le parole di Roberta mi sono piaciute particolarmente, perché lei parlava di una sofferenza interiore, ma alla luce della gloria di Dio, alla luce della presenza della Vergine, come dicevano le parole, alla luce della presenza di Dio nella nostra vita, e quelle catene vanno spezzate, quel passato va dimenticato per ricostruirsi, per rinnovarsi, per trasformarsi, perché questo è il Dio che ci chiede la conversione, che ci chiede cambiamenti, che ci chiede i miglioramenti e che ci chiede di vivere in un cammino che sia il cammino verso la santità, quindi verso di Lui. Tra altre cose, questa è una giornata speciale, Roberta e Paolo, è una serata particolare, perché stasera c'è nelle Marche una presenza speciale, e almeno noi la viviamo così, che è quella di Gloria Polo,
3: sì,
2: che abbiamo intervistato questo pomeriggio. E guarda, veramente è uscito fuori il fuoco vivo di Dio nella vita di quella donna, che era una vita peccatrice, totalmente convertita. Però lei ha detto una cosa che a me mi ha colpito particolarmente. Io mi sono convertita perché ho visto con i miei occhi,
3: sì, ho letto il libro.
2: E non ho la fede per quello. È un'espressione bellissima, cioè non ho la fede, nel senso, intendeva dire, non ho la bellezza di quella fede che crede perché non ha visto. Io credo perché ho visto.
3: Anche San Tommaso, no? Voleva mettere il dito nel costato di Gesù, altrimenti non avrebbe creduto, eppure è diventato santo. Quindi vedi, la santità, il Signore ci ama talmente tanto che ci rende santi pur con le nostre miserie. Quindi
2: certo.
3: Tommaso, detto Didimo, no? Al quale Gesù dice beati coloro che crederanno senza vedere, e in ogni caso Tommaso è diventato San Tommaso, quindi anche Gloria, tranquilla Gloria, sarai santa, comunque.
2: Ma quello senza dubbio, ma quello non credo che sia proprio messo in discussione. Però ecco,
3: però certo, la bellezza di credere senza vedere.
2: È stata una testimonianza forte che ha dato grande senso a coloro che dicono, io per prima, no? Sono messa alla prova. Vorrei delle cose ma non riesco ad averle, perché il Signore mi mette così alla prova, mi mette così in attesa, mi mette così, insomma ci sono periodi particolari nella vita di tutti. Ebbene, ecco, la testimonianza arriva a dire questo: proprio perché il Signore mette alla prova vuol dire che la tua fede deve essere più forte, perché quando tutto va bene è facile dire credo, è quando tutto va male che la fede viene messa alla prova, deve uscire fuori la persona di fede, quindi la persona che evangelizza nel momento della prova, e quindi poi è bello raccontare quel periodo di prova con tutta la forza e la fede. E poi senza trasformazione,
3: sai,
2: in merito.
3: Comunque, anche se magari, perlomeno io, anche se non ho visto come Gloria Polo, diciamo, non sono stata alle porte del paradiso e dell'inferno come Gloria, però magari nella mia vita ho visto tante comunque cose, no? Tanti segni, tante cose con le quali il Signore ha parlato. in qualche modo, perché parla attraverso gli eventi, la parola, le persone,
0: certo,
3: tutto quello che ci accade. Basta saperlo guardare e ci accorgiamo che la presenza è viva, costante. Comunque anche quella è una prova, perché poi comunque lo vedi in maniera forte, cioè è un Gesù vivo, risorto, quello in cui crediamo, non è qualcosa di lontano.
2: E noi crediamo nel Gesù vivo. Bene, in attesa della prossima canzone, che è Nel tuo silenzio, che è stata chiesta da Claudia da Loreto, dedicata a tutte le famiglie religiose di vita contemplativa, vi lasciamo qualche secondo, ma proprio qualche, perché a breve ascolteremo Nel tuo silenzio.
3: Non
2: a tra poco.
3: Te lo so questa io.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci in onda, bentornati e bentrovati cari fratelli e sorelle. È una serata speciale questa, innanzitutto perché sentiamo forte la preghiera che ieri abbiamo fatto, proprio perché ieri era la giornata della Divina Misericordia. Cioè, veramente non è una sciocchezza, ma dopo una giornata intensa in cui si è sentito molto attraverso naturalmente la preghiera e quindi il dialogo con nostro Signore, la presenza di Dio nella nostra vita, la presenza della sua misericordia nella nostra vita, non so perché, ma poi si vive di rendita di questa preghiera. E allora vogliamo trasmettervi tutta la nostra, ecco, la nostra serenità, la nostra gioia. Lo vogliamo fare subito cantando, naturalmente, perché questa è la trasmissione del canto. E abbiamo detto Claudia di Loreto, che ci ha chiesto nel tuo silenzio, però Claudia te la dedichiamo la prossima volta, di pazienza, perché purtroppo non è nel nostro database. Invece accontentiamo subito Giuliana da Loreto, che chiede Mi pensamento, dedicata a Gloria Polo, che a breve darà la sua testimonianza a Jesi, alla cattedrale di San Settimio. Chi può vada subito, si fiondi a Jesi, perché Gloria Polo darà la sua testimonianza di vita, 25 anni di sua testimonianza per mandato di nostro Signore. E questa canzone è dedicata a Gloria Polo per la sua rinascita in Cristo e la sua gloria. E così sia, grazie Giuliana, Mi pensamento.

0: Bellissimo! Allegria! Fortaleza, che sì, in spagnolo significa forza, perché tu sei il mio pensiero. E allora adesso qui lo dico e qui lo nego. Ogni mattina, lo diciamo e lo dobbiamo fare, fratelli e sorelle, non è uno scherzo, è una cosa seria. Ogni mattina, quando ci svegliamo, che pensiero avete? Che pensiero? Qualsiasi pensiero avete? Brutto sicuramente, perché i pensieri brutti vengono subito alla mente. Ah, oh, devo fare questo, devo fare quell'altro. Ah, oh, ho questa pena. Ah, oh, aiuto, come faccio? Ebbene, invece, per favore, facciamolo come preghiera. Mettiamolo da parte, subito, immediatamente, e pensiamo, mi pensamento eres tu, Signor, mia allegria eres tu, Signor, mi fortaleza eres tu, Signor. E allora facciamo come abitudine, capito Roberta? Deve essere una forza della nostra fede.
1: Già, io ho tanto bisogno di forza, sono tanto fragile, però è vero, anche nei momenti di fragilità, se non fosse il Signore, chissà quest'ora.
0: Allora lo facciamo? Dammi qui la mano.
1: Ecco.
0: Da domani?
1: Sì, da domani.
0: Il pensamento eres tu, Signor, e do la mano a tutti voi e la stringo virtualmente, vi do la mano virtualmente. Da domani mattina il nostro primo pensiero è Gesù e la sua forza. Roberta, io adesso ti chiedo una cosa, visto che sono in attesa di ricevere, ma chiamate 071 7501 707, ti chiedo di dedicare una canzone tu a tuo marito.
1: Oh. Io scelgo te.
0: Dai. Ah, che bella.
1: E comunque, anche se qualche volta litighiamo, qualche volta, specialmente quando suoniamo insieme,
2: no? A volte succede che
1: io sono in un modo, succede qualche, però
0: è nella normalità della vita di coppia, penso. Vorrei sapere chi non può buttare il primo sasso in questo senso, guarda, tutte le coppie. Bene, però è bellissimo sapere che c'è sempre l'abbraccio. Io scelgo te, Roberta.
2: Io scelgo te.

0: Mi sembra una canzone bellissima da dedicare al proprio marito o al proprio compagno, insomma. Io devo dirti la verità, amo molto vedere le coppie felici, le coppie che esprimono tutto il loro amore, perché sono convinta che una coppia, dopo tanti anni soprattutto, no, di vita comune, che ancora è in grado di vivere il proprio amore, di esprimerlo e di trasmetterlo, come hai fatto tu stasera, e te ne sono grata, è una coppia che ha Gesù nel cuore, perché sono fermamente convinta che solo dove c'è Gesù
1: la famiglia regge.
0: La famiglia regge.
1: Tanto poi il quadretto del mulino bianco sappiamo che non è, no? È un po' finto.
0: Sono le
1: quindi,
0: favole queste, ecco, vivremo sempre felici e contenti.
1: Sì, le difficoltà non mancano comunque, sai, magari divergenze in tante cose quotidiane, però poi alla fine quello che conta è se il rapporto è basato sulla roccia,
0: esatto,
1: che è Gesù.
0: Esatto.
1: Allora soffiarono i venti, straniparono i fiumi, ma la casa non cadde.
0: Non cadrà. Perché Gesù è la nostra roccia, quindi qualsiasi cosa noi costruiamo, è in questo caso un matrimonio, perché stiamo parlando di una coppia, ma vogliamo costruire un progetto, vogliamo fare, non lo so, qualcosa che ha a che fare col nostro lavoro, e bisogna fondarlo su Gesù. E allora sì che c'è la roccia, perché poi tutto il resto è fanghiglia. Arrivano tante preghiere, tante richieste, bello. Allora, innanzitutto Elena D'Ancona ci chiede: dona la pace.
1: Sì.
0: E naturalmente dedica, vedi, Elena, hai sposato, tra virgolette, il nostro dire, perché lo dedica a suo marito.
1: Bello, bellissimo. Allora, tutta per te Elena e per tutte le famiglie, perché ci sia la pace in ogni famiglia.

0: poi la so in francese, in inglese, non so però cosa potrebbe anche fare.
1: No, ma direi che va bene così. Sai perché? Perché ci sono altre due richieste. Comunque grazie, perché questo è un canto bellissimo che inonda tanta pace nei cuori. Grazie ad Elena di averlo richiesto. Aprimi gli occhi del cuore è una canzone che una figlia, di cui non sappiamo il nome, dedica alla sua mamma. E virtualmente vogliamo dedicare questo bellissimo canto, noi figli, io ancora mi sento figlia, a tutte le mamme di questo mondo, dono meraviglioso, mettere al mondo un figlio. Grazie a tutte voi mamme che l'avete fatto.

0: questa, visto che mi hanno dato gli ultimi 3 minuti, vi spiego anche perché. Perché Maria Vision questa sera sarà presente alla testimonianza di Gloria Polo, quindi dobbiamo accelerare un po' i tempi per dare spazio anche alle altre richieste. Comunque grazie, perché una figlia che dice alla propria mamma: apri i miei occhi, signor. Io credo che sia la preghiera più bella.
1: Sì, fare anche alla mamma celeste che ci apra gli occhi.
0: Bene. Allora, un'Ave Maria che Hilde vuole dedicare da Verona al fratello e alla sua moglie. Un'Ave Maria, vostra scelta.
2: Non te lo ricordi, facciamo un pezzettino?
3: No. Non so.

0: Voglio fare complimenti anche al regista di questa sera che ha proprio dedicato con delle immagini bellissime sulla nostra Vergine di Loreto questa Ave Maria, proprio alla nostra immagine che tanto adoriamo e preghiamo. Tante preghiere arrivano qui a Maria Vision proprio per innalzare le nostre richieste di grazia e di intercessione, quindi della Vergine Maria, nostro Signore Gesù Cristo. Ed è bello che anche questa sera col canto lo abbiamo fatto. Io ringrazio tantissimo due persone che, come Roberta e suo marito, si dedicano a questo servizio con gratuità. Vengono da lontano, ogni lunedì fanno questo servizio a lode e gloria di nostro Signore e per la salvezza delle nostre anime, perché ogni canto che arriva al cuore di Gesù è un canto che quindi di riflesso è proiettato, arriva sulle nostre anime per la nostra serenità, per la pace nei nostri cuori, per una maggiore tolleranza verso il prossimo, per una maggiore carità, per una maggiore apertura, per una richiesta di pace che ci viene oggi dal fratello, domani dal nemico. E io con questo augurio che vi lascio con il cuore e vi lascio anche perché sono felice di andare ad ascoltare la testimonianza di Gloria Polo, che ha visto nostro Signore Gesù Cristo, ha visto e ha sentito l'amore di Dio. E io auguro a tutti noi un giorno di poter vivere un'esperienza, pur non vedendo, come Gloria Polo ha fatto, però di poterlo vedere e di poterlo vivere. E così sia. Amen. A lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Viviamo in comunità da un po' di anni, prima da ragazzi, da fidanzati, adesso da sposi. E possiamo solo ringraziare tanto Dio, no, per tutto, per la vita ritrovata, per la famiglia cristiana che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Sicuro la comunità è stata un dono per noi di essere capaci di costruire una famiglia dove mettiamo al primo posto la fede, i valori cristiani, l'amore e il perdono. Penso personalmente che se non avessi fatto un cammino in comunità come donna non sarei oggi una sposa e una madre e una buona moglie. Sicuro questo ci aiuta tanto nelle difficoltà, non è che la vita è sempre facile, che tutto va sempre bene, ci sono le difficoltà, però capisci che c'è una chiave, no, per affrontare le cose e che ci fa andare avanti tutti i giorni. Sicuro mi viene da pensare che quando siamo conosciuti, ci siamo innamorati e c'era un sentimento, adesso c'è l'amore che è un'altra cosa che ti fa andare avanti ogni giorno, dire di sì a tutto, no? E soprattutto seguimi, questo tema della festa quest'anno mi tocca per quello che possiamo seguirlo insieme adesso ogni giorno.
1: Sì, sicuro il tema della festa di quest'anno, seguimi, mi tocca. Tante volte nella mia vita ho seguito le cose sbagliate, ho seguito le cose del mondo che mi hanno e ci hanno portato su strade che alla fine non ci rendevano felici. Sento proprio quello di condividere oggi che aver seguito il Signore per strade a volte anche al momento non semplici da vedere, sicuramente non le più comode, oggi ci fa essere una coppia e una famiglia felice. Mi diceva Ire, non sempre va tutto semplice, tutto facile, a volte ci sono anche le difficoltà, ma la fede che seguire il Signore è la cosa giusta, ci fa essere felici, anche nei momenti difficili ci fa essere sereni che siamo sulla strada giusta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Buonasera a voi tutti, carissimi telespettatori. È da tempo che non compariamo più qui in questo studio televisivo per soffermarci ancora su quella realtà e quell'esperienza così importante e così preziosa per il Santuario di Loreto riguardante i malati nella casa della madre. Sappiamo che, anche se in riduzione, la presenza dei malati, in modo particolare accompagnati dall'Associazione Unitazzi, che ben conoscete, in questa stagione estiva è stata sempre presente. Per evidenziare ancora di più la realtà di un mondo che non è soltanto esteticamente effervescente, pieno di salute, senza problemi, ma c'è un mondo che, più che nascondere, rivela in un modo provocatorio la fragilità della vita, che si iscrive ad una salute con le sue patologie, le sue deficienze, ma anche ad uno spirito e ad una coscienza che sentono il bisogno di affidarsi a quello particolare che, con diventata madre in piedi della croce, ben comprende le sofferenze umane. Noi ci siamo attardati nelle trasmissioni fatte ormai da diverso tempo su chi giunge a Loreto, come vivono i malati e come vive il personale d'assistenza. Ma questa sera vorrei, collegandomi a questa realtà e a questa presenza, a toccare un argomento molto importante. Tutti vengono a Loreto, nel santuario, nei santuari, per chiedere delle grazie, ma in modo particolare quando noi accompagniamo a Loreto dei disabili, dei bambini in difficoltà, degli anziani con tante prove, subito sentiamo il bisogno di riconoscere che questi amici chiedono anche alla Madonna un aiuto per la loro salute, addirittura direi una guarigione. E tutti voi che sentite nelle diverse forze mediatiche dire che a Loreto, più che a Loreto, a Lourdes, in qualche altro santuario, ma soprattutto a Lourdes, si sono verificate delle guarigioni, con la curiosità, direi l'istintività, vogliamo tutti saperne di più. E allora questa sera affrontiamo un argomento importante, la guarigione. Ed ecco perché mi fa piacere presentarvi un nostro professore, il professor Fiorenzo Mignini, che è addirittura insegnante, docente all'Università di Camerino, sulla anatomia umana. Anzitutto, caro professore, buonasera e benvenuto. So che tu già sei conosciuto dai telespettatori per altre trasmissioni sulla bioetica, no? Ci dica anzitutto questa specificità, insegnare l'anatomia umana, e come si rapporta, come si lega al problema delle guarigioni.
1: L'anatomia umana è la base della medicina, è lo studio del corpo umano in tutti i suoi aspetti, non solo dal punto di vista morfologico, che è l'aspetto classico dell'anatomia umana, diciamo così, ma attualmente oramai a livello molecolare, a livello cellulare, a livello di biologia cellulare e biologia molecolare. Quindi io stesso in ricerca mi occupo per esempio di neuroanatomia e del sistema recettoriale dopaminergico, per dirla in termini scientifici espliciti. Quindi l'anatomia umana è, diciamo così, quella grossa piattaforma dove poi tutto si costruisce nella medicina.
0: Ed ecco proprio che a te è stato affidato un compito e un ufficio molto importante per il nostro santuario di Loreto, perché di fatto ufficialmente non abbiamo avuto un osservatorio medico sullo studio delle guarigioni. O se c'è stato, tu ci potrai dire in che misura e con quali angolature. Allora, proprio la prima domanda, presentaci questo osservatorio medico, che è una creatura nata poco tempo fa a Loreto per volontà dell'arcivescovo prelato Monsignor Giovanni Tonucci.
1: Diciamo decisamente che è nata nel 2012, sì, quindi sì, ho poco più di, sì, un anno. Sì, da quando per iniziativa dell'Unitalsi incominciarono i pellegrinaggi a Loreto e si cominciarono a condurre a Loreto gli ammalati, come a Lourdes sono state osservate delle guarigioni cosiddette inspiegabili o inspiegate, come adesso preferisce dire il Bureau Medical di Lourdes. Ebbene, alcuni di questi fatti prodigiosi, chiamiamoli così per ora, sono stati raccolti da un medico che si chiama Ottaviano Paleani e pubblicati nel 1942 in un libretto dal titolo Le guarigioni di Loreto nella loro documentazione medico-scientifica, che tra l'altro noi abbiamo ristampato in un certo numero di copie, in più di 1000 copie credo. Bene, l'autore, il medico Ottaviano Paleani, lavorava per proprio conto, quindi non esisteva un osservatorio organizzato e un gruppo di medici ben strutturato e ben definito. E tra l'altro questo medico, Ottaviano Paleani, era anche terziario oblato francescano. E allora noi abbiamo pensato bene, seguendo i desiderata anche di Sua Eccellenza Monsignor Tonucci, il delegato pontificio di Loreto, di continuare questo servizio, creando un vero e proprio osservatorio permanente, ma soprattutto creando un vero e proprio archivio, perché l'archivio esiste, ma in maniera diciamo abbastanza disorganizzata, se così si può dire.
0: E forse non noto quasi a nessuno, non meno noto, che a voi che ci avete messo le mani.
1: Noi che ci abbiamo messo le mani, lo abbiamo conosciuto, ed è un archivio che parte addirittura dal 1881, quindi abbiamo un numero di casi veramente significativo.
0: Ma ha senso, costituendo oggi lo osservatorio medico, tornare indietro su questa storia così lontana, ma una storia che può interessare per voi oggi?
1: Beh, direi che sistemare l'archivio è per definizione ha senso, e quindi perché è una documentazione ricchissima, storica, che esiste. Ora è chiaro che molti casi non hanno la documentazione medica sufficiente per poter valutare il caso, ma questo però non implica che l'archivio non venga ricostituito, non venga organizzato. Per cui nella Congregazione per la Santa Casa evidentemente qualcuno cominciava ad esaminare questi casi di guarigioni. Qualcuno sicuramente raccoglieva le segnalazioni e quindi però poi non venivano passate al vaglio scientifico. Questo era il punto fondamentale. Ora, noi dell'osservatorio abbiamo costituito questo gruppo di medici che innanzitutto hanno voluto un po' definire le condizioni necessarie per poter dichiarare una guarigione come inspiegabile o inspiegata. E questo è stato facile semplicemente perché, come a Lourdes, ci facciamo guidare dai 7 criteri stabiliti dal cardinale Prospero Rambertini, futuro Benedetto XIV, criteri che, come tu ben sai, sono stati sviluppati per garantire l'origine, diciamo così, soprannaturale dei miracoli necessari ai processi di beatificazione e di canonizzazione. Ora è chiaro che noi non dobbiamo canonizzare la Madonna, la Madre di Dio, su questo, però insomma quei criteri, essendo molto rigorosi, sono ben utilizzati per valutare i casi scientifici.
0: Mi fa piacere che ci introduci in un argomento fondamentale parlando della Chiesa, che ha il compito di definire se una guarigione è sottoposta all'intervento di Dio o se invece è affidata a se stessa o alla scienza, che non sa darne profondamente un giudizio. Ecco, proprio perché è tanto importante questo argomento, vi chiediamo, carissimi telespettatori, uno stacco musicale per continuare poi con un ascolto ancora più interessante quello che ci sta dicendo, e per questo lo ringraziamo, il professor Minini.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Torniamo a voi, carissimi telespettatori. E immagino che per il tempo che vi è dato di poter trovare interesse in questa trasmissione che noi stiamo facendo. Direi che anzitutto interessa a me sacerdote, perché nel mio lungo servizio nel mondo dei malati, specialmente a Lourdes e a Loreto, ho sempre avuto un atteggiamento, naturalmente da una parte, di un po' di riserva nel sentirmi dire ma c'è stata quella guarigione, ma è avvenuto quell'evento. Dall'altra però ho voluto sempre anche essere attento ad ascoltare la Chiesa, perché è l'ultima a pronunciarsi nella prospettiva della fede se quella guarigione, che è stata tanto, direi, mitizzata al limite, tanto reclamata, se quella guarigione, che naturalmente è entrata sotto lo studio scientifico, è veramente espressione dell'intervento di Dio. Allora, carissimo professore, ci affidiamo ancora a te, perché ci hai lasciato parlandoci del Papa Benedetto XIV, che diede dei criteri per riconoscere alcune guarigioni miracolo.
1: Sì, dunque ciò che noi ci proponiamo è in analogia a quanto offerto dal Bureau de Constatation Médicale di Lourdes, è quello appunto di ben definire uno strumento di discernimento dei fatti e che ci permetta di verificare caso per caso se effettivamente si possa parlare di un intervento soprannaturale o no. Ma il nostro compito è quello di limitarci alla valutazione scientifica. Quindi quello che noi dobbiamo fare e vogliamo fare innanzitutto è un servizio alla Chiesa. È un servizio alla Chiesa come comunità di credenti, attenta sempre ai segni di misericordia del Padre, ma anche desiderosa di difendere l'integrità della fede. E questo è il primo punto. Poi, sapere che i miracoli esistono è una consolazione per tutti, credo, no? Quindi, ma proprio per questo noi desideriamo intervenire e sapere che sono veramente tali. E un passo preliminare, il passo preliminare è costituito dalla verifica medico-scientifica. E allora, fondamentalmente, tanto per tornare a Benedetto XIV, quindi alla griglia lambertiniana, i principi della griglia lambertiniana sono fondamentalmente tre, anche se ho detto che i principi sono sette, però sono riconducibili e riassumibili in tre punti fondamentali. E i tre punti sono questi. Perché si possa parlare di guarigione, deve esserci stata una patologia antecedente, ma la patologia deve essere evidentissima, quindi addirittura con perdita di sostanza.
0: Verificabile proprio.
1: Organica. Quindi, tanto per intenderci, i casi psichiatrici, ma anche i casi neurologici, si tende a, diciamo così, non ad escluderli ab inizio. La guarigione deve essere duratura e senza recidive, quindi ecco la necessità di quello che noi diciamo in termine tecnico un follow-up, cioè un controllo nel tempo, che può durare anni, 10, anche 15 anni. A Lourdes ci sono casi di controllo temporale anche di 15 anni dopo l'avvenuta guarigione. E perché la guarigione possa essere dichiarata inspiegabile, devono essere escluse tutte le spiegazioni che possono essere ricondotte a cause naturali, diciamo così, interne, come per esempio una remissione spontanea della malattia, oppure esterne, per esempio un trattamento terapeutico. Quindi i trattamenti terapeutici noi li tendiamo sempre, laddove ci sono trattamenti terapeutici, ad escludere la cosa. Quindi deve essere la guarigione, diciamo così, pura in sé. E allora la struttura, diciamo così, dell'iter scientifico, non so se può interessare come è strutturato l'iter scientifico, possiamo accennare a questo fatto, è che abbiamo stabilito più o meno insieme con Sua Eccellenza Monsignor Tonucci due livelli valutativi. primo livello valutativo è effettuato dall'osservatorio medico permanente che agisce, diciamo così, sulla piazza, se mi si passi l'espressione, insomma, e poi una commissione medica che agirà dopo eventualmente dopo il controllo, il follow up, dopo la valutazione del caso avvenuta per anni.
0: A questo proposito le dico che voi medici, pensando in questo momento specialmente a Lourdes, e faccio una sottolineatura, Lourdes ha voluto fin dagli inizi che nella processione eucaristica, che si svolge tutti i giorni nella stagione estiva, dietro il Santissimo Sacramento ci fossero i medici, perché potevano essere i testimoni oculari, almeno in quel momento, di qualche evento particolare, di un malato che si alza dalla carrozzella, di uno che parla, che magari... Ecco, voi eravate lì, da un punto di vista direi in quel momento non scientifico ma testimoni oculari, di quello che poi avreste dovuto studiare. Perché? Perché di fatto si sta pregando alla grotta, improvvisamente da quella barella si alza su una persona, il popolo entra in una suggestione tale, per cui subito comincia a dire miracolo, miracolo, e vedo che in passato specialmente, ma credo anche oggi, c'è sempre una riservatezza e non si accetta, non si mette in pasto, direi, alla gente, agli occhi della gente, che quel fenomeno in quel momento si è verificato, si corre subito a ricondurre nel proprio ospedale il paziente, e poi da lì subentrano allora i medici che iniziano a fare un'anamnesi, e quindi sono contento che adesso tu ci introduci meglio a questo studio scientifico.
1: Questo punto, però vorrei sottolineare un punto che tu hai detto fondamentale, la benedizione eucaristica, il Santissimo Sacramento. Noi abbiamo avuto modo di vedere l'osservatorio di Lauretano. E posso dire che molte segnalazioni si riferiscono proprio a casi di guarigione o presunta guarigione durante il passaggio del Santissimo Sacramento. Questo è un punto fondamentale.
0: Da una parte ci sono gli occhi della gente, sappiamo con quale emotività vedono e registrano, dall'altra ci sono gli occhi, direi, umani sempre, ma con lo sguardo scientifico di voi medici.
1: Certo, allora il medico a quel punto che cosa deve fare? L'osservatorio deve fare fondamentalmente tre cose in estrema sintesi. Prima di tutto deve accertare lo stato patologico anteriore, la guarigione ovviamente, mediante l'esame di tutta la documentazione clinica e strumentale disponibile. E poi
0: questo è fondamentale. E se non ci fosse tutta questa,
1: se non ci fosse
0: allora chiuso il discorso,
1: va comunque sospesa e possiamo inquadrarla come grazia, momento di grazia, ma non possiamo parlare di guarigione spiegata. Quindi la documentazione clinica e la documentazione strumentale, ma poi la testimonianza delle persone, quindi non solo del malato ma anche dei medici, i medici presenti e i non medici, i profani. Quindi le testimonianze vanno raccolte insieme alla documentazione clinica. Secondo punto è accertare la persistenza e la qualità della guarigione nel tempo, quindi quello che prima ho definito come follow-up. E quindi abbiamo anche del personale infermieristico noi nell'osservatorio che ci aiuta a seguire il malato, il paziente, insomma, è nel tempo e quindi lo va a trovare, va a vedere lo stato della situazione.
0: Ma in questo tempo devono smettersi le medicine?
1: Certo, dobbiamo.
0: Di per sé, se ritiene che certo è guarito, è chiaro, dice, non prende più medicine, però...
1: Se c'è un mal di testa come tutti, non è un problema, però noi stabiliamo un protocollo.
0: La tipologia.
1: Abbiamo stabilito un protocollo, poi c'è anche il personale infermieristico che segue il protocollo e segue il malato e nella verifica della correttezza, diciamo, dello stile di vita. Terzo punto, il caso va esaminato in tutti i suoi aspetti al fine di poter escludere ogni spiegazione naturale. Ora, su questo terzo punto sorge un po' il problema, perché mentre per la diagnosi, cioè il primo punto, per il secondo, quindi la persistenza e la qualità della guarigione, non si tratta che di un lavoro di osservazione, quindi basta osservare e certificare i fatti, quindi la certificazione dei fatti. Il terzo punto, cioè esaminare il caso in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi aspetti, il punto nodale, per escludere la spiegazione naturale, si deve mettere in gioco tutto il bagaglio scientifico e metodologico
0: e
1: attuale. Ed ecco perché prima, inizialmente, quando tu mi hai fatto la domanda sull'anatomia umana, dobbiamo entrare fin a livello molecolare, perché adesso abbiamo delle spiegazioni anche a livello molecolare, abbiamo una letteratura.
0: Sentiamo di veramente, ecco, nel rispetto dei due ambiti, l'ambito della scienza medica e l'ambito della fede, sentiamo bisogno in questo momento di essere più attenti e anche più obiettivi. Ecco, vi lasciamo per un momento un po' di riposo, carissimi, per uno stacco, e poi continueremo questa interessante disamina.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendiamo, sperando, carissimi telespettatori, che riusciamo insieme, piano piano, ecco, a entrare dentro questa tematica che ritengo importante, perché noi non dobbiamo mai affidarci al sentimento, all'istintività, quando si tratta di parlare di guarigione e di fede. La Chiesa in questo è ferma e risoluta a non affidare all'improvvisazione la dichiarazione di un miracolo. Ed ecco allora che torniamo a chiedere al professor Mignini lo studio scientifico di una guarigione. Ecco, se oggi è questo studio più difficile del passato, e se richiede, a differenza del passato, o meglio, se a differenza del passato ha una strumentazione più, direi, idonea, visto che la medicina è diventata una tecnologia, visto la biologia molecolare. Quindi credo che in questo, a differenza dei decenni passati, oggi la scienza può dire una parola in più sulla validità o meno di una guarigione.
1: Sì, e mi riallaccio al terzo punto, certo, di cui dicevamo prima, sì, cioè il nostro compito è quello di esaminare il caso in tutti i suoi aspetti. Tutti i suoi aspetti significa che si mette in gioco, in pratica, il bagaglio scientifico e metodologico, tutto il bagaglio scientifico e metodologico per operare una diagnosi del fenomeno. E questo bagaglio scientifico e metodologico è andato enormemente aumentando nel corso degli ultimi decenni, da quando il cardinale Lambertini fece i suoi criteri, che restano validi, però dobbiamo ampliare lo studio. E quindi diciamo, si mette quasi in discussione la capacità dei criteri del cardinale Lambertini di identificare univocamente le cause di una guarigione. E quindi nel nostro caso, che ci troviamo di fronte ad una guarigione inspiegabile, di poter essere sicuri che non vi sia una spiegazione naturale non nota. Di questo noi dobbiamo essere sicuri.
0: Può spiegarci meglio, perché mi mettono dalla parte di noi telespettatori. È una, direi, scelta
1: una identificazione
0: inequivocabile,
1: univoca, le cause di una guarigione. Cioè a dire, noi dobbiamo scendere nel bagaglio scientifico attuale che si realizza a livello cellulare e a livello molecolare. E quindi in questo caso il nostro compito, rispetto all'inizio, a quando il Bureau di Constatation Medical di Lourdes è stato istituito, diciamo, si allarga, abbiamo tutta la letteratura scientifica da esaminare in relazione a quel caso, e quindi diciamo che essere sicuri che non vi sia una spiegazione naturale non nota è un impegno ancora maggiore. E quindi i medici che compongono l'osservatorio hanno proprio questo compito, i medici dell'osservatorio permanente, quello di affrontare metodologicamente i casi. Io direi che devono essere metodologi questi medici, rigorosamente metodologi.
0: Ma io posso avere un sospetto. La commissione di medici è scelta naturalmente dal vescovo che ha costituito l'osservatorio. Sì. E il vescovo potrebbe dire, beh, scegliamo quelli che ci credono al miracolo, così no, siamo più sicuri. È una domanda un po', direi, no?
1: Sì, è una domanda
0: diavolo tentatore. Però sono contento di farla, perché mi pongo di fronte a coloro.
1: È come dire, se una diagnosi di polmonite la fa un medico credente, un medico non credente, varia. No, la metodologia è quella, per un credente e per un non credente.
0: Quindi questo sospetto al nostro popolo.
1: Diciamo, la metodologia scientifica prescinde dalla fede, e quindi prescinde a tal punto che un credente o un non credente può fare la stessa diagnosi di malattia in qualsiasi ospedale del mondo.
0: Questa astuzia.
1: In un qualsiasi ospedale del mondo, no. E quindi, potendolo fare in un qualsiasi ospedale del mondo, lo può fare benissimo anche in un osservatorio. Ecco perché io ho sottolineato moltissimo la parola metodologia, perché è il punto archimedeo di tutto il discorso.
0: È un'imposizione scientifica.
1: È il punto archimedeo di tutta la situazione. Allora lì il credente e il non credente non hanno scampo, perché la metodologia è quella. E quindi la valutazione si conclude in maniera scientificamente rigorosa sulla base della spiegazione scientifica. Poi, se vogliamo parlare della spiegazione scientifica, allora ecco che la tua domanda, che Sì, è provocatoria, però è importante, perché molti potrebbero credere che sia un medico credente. No, no, non è così. La commissione medica alla fine darà il suo, quando noi passeremo il dossier, darà il suo parere definitivo. E noi passeremo il dossier dopo aver valutato il caso fin nel, nel tempo.
0: C'è a Lourdes, a questo proposito direi no, una fase di appello? Cioè la commissione medica definisce, è commissione medica solo di Lourdes, o chi vi partecipa ha un rapporto con medici di Parigi, non so com'è questa commissione, viene da tutte
1: a
0: le
1: Lourdes
0: parti?
1: C'è un bureau medical anche lì permanente che raccoglie tutti i casi. E si occupa della, diciamo, della processazione dei casi. E una volta l'anno si riunisce la commissione a Parigi,
0: ecco,
1: che è ampia.
0: Perché a Parigi?
1: Perché hanno stabilito così, quindi non, forse, probabilmente non, non, la, la storia del perché a Parigi non, non te lo so dire.
0: Però credo pure che possa, uscendo fuori dal...
1: Però ecco, e sta di fatto che quello che noi vorremmo fare qui a Loreto, anzi stiamo già facendo, perché posso dirti che tu lo sai benissimo, sì, poi che stiamo contattando i medici dell'Unitalsi, perché rappresenta l'organizzazione,
0: i primi testimoni,
1: l'organizzazione che testimonia proprio questi fatti. La valutazione deve essere quanto più collegiale possibile, proprio per questa ragione, perché per escludere le cause naturali che potrebbero non esserci note a noi. Allora noi ci appelliamo a tutti i medici. E posso già preannunciare che a fine ottobre sarà anche disponibile un sito dell'osservatorio dove tutti i medici possono
0: accedere.
1: Possono accedere. Quindi tutti i medici del mondo possono accedere. E quindi siamo ancora più, più ampi. Diciamo che la piazza di Loreto si allarga a tutto il mondo. I criteri.
0: Dicevi, i criteri.
1: Dunque, per i criteri. Per poter definire una guarigione come inspiegabile o come ci suggerisce meglio, ci suggeriscono gli amici di Lourdes, inspiegata, proprio per queste ragioni dell'allargamento delle conoscenze in termini di biologia molecolare. Bene, bisognerà partire, io credo, ma brevissimamente, dal concetto stesso di spiegazione, perché occorre tener presente la spiegazione scientifica, cioè quanti tipi di spiegazione scientifica noi abbiamo e le caratteristiche peculiari della spiegazione medica. Di questo bisogna tener conto, non della fede. Noi non dobbiamo tener conto della fede. Quindi da qui la necessità di un coordinamento specialistico che è fornito appunto dall'osservatorio. Il compito dell'osservatorio è quello di coordinare i vari specialisti. E quindi alla fine si riuscirà e si perverrà ad un rapporto finale in linea con quanto è definito e descritto dal decreto pontificio del delegato pontificio Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, che desidero citare testualmente. Dice così il decreto di Sua Eccellenza: scopo dell'osservatorio medico è quello di constatare, raccogliere i fatti ed effettuare la valutazione di primo livello di ciascun caso potenziale di guarigione apparentemente inspiegabile, nonché di monitorarne l'evoluzione per almeno un anno attraverso un'attività professionale qualificata. Ecco, quindi questa è in sintesi tutto quello che abbiamo già detto.
0: Credo che questa norma dia ancora prova di una serietà, direi, non solo scientifica, ma anche ecclesiale, su questo tema così importante di studiare le guarigioni che possono venire a Loreto per dare una risposta, quella di un Dio, se la guarigione c'è, che ancora interviene compiendo questi segni, che manifestano la sua misericordia ma anche la forte fede, prima ancora che del malato che la chiede, di un popolo che con lui chiede al Signore consolazione e guarigione, in questo caso del corpo, ma sempre anche quella dello spirito. Ecco, con questa, in questo momento, con questa riflessione di un Dio che interviene e che ci chiede di essere così umili e semplici, a non farci molte domande, è Dio che è provvidenza, può provvedere anche qualche volta a ridare salute a chi ne porta da tanto sofferenza ed handicap. per il momento interrompiamo la nostra direi riflessione e vi affidiamo a un momento di riposo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi telespettatori, riprendiamo ancora per un momento la nostra riflessione. Siamo affidati anche a Dio che conduce le nostre vicende umane, a Dio che purtroppo lo penalizziamo, perché quando c'è una malattia la colpa è sua, quando si affievolisce la salute, quando in una casa vengono drammi, no, sempre colpevolizziamo noi. Questa sera abbiamo tentato e approfondiremo ancora di più che Dio veglia sempre sulle nostre vicende umane, specialmente quando queste vicende sono drammatiche, ci sconvolgono. E allora, parlando di guarigione, noi vogliamo anzitutto dire che il Signore, sicuramente il cuore lo guarisce sempre, la pace nel cuore e una mente che illumina, questo lo compie sempre. Quanto alla guarigione fisica, ecco, ci sono dei casi che poi approfondiremo ancora di più, ma io vorrei in questo momento ancora affidarmi ai medici e chiedere loro: ma qual è il vostro scopo nel pensare a questo osservatorio?
1: Il nostro scopo è quello di esaminare in maniera scientificamente rigorosa le modificazioni dei fenomeni vitali che si producono nelle guarigioni. Bene, noi non studiamo nessuna forza misteriosa, perché questo è compito della teologia. Daremo poi alla teologia il compito, alla Chiesa, al Magistero della Chiesa il compito di fare questo lavoro. Ma noi studiamo gli effetti del suo intervento nelle guarigioni spiegate. Quindi occorre considerare i fenomeni che accadono e mostrare che questi fenomeni hanno le guarigioni inspiegate un andamento del tutto diverso rispetto all'andamento della guarigione naturale. Quindi sono dei fenomeni, per esempio il fattore tempo. Per una guarigione naturale necessita normalmente 40 giorni, nel caso della guarigione è istantanea, ma l'istantaneità non è un criterio generale. Ho fatto soltanto un esempio per dire che il fattore tempo diventa un criterio fondamentale. Quindi come medici possiamo considerare solo i fatti che consistono in guarigioni, perché le guarigioni sono i soli fenomeni che noi possiamo osservare. Per il resto poi passiamo tutto al magistero ecclesiastico.
0: Ma io chiedo, nella comunità scientifica, nel mondo dei medici, questa proposta dell'osservatorio, secondo te, come viene accolta?
1: Beh, i teologi, il miracolo, parlare di miracolo, e questa è la ragione per cui non vogliamo parlare di miracolo noi medici, perché parlare di miracolo può trovare avversari, e gli avversari potrebbero essere anche accaniti, quindi, e comprendo bene questo, perché così come un miracolo viene proclamato dalla Chiesa, è certamente una delle cose più sconcertanti che va contro
0: una violenza,
1: sì, scienza medica, va contro le leggi biologiche che sono quelle leggi che poi i medici seguono. Ma quando la guarigione è scientificamente dimostrata e per alcuni casi selezionati, ecco perché noi selezioniamo i casi. Per alcuni casi selezionati, dal punto di vista clinico, quindi casi selezionati e con una certa certezza clinica e metodologica, la dimostrazione scientifica si può fare. Ora, il miracolo, direi, mette in evidenza subito due cose, se me lo concedi.
0: Sì.
1: La prima cosa che mette in evidenza è l'impotenza dei nostri mezzi terapeutici. E qui, se mi si passi l'espressione, ma in questo non c'è niente di straordinario, perché l'impotenza dei mezzi terapeutici la constatiamo indipendentemente dal miracolo.
0: Come spesso. L'onnipotenza, il senso dell'onnipotenza dei medici che...
1: Esatto,
0: sono
1: quindi
0: solo loro che guariscono.
1: I nostri mezzi e processi terapeutici sono limitati. E in certi casi decisamente impotenti. E il miracolo sottolinea questo aspetto. Secondo punto, il miracolo, dobbiamo considerare il limitato valore di ciò che va sotto l'espressione leggi immutabili della natura. Perché? Perché ho detto prima, il medico segue le leggi biologiche, ma queste leggi biologiche, nonostante
0: non seguono che, i medici.
1: Ma nonostante che i medici e i biologi hanno consacrato molti dei lunghi anni della propria vita a studiare la natura, e imprimendo alla scienza certamente dei progressi meravigliosi, smisurando, allargando decisamente i limiti del nostro sapere. Ma la domanda è: perché affermare che ciò che è impossibile al ricercatore sia impossibile al principio supremo?
0: Ecco, e a questo proposito,
1: chiamano Dio.
0: Non è possibile agli uomini, è possibile a Dio, no?
1: Noi abbiamo l'abitudine di rispettare le leggi naturali perché non possiamo nulla contro le leggi naturali.
0: Avete anche il rispetto o il compito di non interferire su questo intervento di Dio, se c'è stato.
1: Però vorrei chiudere con un esempio, tanto per essere chiaro a tutti, perché con un esempio forse possiamo capirci meglio, Don Decio, me lo concedi?
0: Sì, sì, c'è volentieri. Beh, anche perché vogliamo tutti capire.
1: Velocemente, gli anatomici, o anatomisti per meglio dire, perché io sono anatomista e ragiono da anatomista. Bene, gli anatomisti constatano che nell'uomo, per esempio, l'accrescimento dell'osso, parlo in termini macroscopici, per mezzo della cartilagine di coniugazione, si arresta intorno ai 25 anni. Bene, il corpo degli animali si accresce per lo più durante il primo quarto della loro vita. Ora, perché questo limite di età? Noi non ne sappiamo niente. Cioè, questo limite, basta. Ebbene, se il creatore ha adottato questo limite dei 25 anni per l'uomo, perché lo stesso creatore non dovrebbe avere il potere di modificarlo? Tutto qua.
0: Questo è l'esempio lampante, direi. E noi allora ci poniamo, e così ci avviamo alla conclusione, ci poniamo di fronte a una duplice realtà. Da una parte la medicina, che fa il suo corso, che sempre di più deve approfondire il mistero, direi, della natura umana, di questa anatomia, e dall'altra il rispetto di quel Dio che naturalmente non è obbligato a chiedere agli uomini come, direi, no, a guidare le vicende umane e come anche magari intervenire perché qualche volta, ecco, la natura possa rivelarsi diversa da come ce l'avete presentata voi medici. Grazie di questo ascolto che voi avete fatto, grazie a te carissimo professor Mignini, ma intendiamo riprendere il discorso perché fino adesso il nostro orientamento è stato quello assolutamente scientifico, ci inoltreremo anche con la testimonianza di alcuni casi sulla realtà poi del miracolo che ci chiama a compiere un atto di fede in quel Dio che è molto più semplice della sufficienza che possono avere i medici e qualche volta anche noi credenti. Grazie a tutti, buona serata.

Ciao a tutti, sono Sara, sono italiana, vengo da Verona. Sono in questa comunità Cenacolo da tre anni e mezzo anche. E, ho conosciuto la comunità Cenacolo anch'io qui a Medjugorje. Ho fatto due pellegrinaggi con la mia famiglia, però diciamo senza fede, senza proprio vuota dentro. È stato un pellegrinaggio un po' obbligato dalla famiglia. Però mi ricordo che l'unico momento che sono stata proprio lì con la testa era proprio le testimonianze al campo della vita. E mi ha proprio toccato il sorriso e la gioia negli occhi di questi ragazzi che così senza vergogna, senza paura, hanno testimoniato la loro vita e i loro sbagli. E non so, in quel momento lì dentro di me proprio mi guardavo un po' dentro e però non avevo ancora quella libertà e quella umiltà di chiedere aiuto, perché quando sono entrata in comunità avevo 18 anni, sono entrata io più che altro per tristezza, perché davvero ero vuota, ferita comunque anche in famiglia, perché sono la terza di 5 figli, ho due fratelli più grandi, due sorelle più piccole. In tutti i modi volevo proprio essere, non so, farmi sentire grande, no? Farmi vedere grande, però alla fine mi comportavo come una bambina, e quindi da lì si sono accumulate tante ferite anche con mia madre, tanti paragoni, tante gelosie verso di lei, perché comunque lei è sempre stata una donna di fede, i miei genitori sempre uniti, sempre di preghiera, e lei è sempre tanto pulita, invece io comunque tanto ferita anche con i ragazzi, no? Perché essendo tanto vuota cercavo proprio di riempirmi con loro, no? In modo proprio totalmente sbagliato. E niente, sono entrata nel 2015 in una fraternità femminile dove anche io pensavo di entrare per aiutare gli altri, quando invece proprio non avevo quell'umiltà di chiedere io aiuto per prima, perché davvero ne avevo tanto bisogno, perché avevo perso il sorriso, l'entusiasmo e la voglia di vivere, di fare, di donare. E quindi entrata in comunità mi hanno appoggiato, diciamo, un angelo custode che comunque stava con me 24 ore su 24. Era una ragazza americana che davvero la porto nel cuore, perché mi ha aiutato proprio ad aprire il cuore e a mettermi tanto in preghiera, perché era tutti i vuoti che avevo, ero in cerca di qualcosa, ma non sapevo che comunque era la fede, era Gesù. E davvero quindi la prima cosa che ho riscoperto in comunità è che pian piano mi stava ritornando il sorriso, la serenità e anche davvero l'amicizia. La prima cosa davvero che mi ha colpito era proprio l'amicizia vera, le piccole carità nascoste, anche solo, non so, riempirmi il bicchiere di acqua, non so, tutte cose che, non so, io avevo perso, insignificanti per me, che però iniziavano proprio a riempirmi, no? E davvero anche io ho questo dono di fare il recital. La prima volta che l'ho fatto è stato nel 2016, ho fatto il credo, però avevo un anno di comunità, ero tanto immatura ancora, tanto bambina, dovevo ancora fare dei passi anche con i ragazzi, dovevo ancora guarire tante cose, quindi non è che l'abbia vissuto tanto bene nella libertà, ancora non avevo incontrato e ritrovato me stessa, quindi è stato un recital un po' così, vissuto ancora nel mio mondo, nel mio egoismo, egocentrismo, era solo un farmi vedere dagli altri per quella che non ero e che non sono. Invece davvero poter rifare, va bene, il recital, però il nuovo recital, il Seguimi, quest'anno, è, non so, davvero mi riempie, cioè è una cosa per cui ho pregato per questi 2 anni, per davvero poterlo vivere meglio. Perché nella nostra comunità abbiamo fraternità femminili, maschili e miste. È da un anno che sono in una comunità mista, quindi anche lì ho potuto proprio avere il contatto con i ragazzi, e quindi anche lì poter fare un cammino e proprio purificarmi
e davvero vedo tutti i frutti di questa sofferenza che comunque ho vissuto, perché non è una comunità davvero che pretende, perché, come dire, anche la nostra quotidianità è una, proprio come diciamo sempre, una scuola di vita. E quindi magari, non so, vivere con gli altri, magari ti trovi benissimo, stai bene con tutti, però se finché non stai bene con te stessa, come dire, è una cosa un po' così per aria, non è vera. Allora davvero, finché dopo 3 anni davvero sto proprio, ho un po' iniziato a ritrovare me stessa, a stare bene, ad avere una certa serenità nella mente e nel cuore, davvero adesso sono anche davvero tanto aperta nelle amicizie. Vedo che proprio è importante questo, prima stare bene con se stessi per poi stare bene con gli altri. Io questo proprio non l'avevo proprio capito. Una cosa che anche mi emoziona tanto è che in questo posto i miei genitori hanno pregato tanto per me prima che entrassi. Davvero mi ricordo tutti i pellegrinaggi, tutte le salite al Križevac, dove pregavano per me, dove proprio mi affidavano alle mani di Maria, no? E quindi dopo comunque ritornare in questo posto santo con uno spirito diverso, con più fede, anche se piccola, e poter ricambiare tutte queste preghiere, comunque mi avvicina tanto a loro, anche se comunque ho vissuto sempre sotto lo stesso tetto, cioè li vedevo tutti i giorni, tutto il giorno, ma proprio non li apprezzavo per niente, anzi li sentivo così, così lontani, perché davvero non c'era rapporto, non c'era comunicazione, non c'era vicinanza fra di noi, no? Invece adesso niente, cioè entrata in comunità, anche se così lontani fisicamente, ma proprio li sento davvero tanto vicini. E la comunità non è che, come dire, prende solo te che hai bisogno magari per tossicodipendenza.

0: diciamo, questa è un po' la mia vita e è davvero l'unica cosa che voglio trasmettere è proprio di, non so, di aprire il cuore, solo quello. Grazie.
1: Sono Deborah e per me la libertà è stare con gli altri e amare.
2: Sono Paolo. Durante questa settimana ho capito che la libertà, la vera libertà è saper stare insieme agli altri, condividere le esperienze che hanno avuto e condividere le loro esperienze, essere partecipi delle loro vicende e sentirsi per un attimo importanti per delle persone, essere lì e ascoltarli.
3: E cosa hai capito in questa settimana di cosa significa saper scegliere?
2: Che è difficile, perché le scelte, cioè, no, a volte delle scelte le fai senza volerle, e quindi sai che una scelta con una scelta puoi fare delle cose belle o altrettante brutte per altre persone. Però l'importante è prendere una scelta, quindi pensare che la tua scelta sia una scelta a fin di bene per quella persona e quindi quindi desiderare il meglio che puoi avere per quella scelta.
3: Deborah?
1: Cioè, per me scegliere è un passo importante per la vita e, cioè, a volte può avvenire per istinto e a volte può anche avvenire, cioè, dietro un ragionamento.
3: E tra la mente e l'istinto il cuore dov'è?
1: Cioè, il cuore infatti ci deve essere, però diciamo ci deve essere una moderazione tra mente e cuore, perché se uno prevale l'altro, cioè, può darsi che la scelta viene sbagliata o anche positiva.
3: Lo senti quando fai una scelta con il cuore?
1: Sì.
4: Vai. Ciao, sono Laura.
5: Io sono Denise.
4: In questa settimana ho capito che per me la libertà è la felicità e cercare di fare tutto quello che mi viene proposto nella vita.
5: Per me invece la libertà è accettare le culture differenti e delle varie tipologie di persone. E questa settimana ho avuto l'occasione appunto di conoscere varie persone e di vedere che comunque siamo tutte diverse l'una dall'altra.
3: E ci sono dei momenti nella tua vita in cui invece ti sei sentita sola?
5: Sì, però ho anche delle persone vicino, quindi ho cercato di aiutarmi con loro.
4: Stessa cosa vale per me, tante volte mi sono sentita sola, ma ho sempre cercato di rialzarmi con appunto le persone che avevo vicino e ce l'ho fatta.
3: Quindi secondo voi la vera libertà e la vera felicità dipende anche dallo stare insieme agli altri?
5: Sì.
6: È una persona molto coraggiosa.
7: È qualcuno che ti dice di non avere paura.
8: È una persona che ha scelto di seguire la parola e l'insegnamento di Dio.
9: È un ponte tra me e Dio.
10: È una persona come un'altra con una marcia in più.
11: Il sacerdote è una figura spirituale che ti aiuta nel tuo cammino di fede.
12: E ci aiuta ad avvicinare alla fede, alla carità e alla speranza in Dio.
13: Sia quella persona che magari sia più vicina a Dio e che più ci rende consapevoli della grandezza e della bellezza del suo amore.
14: Hanno una forza grande che sicuramente non proviene da loro o completamente da loro.
15: Quindi lo associo alla figura di Cristo, la figura del buon pastore,
16: che ci guida e ci dà la forza di ritrovare il senso alla nostra esistenza.
17: E sceglie di mettere in secondo piano la propria vita proprio per aiutare e guidare gli altri.
18: Per come lo vedo io, può essere visto in due modi. Se è grande, cioè se è grande di età in quel senso, lo vedo come un padre, no? Come se fosse mio padre, quindi una persona a me cara. Se invece è più giovane, lo vedo come un fratello, addirittura quasi come un amico. Cioè deve essere un amico per me, un migliore amico con cui io posso confidarmi.
19: Penso che mi possa guidare nel discernimento della volontà di Dio su di me.
6: San Cipriano diceva che non può avere

0: Dio come padre, chi non ha la Chiesa come madre. E io aggiungo che non può avere la Chiesa come madre chi non ha un sacerdote come padre. Deve darci l'idea non solo del Gesù uomo, ma anche del Gesù Dio.
1: Per me il sacerdote è l'immagine di Dio Padre in te.
2: Che molte volte sa darti risposte che non trovi da altri, perché lo reputo inconfidente, comunque nella mia esperienza così.
3: E quindi hanno bisogno più delle persone normali, di noi comuni civili, tra virgolette, laici, di preghiere per poter continuare la loro missione.
4: Mi hanno aiutato a capire meglio chi sono, a capire meglio chi è Dio nella mia vita, e mi hanno indicato un modo migliore per seguirlo, che fondamentalmente è l'amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre si è lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme.

0: Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
1: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje. Quali sono le cose un po' particolari? Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
0: Questo è molto evidente, perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello. Appena ho letto quella Gaudete et Exsultate, un'enciclica del Papa che parla, chiama alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, con la spesa offrendo a Gesù ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità, nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exsultate.
1: Ecco, oggi sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Quello lingua
1: non è
0: nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
1: anche. In English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem, la tema, che e poi cosa significa per lei. Sì. Uno, due, tre. Okay.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth. They were, all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the, not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia?
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi, oggi durante questa santa celebrazione onoriamo il preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E durante questa celebrazione io prego per il defunto Don Raffaele Rinaldi e Padre Paolo prega per la protezione di Pietro, Filippo e Ettore. Ma se vogliamo celebrare in modo degno questi santi misteri, chiediamo la misericordia di Dio. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel sangue prezioso del tuo unigenito Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia perché, celebrando sempre il mistero della nostra salvezza, otteniamo il frutto della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto lo faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come uno che batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
0: Quanto sono amabili.
1: L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. perché solo scudo è il mio Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di oggi, carissimi, Gesù chiede a ognuno di noi: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Carissimi, Gesù conosce molto bene il nostro cuore. Siamo spesso molto bravi a vedere ciò che non va negli altri. Siamo molto bravi a vedere, ecco, i difetti degli altri, i loro errori, le loro incoerenze. A volte, ecco, basta una parola, un comportamento, una scelta che noi non condividiamo e subito siamo pronti, ecco, a giudicare. È molto più difficile invece, ecco, fermarci davanti a noi stessi e riconoscere le nostre fragilità. Ma questo non significa che dobbiamo diventare ciechi davanti al male. Non è che sempre dobbiamo dire che tutto va bene o di non correggere mai nessuno. Gesù ci insegna però da dove dobbiamo iniziare ogni correzione. Ogni correzione dobbiamo iniziare dal nostro cuore. Prima di togliere la pagliuzza dell'occhio del fratello, devo chiedermi: io come sono? Che cosa c'è nel mio cuore? Quali sono le mie pagliuzze? E soprattutto, quale è la mia trave? Perché se non vediamo le nostre pagliuzze, se non vediamo le nostre travi, purtroppo siamo spiritualmente ciechi, e siamo ciechi assai. Perché quando non guardiamo noi stessi con sincerità, rischiamo di diventare come quel cieco che pretende di guidare un altro cieco. E Gesù pone questa domanda: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? È una immagine molto forte. Ci ricorda che non possiamo aiutare veramente gli altri se prima non lasciamo che il Signore illumini la nostra vita, il nostro cuore. Ecco, e qui c'è una cosa molto importante: riconoscere la propria trave. Ma riconoscere la propria trave non significa, ecco, disprezzarsi. Non significa pensare: sono cattivo, non valgo nulla o sono un peccatore enorme. Al contrario, significa avere l'umiltà di dire: anch'io ho bisogno della misericordia di Dio. anch'io ho bisogno della misericordia di Dio. La persona umile non è quella che pensa di non sbagliare mai, di non averne i peccati. È quella che sa riconoscere i propri errori. E proprio per questo diventa più capace di comprendere gli errori degli altri. Pensiamo a quante volte nella nostra vita abbiamo giudicato qualcuno e poi magari ci siamo trovati nella stessa situazione. Quante volte abbiamo chiesto comprensione per noi e siamo stati severissimi con gli altri. Quante volte abbiamo desiderato che qualcuno guardasse alle nostre intenzioni, mentre noi abbiamo giudicato soltanto le sue azioni. Ecco, carissimi, Gesù oggi ci invita a cambiare sguardo. Prima di giudicare, comprendere. Prima di condannare, ascoltare. Prima di correggere, pregare. Prima di indicare il difetto dell'altro, lasciare che Dio guardi il nostro cuore. E c'è un altro, ecco, aspetto molto bello. Gesù dice: togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Allora ci vedrai bene. Quando lasciamo, carissimi, che Dio guarisca il nostro cuore, non diventiamo indifferenti agli altri. Diventiamo capaci di amarli di più. La correzione fraterna allora non nasce dalla superiorità, ma dalla carità. Allora, carissimi, quella correzione non nasce dal desiderio di dimostrare che l'altro ha torto, ma del desiderio che l'altro possa stare meglio. Forse oggi il Signore ci chiede semplicemente questo: smettere per un momento di guardare la pagliuzza degli altri e avere il coraggio di guardare dentro di noi. Allora chiediamo, per l'intercessione di San Michele Arcangelo, occhi limpidi per vedere, un cuore umile per riconoscere i nostri errori, e chiediamo le mani misericordiose per aiutare a chi ci sta accanto.

0: Ci mettiamo in piedi e presentiamo al Signore tutte le nostre preghiere, le nostre intenzioni, dicendo con fede: illumina la nostra mente.
1: Illumina la nostra mente. Gesù, pastore buono, suscita nella tua Chiesa predicatori del tuo Vangelo, disinteressati e appassionati, come l'Apostolo delle genti. Preghiamo.
0: Illumina la nostra mente.
1: Gesù, pastore buono, dona a noi la forza di seguire il cammino dell'ascesi evangelica con la forza e la perseveranza di Paolo. Preghiamo.
0: Illumina la nostra mente.
1: Gesù, pastore buono, rendici partecipi della tua magnanimità, perché sappiamo sempre nutrire rispetto e comprensione per i fratelli. Preghiamo.
0: Illumina la nostra mente.
1: Gesù, pastore buono, insegnaci la scienza della correzione fraterna, perché ci sappiamo edificare a vicenda e muovere incontro a te con passo più spedito. Preghiamo.
0: Illumina la nostra mente.
1: Salvatore Gesù, che sei salito con infinita pietà sulla croce, eleva e introduci Don Raffaele e tutti i nostri fratelli defunti nella Gerusalemme celeste. Preghiamo.
0: Per l'intercessione di San Michele Arcangelo preghiamo per la protezione di Pietro, Filippo e Ettore. Preghiamo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Fa, o Padre, che presentando i nostri umili doni e la Tua grandezza, possiamo accostarci in questi misteri a Gesù, Mediatore della Nuova Alleanza, e rinnovare in noi l'effusione redentrice del Suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del Tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della Tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Carissimi, adesso è il momento quando ci dobbiamo inginocchiare. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Michele Arcangelo e tutti i santi i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione e ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare ti affidiamo l'anima del Don Raffaele Rinaldi e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Corpo e sangue di Gesù, abbi pietà di noi.
0: Misericordia.

Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutriti con il cibo e la bevanda del cielo, difendi dal nemico i tuoi fedeli, redenti dal sangue prezioso del tuo figlio, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il dono della tua santa benedizione, o Signore, allontani questo popolo da ogni male e compia i suoi giusti desideri. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi il tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie, perché anche

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision in questo nostro appuntamento di preghiera, di adorazione eucaristica qui davanti a Gesù, Eucaristia. Vogliamo rivolgere oggi la nostra preghiera che nasce dal nostro desiderio più profondo di riconoscere Cristo come guida sicura e come luce che non si spegne mai. Lasciamoci avvolgere dalla sua presenza luminosa e lasciamoci guardare dentro da Gesù. Preghiamo. Gesù, luce viva che non si spegne, tu illumini ogni angolo nascosto del nostro cuore. Senza di te ogni nostro passo è incerto, ogni ombra ci confonde. Tu sei la luce che non giudica, ma rivela la verità con amore. Accendi in noi, o Signore, il desiderio di seguirti, anche quando la notte sembra vincere sulla luce. Quando ci sentiamo smarriti, quando il buio della paura ci avvolge, ricordaci sempre che tu cammini con noi e ci precedi sempre con la tua luce. Sii tu, o Signore, la nostra direzione, la nostra via sicura, il nostro orizzonte di speranza. Tu sei la luce della vita e adorarti è la nostra gioia. Seguire te è la nostra pace. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti in questo sacramento dell'altare. E Gesù stesso si presenta come luce del mondo. Lo possiamo leggere nel versetto di Giovanni. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È il Signore che viene incontro all'uomo, lo ama e lo salva. Allora vogliamo invocare tutti in coro
la tua luce, Signore Gesù, che è speranza. La tua luce che arriva attraverso il tuo Santo Spirito. Vieni, Signore Gesù, e illumina i nostri cuori.

col spirito dell'eterno amore. Vieni nei nostri cuori, rinnovali e rendili sempre più come il cuore di Maria, affinché possiamo diventare ora e per sempre tempio e tabernacolo della tua divina presenza. Amen. Siamo davanti a te, oh Signore, per adorarti e ringraziarti. Siamo qui con tutti gli angeli e i santi del cielo, e con noi, come sempre, c'è anche tua e nostra Mamma Celeste. Tu che sei la parola del Padre donata a noi per la nostra salvezza, accogli il nostro umile ringraziamento, mediante il quale vogliamo benedirti e ringraziarti. Oggi siamo davanti a te per presentarti i nostri fratelli e sorelle infermi, quanti di noi stanno sperimentando la fragilità e la vulnerabilità a motivo della malattia. Salga a te, o Signore della vita, la nostra preghiera. Innanzitutto ringraziamo il Signore per tutti i doni che ci dispensa e vogliamo dirti grazie, Signore Gesù, soprattutto perché ti rendi sempre presente, soprattutto ai piccoli, a quelli indifesi, mettendoti accanto a loro. Ti rendiamo grazie, Signore, perché sei sempre presente, vivo e vero, in questo umile segno del pane consacrato. Ti chiediamo, Signore Gesù, di continuare a camminare al nostro fianco. Noi sappiamo, Signore Gesù, che tu non ci abbandoni mai. Donaci di aprire gli occhi per riconoscere nella nostra vita i segni di questa tua presenza. Grazie, Signore Gesù, per il dono della Chiesa, dove ci chiami a condividere la tua amicizia con le persone che incontriamo ogni giorno e che sono segno che interpella la nostra vita, donandoci la forza di andare incontro soprattutto a coloro che fanno esperienza della malattia. Grazie, Signore Gesù, perché ci rialzi sempre dalle cadute e ci sostieni nei momenti di fragilità, perché tu ci ami e sei sempre pronto ad accoglierci per ricolmarci sempre della tua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione.

ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in preghiera riuniti attraverso lo Spirito Santo di Gesù. Ringrazio tutti voi che partecipate numerosi e ringraziamo soprattutto questa missione di evangelizzazione che fa arrivare Gesù vivo e vero nelle nostre case, attraverso questo canale di preghiera, il 255 di Maria Visione.

tempo affidiamo le vostre intenzioni di preghiera. Come sempre preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i Vescovi, per tutti i sacerdoti, le suore, i seminaristi che vengono illuminati sempre dallo Spirito Santo e possono convertire i cuori di chi è più lontani dall'amore di Dio. Preghiamo per le intenzioni di Raffaella da Pompei, che affida Salvatore in preghiera. Signore Gesù, allontanalo dalle dipendenze, ti prego. Ascolta il grido di questa mamma. E preghiamo per tutti i giovani, con l'aiuto di San Carlo Acutis, che possano liberarsi dalle dipendenze che possono essere droga, alcol, giochi, che il Signore li illumini e li conduca sulla retta via. Preghiamo ancora per Lucia da Siracusa, che affida i suoi defunti, e prega per l'anima di un giovane ragazzo che ieri è salito in cielo. Preghiere per tutti i bambini mai nati e per tutte le anime del purgatorio. Che Gesù sia luce per tutti loro. Nadia d'Assisi chiede preghiere in questo giorno così speciale, dedicato alla patrona del Venezuela. Ti chiede Gesù di avvolgere ogni venezuelano che vive momenti difficili e che sta vivendo situazioni, affrontando situazioni difficili, a non abbandonarli. Riempi il loro cuore di pace e di speranza per proseguire il loro cammino. Preghiamo per Lucia Concetta, che affida tutti i suoi figli e nipotini e prega per la guarigione. Preghiere per le famiglie Puglisi e Micelli, per tutti gli ammalati e per noi di Maria Vision. E ti ringraziamo e che Dio vi benedica. Preghiamo per Lidia da Vicenza, per tutta la sua famiglia, soprattutto per le nipotine. Giuseppina da Milano chiede preghiere per la sua salute e per suo fratello Massimiliano, per la salute e per il lavoro. Gesù, confidiamo in te. Giusi da Cianciana ti chiede: Gesù, salva la mia famiglia, soprattutto Giulio, aiutaci sempre. Preghiere per Giusi dalla Calabria, che ti prega ogni giorno per la conversione di suo marito e per suo figlio. Ti supplico, Signore, ascoltami. Rossana da Perugia chiede preghiere per la sua famiglia, per la serenità e per la salute. Daniela da Milano chiede preghiere per tutti i defunti, specialmente per quelli di oggi. Enrica da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti, per le anime del purgatorio, per l'intervento che suo genero Leo deve fare, per la salute del nipote Alberto, per i suoi amici Pierangelo e Renato, il piccolo Giovanni, per la sua nipotina Nicole, per il dono di un figlio, per i volontari della Croce Rossa e per tutta la famiglia di Maria Vision. Grazie Enrica, che Dio vi benedica tutti. Elisabetta da Catanzaro chiede una preghiera per sua figlia Teresa, che la Madonna la tenga sempre sotto il suo manto. Grazie Gesù. Giovanna dalla Sicilia affida Sebastiano in preghiera per la sua salute e conversione e liberazione. Prega per la mamma

0: Giuseppina, per tutta la sua famiglia. Clementina da Cosenza ti affida la sua famiglia, ti affida tutti gli ammalati e tutti i defunti. Giuseppina da Nola ringrazia il Signore Gesù e prega per lei, per i suoi figli, nipoti e per tutta la sua grande famiglia. Cristina, dalla provincia di Torino, chiede preghiere per la sua famiglia che sta attraversando un brutto periodo, preghiere per il marito Roberto, preghiere per la suocera Delfina, che è malata terminale, e per suo suocero, per la sua salute. Dio abbi misericordia. Filippo da Palermo chiede preghiere per i suoi problemi economici e quelli di salute. Spera in te, Signore Gesù, che lo Spirito Santo ti dia forza. Giovanna da Trapani chiede preghiere per Romina, per i problemi di salute che ha. Dio è grande e misericordioso, che possa intervenire e che i medici, con l'aiuto dello Spirito Santo, siano guidati per guarirla. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la sua famiglia, soprattutto per suo marito Marco, per la sua conversione. Preghiere di guarigione per lei stessa. Dio sa tutto e metto tutto nelle sue mani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Giovanna da Benevento, per la totale guarigione di suo marito Franco, ancora ricoverato in ospedale. Prega per l'anima della sua mamma defunta e per tutti i suoi figli e nipoti. Nunzia da Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, prega per la sua mamma Lucia, che è in sala intensiva, e ringrazia il cuore di Gesù e chi ha pregato per lei, che possa tornare a casa in breve tempo. Miriam da Terni chiede preghiere per le sue intenzioni, preghiere per Stelvio, che lunedì inizierà la scuola materna. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace, pace bene.
1: Bene.
0: Per chi vuoi pregare?
1: Volevo pregare per Vanessa e le sue difficoltà lavorative, per Rocco ed Anna e per tutte le persone sofferenti, perché viviamo tempi difficili in cui l'uomo si è allontanato da Dio e si è convertito alla creatura, come diceva San Tommaso.
0: Sì. Infatti il Signore è la nostra guarigione. Facciamo la preghiera insieme o una preghiera particolare?
1: Salve Regina.
0: Benissimo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie della tua preghiera.
1: Pace e bene.
0: Pace e bene, che Dio ti benedica. Preghiamo per Cinzia da Torino, che ringrazia Gesù per una grazia ricevuta. Preghiamo per Maria Grazia da Massa Carrara, che chiede una preghiera per lei, per la sua famiglia, per Michela, Serena, Nicola, Angelo e Federico. Una preghiera di guarigione e liberazione per lei e anche per loro. Grazie Gesù, ne abbiamo tanto bisogno. Agnese da Lanciano chiede preghiera per suo papà, per il suo padre spirituale, che oggi compie gli anni. Si chiama Joachim e preghiamo che il Signore lo illumini sempre per proseguire questo cammino. Antonella da Cosenza invoca: Signore, rafforza la mia fede. Preghiamo per la guarigione di Luigi da Nola e di Valentina da Cuneo. Affidiamo Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima di San Michele Arcangelo chiede preghiere per la risoluzione di tutti i problemi familiari, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio benedica la tua famiglia. Preghiamo per Massimiliano da Roma, per tutto ciò che porta nel suo cuore. Ricordo il numero al quale potete chiamare, lo 075 81 36 35, per pregare insieme. È un'occasione speciale per chi non può andare in chiesa davanti al Santissimo Sacramento e affidarsi qui in questo momento a Lui attraverso il nostro canale Maria Vision. Preghiamo per Silvia da Bergamo, che prega per tutta la sua famiglia, per la conversione di suo marito, e affida sua zia le nostre preghiere. Che il Signore possa darle forza e speranza e guarigione da questo brutto male. Preghiere per l'anima di Matteo, che il Signore sia misericordioso e lo accolga tra le sue braccia. Silvia da Latina chiede preghiere per la sua famiglia. Gesù, liberaci e guariscici da ogni male. Preghiamo per Rosa Teresa, che affida alle sue preghiere, alle nostre, una persona per liberarsi dall'alcolismo, e chiede preghiere per tutti i giovani che vivono questa situazione, per tutte le famiglie che come lei sono nella disperazione più totale. Marilena da Chieti chiede preghiere per la pace e l'amore in famiglia, per il lavoro, per le sue figlie, per la sua salute. Preghiamo per Maria Cristina da Paternò, che invoca l'intercessione di Maria Santissima per la pace e la salute della sua famiglia e per la protezione di tutti i giovani. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Gabi, che chiede preghiere per Novella, per la conversione, la liberazione e la salute psicofisica. Signore Gesù, misericordia. Maria Cristina chiede preghiere per la sua mamma ammalata, preghiere per Antonella da Reggio Calabria, per suo figlio Flavio, affinché guarisca. Gesù, Maria, vi amo, ascoltate la mia umile preghiera. Preghiere per le intenzioni di Giovanna, di Giuseppe, che sono ammalati di tumore, per la signora Lilla, che ha problemi di salute molto seri, per Marinella, per la sua famiglia. Gesù, opera tu, confidiamo in te. Ad affidarla è una signora dalla provincia di Ragusa. Preghiamo per Francesca da Reggio Calabria e per sua figlia, per i loro bisogni. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore e per tutti coloro che sono in viaggio, per quelli che sono al lavoro. Abbiamo tutti bisogno di Dio. Jenny da

Crotone ringrazia Gesù per la provvidenza. Maria Antonietta da San Vitaliano chiede preghiere per il piccolo Emanuele di 10 giorni, per Francesco. Signore, provvedi tu per questi bambini. Roberto da Lissone chiede preghiere per lui e per la sua famiglia, per i suoi genitori Salvatore e Mariangela. Preghiere per Antonella da Cosenza, che affida una sua collega che è in coma. Aiutiamo questa mamma che ha un bambino di 4 anni con le preghiere. Che il Signore la salvi. Preghiere per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale. Preghiere per le intenzioni di Chiara da Bologna, per tutta la sua famiglia e per tutte le persone che si rivolgono a lei per le preghiere. Preghiamo per Lia da Rovigo, per Rosa da Padova, per la loro famiglia, soprattutto per la sorella ammalata di Rosa, che il Signore possa aiutarvi. Liliana dall'Aquila chiede preghiere per Gianluca, che deve subire un'altra operazione. Si affidiamoci alla misericordia di nostro Signore Gesù per tutte le intenzioni che abbiamo presentato e per le nostre intenzioni personali. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision, e che Dio ci benedica a tutti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, sono padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Siamo sul punto di celebrare la festa della Nostra Signora di Guadalupe, il 12 dicembre. Beh, potremmo fare una conferenza di 2 ore. Io l'ho già ascoltata, tutto ciò che riguarda il mantello, gli occhi, le stelle, i raggi, la storia, le varie apparizioni, le rose. Ci sono libri. Puoi anche andare su Google e cercare la storia della Vergine di Guadalupe. Puoi cercare il Nican Mopoua e chiedere di lui lì su Google. Ti escono fuori entrambe le lingue. Bellissimo. Credo che tutti i messicani e la maggior parte degli ispanici conosciamo la storia. Oggi voglio solo dirti brevemente come prepararti a questa bellissima festa o cosa ricordare. Quel giorno, oltre ad andare a messa, oltre a recitare tutto il rosario, pensa a queste 2 frasi, le fondamentali della Vergine, che sono bellissime. Non sono forse qui io, che sono tua madre. Di fronte a qualsiasi problema, a qualsiasi difficoltà nella vita, disperazione, momenti difficili, malattie, prove, scoprire un'infedeltà, malattia propria, dei figli, del marito, le grandi tragedie della vita. Non sono forse qui io che sono tua madre? E l'altra, non sei forse sotto il mio manto? Questo significa avere Maria come madre e non uscire mai dal suo manto. Cosa significa esattamente non uscire dal suo manto? Chiederle ogni giorno la sua protezione. Lo si fa attraverso il rosario, lo si fa attraverso le giaculatorie, ancora più importante, attraverso la preghiera personale. A volte le preghiere liturgiche, ripetitive, l'Ave Maria 50 volte più il Padre Nostro. Per alcune persone può essere più facile fare questo che parlare con tutto il cuore. Ovviamente, chi recita il rosario con tutto il cuore non sta semplicemente ripetendo Ave Maria. La Chiesa non ti chiederà mai di ripetere una preghiera solo per ripeterla. Recitare il rosario significa dire una preghiera biblica. C'è tutto. L'Ave Maria è nella Bibbia. Questo è il messaggio dell'angelo alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Luca 2. Quindi non è questo. Non si tratta di ripetere per il gusto di ripetere. Si tratta di contemplare il mistero annunciato, l'incarnazione del Figlio di Dio, la flagellazione, il battesimo nel Giordano, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Mentre prego, contemplo. Quindi, però è anche vero che magari ho già recitato il mio rosario. Ma ora sono in macchina, sono per strada e mi metto a parlare con la mia Santissima Madre. Madre, ho questo problema. Aiutami, coprimi con il tuo manto. Non permettere che la tentazione sia più grande delle mie forze. Non permettere che l'angoscia per qualcosa di cui nemmeno sono responsabile mi domini. Alteri il mio carattere, il mio modo di essere. Tutto questo significa essere sotto il suo manto e quindi le 2 frasi che devi ricordare. E secondo, la simbologia minima dell'immagine della Vergine di Guadalupe, che è l'unica immagine che non è un dipinto. Devono esserci milioni di rappresentazioni della Vergine. Perfino i cinesi la rappresentano con gli occhi a mandorla, i giapponesi, gli asiatici. In Italia la raffigurano bianchissima, bianchissima. Nella Vergine di Guadalupe è la nostra Vergine, la nostra Vergine, la nostra immagine, la Vergine Morena. Qual è quella vera? Maria si è adattata a ogni luogo. Doveva apparire morena affinché il nostro popolo si identificasse con lei. Immagina se fosse stata una Vergine, diciamo, spagnola, italiana, bianchissima, bianchissima, con i capelli biondi. Beh, I cittadini di quel tempo, da questa parte del mondo, in America, avrebbero detto: "E questo che cos'è?" Invece la vedono e dicono: "Mia madre, la madre." E iniziano le conversioni. Ebbene, devono esserci milioni di quadri che gli uomini hanno dipinto cercando di vedere, cercando di rappresentare come doveva essere la Vergine Maria. Guadalupe non è il tentativo di un uomo di rappresentare nulla. È stata lei a ritrarsi. Qualcuno dice: "Il primo selfie della storia dell'umanità." Lei è rimasta con noi, così si è presentata a noi. Le mani sono unite in preghiera, come a formare la casetta che chiese al Tepeyac. "Voglio che tu mi costruisca," dice a San Juan Diego, "una casetta, un tempio dove vivere. Lì vive la Vergine di Guadalupe, la Vergine Maria al Tepeyac." Il nastro che ha in vita era un segno di gravidanza con cui ci esprime che nel suo grembo c'è Gesù. Le stelle, con esse ci dice che è la regina del cielo e che ci protegge con il suo grande manto. La regina del cielo. Gesù è in cielo. Con suo padre è andato a prepararci una dimora con lo Spirito Santo. Maria è già in cielo, con il suo sposo lo Spirito Santo, con suo Padre, Dio Padre, con suo Figlio, Gesù Cristo. La Luna è una luna eclissata, poiché è avvolta dalla luce del vero Sole, che è suo Figlio, Gesù Cristo. E l'angelo rappresenta San Juan Diego, a cui apparve la Vergine per parlarci di Gesù. Ricorda che angelo significa messaggero. Messaggero. San Juan Diego è un messaggero. Portò un messaggio al vescovo e al mondo. A tutto il mondo. Vuole che qui si costruisca una casetta, la madre del vero Dio. Bene, questo 12 dicembre non lasciartelo sfuggire. Eucaristia, rosario, giaculatorie, venerare la sua immagine e comprenderne il significato. Trasmettilo così ai tuoi figli. Creiamo tradizioni, fondamenta, radici. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono Padre Angele Spinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace bene, cari telespettatori della televisione Maria Vision, voi state guardando la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Il nostro argomento di oggi sarà preghiera e lavoro. E perciò abbiamo invitato in nostro studio un nostro caro amico, Alessandro Bedeschi. Benvenuto,
1: Buonasera a tutti,
0: Alessandro.
1: grazie.
0: Ecco, come facciamo di solito, leggiamo un messaggio della Madonna, poi io e Alessandro cominciamo a parlare. Messaggio 30 maggio 1985. Cari figli, vi invito nuovamente alla preghiera del cuore. Che la preghiera, cari figli, sia nutrimento quotidiano per voi, soprattutto in questi giorni in cui il lavoro dei campi vi affatica a tal punto da non poter pregare col cuore. Pregate e così potrete superare ogni stanchezza. La preghiera sarà per voi gioia e riposo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Eccoci. Alessandro,
1: Ecco.
0: padre di famiglia,
1: Sì.
0: un cristiano, un praticante, come diciamo noi. Alcuni dicono, credo non pratico quella cosa che non esiste. Ci può raccontare? Com'è entrata la preghiera nella tua vita quotidiana?
1: Allora, sin da bambino, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a pregare. Siamo io e mia sorella, ecco, siamo in due in casa, i bibi. Ci hanno battezzati, messa la domenica, oratorio fino all'età di 15 anni. Poi qualcosa mi ha portato fuori, mi ha allontanato un po' a seguire gli amici e quant'altro. Poi un bel giorno, un viaggio a Medjugorje, esattamente dopo tanti anni, quindi da 15 anni che ho lasciato, diciamo, la parrocchia, il gruppo, a 33 anni sono venuto a Medjugorje per la prima volta.
0: Proprio 33 anni.
1: Esattamente, è un'età, un numero particolare, morto e risorto, io dico sempre, perché conducevo una vita un po' sbagliata, ecco, non buona, e io dico sempre morto e risorto, proprio all'età di 33 anni, come il Signore. E quel viaggio a Medjugorje, mi ha cambiato completamente la vita. Ho trovato subito, al primo momento, come ho appoggiato i piedi per terra nel sussuolo di Medjugorje davanti alla chiesa, ho provato un amore infinito, un amore materno, che non si può spiegare, è immenso, è immenso. È stato veramente un colpo di fulmine, come si dice tra fidanzati. È stato meraviglioso. L'amore di una mamma che è infinito, l'amore di mia mamma è infinito, ecco, in confronto a quell'amore che ho sentito in quel momento, da quel momento in poi, io lo paragono sempre a un granello di sabbia. L'amore di mia mamma, che è un amore infinito, in confronto a quello della Madonna, è un granello di sabbia. Quindi è stato un crescere nell'amore quotidiano fino ad oggi, e credo che sarà sempre di più.
0: Bene, quindi questo è inizio, sempre questo Medjugorje che apre ai orizzonti, la gente cambia la vita e dà un'altra prospettiva alle persone, chi forse non viveva una vita della fede, molti hanno cambiato il modo di vivere venendo qua a Medjugorje. Padre di famiglia, lavoratore. Quindi Alessandro è pasticcere, ha un negozio, ha una pasticceria, è molto bravo, ha un lavoro con le mani, lavora tanto. Come trovare equilibrio tra lavoro, impegni familiari, le cose e poi dedicare anche una parte della giornata al Signore, cioè la cosa fondamentale per un cristiano?
1: Sì, allora partiamo dal matrimonio, un matrimonio cristiano, quindi un matrimonio in Cristo. Tra me e mia moglie c'è Gesù, non c'è prima mia moglie, c'è Gesù che ci unisce, quindi questo ha fatto di noi una famiglia cristiana e ha fatto sì che Gesù fosse al primo posto nella nostra vita e nel nostro quotidiano. Sono un padre di famiglia, abbiamo 3 figli e Gesù è sempre al primo posto, dal momento in cui ci svegliamo al mattino con una preghiera di ringraziamento tutti insieme, o comunque se io esco prima al mattino la faccio da solo e poi la fa mia moglie coi bambini, e a metà giornata con i bambini si fa un momento breve di preghiera per ringraziare come è andata la scuola, l'asilo, e per andare avanti fino a sera. E la sera si conclude con una parte del rosario per i bambini quando non riescono a farlo tutto, e poi completiamo io e mia moglie. E abbiamo ricevuto questa grazia, ecco, di accogliere Dio. Dio ci permette questo nella sua vita, nella nostra vita, e cambia tutto, non ci porta via tempo il Signore. E ovviamente tanti mi dicono: come fai a pregare, a lavorare coi bambini? Noi siamo laici, non siamo preti, suore o religiosi comunque. Allora far sì che il nostro lavoro diventi preghiera, durante il lavoro magari parlare col Signore, ringraziarlo perché ci dà del lavoro, ringraziarlo per una cosa che magari non ci riesce. Ecco, io come pasticcere non sempre mi vengono bene le cose, lo ringrazio lo stesso, perché da quella cosa che non, certo, mi è uscita bene magari
0: È la prova.
1: Riesco a capire qualcosa, a crescere nella pazienza, quindi recito il rosario mentre lavoro, ma anche semplicemente essere sempre felice, ringraziare anche quando pulisco una canzone, lodare il Signore perché ho la capacità, la possibilità di pulire il mio negozio, di dare lavoro anche a persone. Ecco, far sì, come diceva poi San Francesco, ecco, fare del lavoro una preghiera, essere preghiera vivente.
0: Gesù faceva falegname con suo padre, ecco. E San Giuseppe, no?
1: Sì.
0: E che dire, è importante noi come padri di famiglia per l'educazione. Io penso che nel futuro, forse sei d'accordo, che una delle cose più difficili sarà da fare l'educazione dei figli, con tutte queste prove che ci sono intorno.
1: Sì.
0: E cosa dice per quello? Educare i figli con esempio, sia che lavoro, anche la preghiera, che vedono quello che facciamo noi, loro ripetono, vero?
1: Sì, con i figli, ecco, noi non imponiamo perché, come sappiamo benissimo, l'imposizione allontana, non avvicina. Noi preghiamo, i nostri figli ci copiano, ci seguono, e ovviamente gli diamo delle spiegazioni con le parole di un bambino, cerchiamo di spiegargli un attimino Gesù, la storia di Gesù, i miracoli e quant'altro, poi loro vedono noi. Io e mia moglie spesso, non litighiamo spesso, però quando succede
0: in tutta la famiglia,
1: quando succede, ecco,
0: è normale,
1: o quando c'è qualche cosa che non va, abbiamo ricevuto questo dono di riuscire a stare in silenzio, prendere il rosario in mano e inginocchiarci subito davanti alla parola di Dio e iniziare a pregare. E questo fa sì che cambia tutto. Dopo la prima decina cambia tutto, si calmano gli animi.
0: Si affrontano le cose diversamente,
1: esatto,
0: si può dire così.
1: Esatto. Quindi c'è una luce diversa. Poi il problema rimane, ma lo andiamo a risolvere diversamente, tra le mani di Gesù, con Maria. E quindi, anziché finire a offendersi o magari qualche parola di troppo, che fa male anche ai bambini, torna la pace, il problema viene risolto, ecco. I bambini vedono questo, copiano e ce lo fanno notare, se a volte ci sfugge, ma perché non prendete il rosario anziché discutere? Quindi questo è bello, allora vediamo che stiamo facendo qualcosa di buono, che fa bene a loro. E anche durante la celebrazione, durante la consacrazione, noi ci inginocchiamo perché arriva Gesù. E i bambini, noi non gli diciamo mai nulla, lo fanno da soli, di spontanea volontà, e questo è bello. Pensa che un giorno un frate mi disse: i bambini sono quello che vedono, quindi se vedono i genitori pregare con devozione, con amore, con fede, loro faranno lo stesso, e stiamo sperimentando questo nella nostra vita.
0: Educazione è quello, perché è inutile che noi diciamo a un bambino il fumare non va bene, bere non va bene, cioè se noi siamo stessi quelli che fanno certe cose, le parole non valgono, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Cioè, i bambini sono sempre più intelligenti.
1: Sono molto.
0: Grazie a Dio.
1: Sono loro che ci fanno notare tante cose, tante.
0: A me fa un po' simpatico quando vengo da te in pasticceria ogni tanto, quando vengo che ti aiutano qualcosa, stanno con te. Questa è la cosa molto importante, che imparano già da piccoli che le cose vengono con lavoro, con impegno, con fatica, quindi apprezza la cosa più anche la preghiera.
1: Allora, ora mi viene in mente una cosa molto molto bella che mi ha detto un sacerdote: tuo figlio è la medicina per le tue ferite. Perché? Perché quando io andavo in laboratorio da mio papà, era pasticcere, è pasticcere, perché è ancora qua, grazie a Dio, lui preso da mille cose, preso dal lavoro, non mi dava molte attenzioni e tante volte un po' bruscamente magari mi diceva di andare su a casa, di andare di là in negozio a star con la mamma o con mia sorella perché non aveva tempo. Quando mio figlio viene in laboratorio da me e, come dice Mario, che l'ha visto aiutarmi...
0: È simpatico proprio.
1: Inizialmente avevo quasi... cioè mi veniva da comportarmi come faceva mio papà. Invece con la fede, con la preghiera e questo sacerdote che mi ha dato queste parole, ho capito quella ferita che io avevo, quel dolore che sentivo, attraverso mio figlio, accogliendolo... stando con lui, spiegandogli come si rompono le uova, di fargli vivere questa parte, la mia guarigione, ma fargli vivere con amore quello che sto facendo io. Poi chissà se un giorno anche lui riuscirà o vorrà fare il pasticcere. Questo penso che dipende anche da come glielo dimostro, da come lo tengo in negozio, da come mi comporto io con lui.
0: Certo. Prima anche di lavoro. Noi in questo nostro tema che abbiamo fatto, per un cristiano lavoro e preghiera non possono andare neanche separatamente. Cioè, esempio, questo che abbiamo intervistato un po' Pellegrini a Međugorje, ora fra un po' vedremo anche video, e ci sono alcune risposte che la gente dice: la preghiera va insieme con il lavoro. Cioè, la cosa non puoi neanche dividere. Certe volte anche, esempio, uno che mentre cucina, no? Prende una o qualsiasi cosa che fai, che riesci mentre guida la macchina, in un certo momento della situazione, quando c'è traffico grande, si può pregare una decina di rosario, poi riprendi anche dopo, vero?
1: Sì, certo, perché durante il lavoro non mi fermo a pregare tutto il rosario, magari inizio una decina, la interrompo 3-4 volte perché entra gente in negozio, la riprendo dopo. Per fare un rosario capita che ci metto 2-3 ore. Però rimanere sempre in comunione col Signore e Lui è contento, cioè si percepisce questo suo amore, questa sua gioia. Ci dà la forza di superare i problemi, di vivere la giornata col sorriso, è tutto più leggero.
0: Perché tutti siamo diversi, il mondo è bello perché siamo tutti diversi, no? C'è chi ha avuto la chiamata per la vita contemplativa e ovviamente che questa persona dedicherà più tempo alla preghiera. Però chi segue la vita familiare, che è una chiamata importante per i nostri tempi, e anche lì c'è la preghiera, però diverso, organizzata, diciamo così.
1: Sì, mi capita di confrontare.

0: confrontarmi, cioè, spesso con delle persone, e la nostra preghiera di padri di famiglia, di genitori, è proprio la famiglia. Io credo che sia proprio la famiglia. Non credo abbia senso che io mi estraneo per recitare 2, 3, 4 rosari e poi ho il giardino in disordine, la casa in disordine, l'erba da tagliare, mia moglie ha tutta la cucina sotto sopra, i bambini sono in giro per la casa che non mettono a posto i giochi. Penso che educare i figli all'ordine, alla pace, alla pulizia, alla tranquillità, questa è preghiera, una famiglia ordinata, certo, pulita, dove c'è pace, ecco, non dove c'è confusione.
1: Equilibrio. Una volta in una omelia ti racconto, sentito da un sacerdote, una cosa che mi è rimasta proprio, che diceva che tra la vita spirituale e la vita terrena, diciamo, è come guidare una barca ai remi. Cioè, se lo fai solo destra o solo sinistra, gira intorno.
0: Barca gira.
1: Devi fare proprio con tutti e due insieme andare avanti. Questa
0: equilibrio, equilibrio, esatto.
1: Equilibrio, che è sempre una situazione. Però col Signore, tutto...
0: Col Signore, certo. Non è facile, niente è facile. Ma con la preghiera,
1: certo,
0: è possibile.
1: Certo, e anche il lavoro, quando è più difficile, quando sono dei momenti di prove, anche in lavoro, magari ti fermi un momento e... dici: Signore, aiutami. Anche questa è preghiera con due parole.
0: Sì, spesso mi capita di essere dietro al lavoro, di dire: caspita, devo fare quello, mi arrivano ordini, sono in ritardo. Mi fermo, paradossale, mi fermo, quindi non perdo tempo, ma mi fermo, faccio una decina e poi riprendo a lavorare. E alla fine finisco sempre prima dell'orario previsto, avendo fatto tutto. Mistero.
1: Perché il Signore ha lavorato insieme, sì, con te. Bene, cari amici, adesso andiamo un po' in giro a Međugorje. Parliamo con i nostri pellegrini, vediamo cosa loro dicono su questo argomento.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tra poco.
1: Io qui ho un'idea un po' personale, che però si basa sui messaggi di Maria. Maria è fuori dubbio che ci fa un invito a una preghiera costante, incessante, perché è davvero il bene più prezioso. Quindi io credo che anche in una vita quotidiana normale, quanto più tempo si riesce a dare alla preghiera, meglio è, anche sottraendolo a quelli che sono degli impegni considerati molto importanti, che sono considerati molto importanti, ma non credo che ci sia niente di più importante che rispondere a questo appello di Maria e quindi dedicare quanto più tempo alla preghiera. Maria lo dice: non vi preoccupate, pregate, affidatevi a Dio, ma questa lo dice veramente, cioè nel concreto della vita di tutti i giorni, qualsiasi tipo di problema portato nella preghiera con perseveranza e cercando di chiedere bene, e anche per chiedere bene c'è bisogno di pregare per capire cosa chiedere, Dio Padre attraverso questa mamma non può che darci quello che noi cerchiamo.
2: Gesù nel Vangelo di San Giovanni, quando ha fatto il testamento dopo l'istituzione della Santa Eucaristia, ha detto: Padre, fa che questi miei figli che mi ha dato siano una sola cosa con me, come sono io con te. Quindi partendo da questo presupposto, che Gesù vuole che noi stiamo sempre con Lui, come Lui sta col Padre, diventa semplice, nel senso che noi vivendo in comunione con Gesù, partecipando

0: della sua vita, viviamo tutta la giornata in preghiera, facendo quello che è il nostro ufficio, chi è impiegato, chi è insegnante, chi è lavoratore, chi è alunno. Ognuno nel proprio compito sta pregando perché sta con Gesù. Quindi Gesù ci dà la possibilità, nell'atto di fusione, di poter partecipare della sua stessa vita. Quindi noi, decidendo di voler vivere con Gesù, anche se camminiamo, preghiamo, perché siamo con Gesù. Se dormiamo, preghiamo, perché siamo con Gesù. Quindi qualsiasi cosa che facciamo, la facciamo con Lui ed è preghiera, perché Lui è sempre unito al Padre.
1: Madonna ci dice come dobbiamo vivere nel questo mondo, nel buio di questo mondo, con luce interno nel cuore. La preghiera, il nostro contatto con Dio, è come respiro, come l'acqua per la vita. Senza questo l'uomo vede la realtà del questo mondo solo per queste cose che tocca. Quando siamo nel contatto con Dio, vediamo anche non solo questo mondo, vediamo anche il cielo. Cioè, sì? Senza contatto con Dio, lavoro è solo pesantezza della questa vita. Libertà si nasce nel contatto con Dio. La preghiera è come luce, fa vedere che cosa è importante nella questa vita, nella questa presenza sulla questa terra. Dobbiamo lavorare, ma solo lavoro non basta. Lavoriamo per dare nostra vita per gli altri, per servire per gli altri, per organizzare la vita nel questo cammino nel mondo, nel cielo.
2: Lei dice bene quando dice che in Medjugorje è facile pregare, perché vieni per quello e vieni a fare il pellegrinaggio. Il problema è quando torni alla tua vita quotidiana e metti in pratica, diciamo, la fede, la vita di Gesù, quello che dice Gesù, metti in pratica quotidianamente, è lì la vera difficoltà. Se però tutto quello che fai nella vita pensi che sia opera tua, allora tu non stai pregando, anzi stai bestemmiando, a mio avviso. Deve entrare nella consapevolezza che tu tutto quello che fai è perché qualcuno te lo chiede, qualcuno te lo comanda, e quindi la tua stessa vita, se entri in questa consapevolezza, è una preghiera continua. Nel lavoro, mentre viaggi, mentre cucini, mentre parli, come dire, sei Gesù dentro, chi ti guarda lo vede.
0: Io saluto tutti coloro che sono chiamati dalla Gospa, sia nella preghiera, sia nel pellegrinaggio e sia stare con Gesù.
3: Eccoci qua. Molto interessante opinione che hanno condiviso con noi i pellegrini qua a Medjugorje. Noi torniamo a parlare con Alessandro. Alessandro, ecco. Medjugorje. Medjugorje è un luogo importante per te. Io ti do da te, perché siamo più coetanei, siamo amici, ci conosciamo, e
4: assolutamente.
3: Così siamo più spontanei, anzi più semplici. Anzi, parlo anche alla Madonna, a Medjugorje, sceglie le persone semplici, anche i veggenti erano bambini o in altri posti. Lei ama la semplicità, io ho notato questo. E quello che volevo chiederti, come è venuta la decisione per venire a vivere proprio a Medjugorje?
4: Medjugorje, allora, io avevo una pasticceria a Milano, in provincia di Milano, aperta nel 2014. Dopo circa un paio d'anni abbiamo cominciato a sentire il desiderio di fare qualcosa di più. Una pasticceria era particolare, quindi una pasticceria francescana, con la Bibbia al centro del tavolo, le preghiere scritte sui muri, e regalavamo rosari a tutte le persone, pillole di fede, cercavamo di evangelizzare attraverso il lavoro, giusto per tornare al discorso di prima,
3: sì.
4: Preghiera, lavoro, lavoro.
3: Non è per caso che sei per questo tema in questo studio.
4: Legati molto a San Francesco per via, diciamo, del mio carisma, ho fatto un anno e mezzo in convento con i frati minori rinnovati, quindi il legame forte, e pensavamo di andare ad Assisi a fare una casa famiglia. E ma le strade si sono chiuse, cioè abbiamo trovato proprio ostacoli.
3: Non era la volontà del Signore.
4: Esatto, al che siamo andati avanti con il lavoro lì in provincia di Milano e

0: Cresce San Giuseppe e abbiamo fatto questo sacro manto. Al termine del sacro manto,
1: dove si parla di lavoro, San Giuseppe non può mancare.
0: Il gruppo di preghiera ha detto: perché non prendiamo un terreno a Medjugorje? E io sinceramente il primo impatto ho detto: è troppo bello andare a Medjugorje a vivere e prendere un terreno. E poi per scherzo siamo andati avanti in questo desiderio, diciamo, chiamiamolo desiderio. Io e mia moglie siamo venuti a fare il primo pellegrinaggio per vedere, eravamo già stati altre volte, ma siamo venuti proprio con quel pellegrinaggio a Pasqua.
1: Con questo obiettivo di stabilirsi qua.
0: Sì, di capire un attimino il territorio, conoscere un po' le cose. Certo, abbiamo visto che cominciavano ad aprirsi delle conferme, cioè arrivavano delle conferme sul luogo, su quello che dovevamo fare, sulle case, cominciavamo a tastare il terreno, le persone che incontravamo. Allora, tornando a casa, ogni volta che facevamo il pellegrinaggio sentivamo questa conferma. Di tutte le famiglie siamo rimaste l'unica che avrebbe lasciato tutto per venire a vivere a Medjugorje. E passo dopo passo, aiutati da un sacerdote che è la nostra guida spirituale, padre Gianmarco.
1: Salutiamolo.
0: Ciao padre. Ci siamo trovati, abbiamo avuto tutte le conferme, abbiamo trovato la casa, ci siamo dati un tempo, abbiamo trovato la casa, abbiamo venduto la pasticceria, si sono proprio incastrate tutte le cose, ma con pace, con serenità, tutto questo guidato dalla preghiera. E più facevamo i passi e più sentivamo pace, più ci immergevamo nella preghiera per chiedere ancora ulteriori conferme, e sentiamo sempre queste carezze, come se il Signore ci avesse preso in braccio e ci accompagnava Lui, non fossimo noi a camminare.
1: Le cose si mettevano davanti proprio come, sì, come dovevano andare, per la vostra strada, diciamo.
0: E a maggio di quest'anno, maggio 2024, ci siamo trasferiti ufficialmente a Medjugorje, definitivamente, ecco. Devo dire la verità, i mesi che siamo stati in Italia per completare tutte le pratiche, il trasloco, sono stati veramente leggeri. Io dico sempre, la Madonna ci ha preso in braccio, ci ha accompagnato e ci ha appoggiati a Medjugorje. È stato bello, viviamo un momento di grazia particolare, ma non vuol dire che non lo si viveva in Italia o non lo vivevamo prima, è semplicemente abbiamo risposto a una chiamata, a un desiderio che il Signore ci ha messo nel cuore, potevamo dire di no,
1: certo,
0: abbiamo
1: certo.
0: detto di sì e siamo qui.
1: Chiamati dalla Gospa.
0: Esatto.
1: Ecco, vivere Medjugorje o vivere a Medjugorje possono andare pari passo, no? Si dice così, però possono non deve essere, io dico sempre, per vivere a Medjugorje non è necessario proprio vivere a Medjugorje, perché ci sono della gente anche negli altri continenti che seguono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che emettono, rispondono proprio con la vita propria e seguono tutto quello che lei ha iniziato a Medjugorje. Questo è un progetto, no? Voi lo avete seguito anche già dall'Italia,
0: sì,
1: messaggi
0: sì.
1: che arrivavano da me. Ora siete trasferiti qua a Medjugorje e vivete anche a Medjugorje. Ci può dire qualcosa su questo? Perché già hai l'esperienza di vivere un po' a Medjugorje. Magari qualcuno dall'Italia ha idea di trasferirsi e vivere qua. Potrebbe sembrare semplice, però non è una cosa per tutti, forse, no? E si può, non è necessariamente neanche venire a vivere qua per vivere messaggi.
0: Assolutamente.
1: Può dire qualcosa su quello?
0: Allora, Medjugorje lo vivevamo prima di venire qua a Medjugorje, vivere i messaggi, vivere la Gospa, vivere proprio il Signore nella propria vita, nel quotidiano e nel lavoro. Noi eravamo in provincia di Milano. È come qua, lavoro, preghiera, evangelizzazione, aiutare le famiglie, ascoltare le persone in difficoltà, i sacramenti. Ovunque tu sei nel mondo puoi vivere Medjugorje. Cioè, fai tua questa chiamata ovunque ti trovi, cioè il Signore non dice chi viene a Medjugorje vive la Madonna, vive i messaggi, sta con me, chi non è a Medjugorje non lo
1: certo.
0: fa, assolutamente no.
1: C'è chi vive anche vicino, magari ha risposto alla chiamata un certo periodo, però non è... Ma, non

0: ha mantenuto.
1: Esatto.
0: Mancava perseveranza, quello che dove siamo più provati.
1: Esatto.
0: Nel tempo si è allontanato anche.
1: Ma anche perché vivere, ora che siamo qua, vivere a Međugorje, non per forza perché si vive a Međugorje, vivi Međugorje, e comunque c'è il lavoro, non siamo pellegrini, c'è il lavoro, quindi il quotidiano, i bambini vanno a scuola, i compiti, la casa, e porti un bimbo in palestra e porti un altro bambino a messa e porti l'altro dal pediatra.
0: Gli impegni quotidiani.
1: Gli impegni sono tantissimi, quindi chi vive a Međugorje...
0: Io penso che è molta l'idea, come per certi pellegrini che vengono a Međugorje, venendo qua, facendo un pellegrinaggio che dura 3, 4, 5 giorni, vivendo questa bellezza immerso nella preghiera, pensa che è sempre così. Quando ti stabilisci sicuramente vengono diverse prove, le situazioni, come fare la vacanza, sei in vacanza, sei tranquillo, però quando finisce la vacanza bisogna
1: tornare.
0: Esatto. Come dicono, il vero pellegrinaggio che comincia a casa, no? E questo, siamo tutti pellegrini sulla terra, no? Quella è la cosa.
1: Esatto, quindi qua facciamo una vita come... A Milano, prima, in provincia di Milano, a Caronno Pertusello, uguale, si va al lavoro, si portano i bimbi a scuola, si va in palestra, si va a fare la spesa, il quotidiano, le dinamiche ordinarie, sei a Međugorje, che è comunque una grande responsabilità, ecco, passano tantissime persone, è una grande responsabilità, ma la responsabilità da cristiano è anche a Milano, a Parigi, a Londra, in Messico,
0: certo,
1: ovunque, in tutto il mondo, quindi Međugorje è ovunque, la Madonna dice sempre... Prima di tutto voglio abitare il vostro cuore.
0: Certo.
1: Se non c'è Gesù nel cuore, non ha senso, tutta pratica esteriore. Il
0: certo.
1: Signore vuole i nostri cuori prima di tutto.
0: Certo. E come ti senti accolto dalla gente del posto? C'è la barriera linguistica, ci sono certe problematiche che trovi qua, magari in Italia non esistono, però come fino ad ora come sta andando?
1: Allora, la lingua, sì, allora dire che è semplice è una bugia, la stiamo studiando, è interesse nostro, è per i figli, ma anche per integrarci. Piano piano, nulla è impossibile a Dio, sempre preghiamo, ci facciamo dare una mano dal Signore in tutte le cose e anche nello studio della lingua. L'accoglienza è un popolo con una storia importante. E questo non va sottovalutato, perché quando arrivi qua, se trovi un po' di durezza, non è perché non hanno un cuore di carne o perché non amano. C'è una storia alle spalle, una guerra che non è da tantissimi anni che è passata, quindi è un popolo che ci ha accolto bene, ci ha aperto le porte, ci devono conoscere, come noi in Italia. Comunque, se tu non conosci una persona, non gli dai le chiavi di casa.
0: Certo.
1: Aspetti un attimino prima di farlo sedere a tavola con te. È la stessa cosa, in tutto il mondo è così, non solo qua, in tutto il mondo. Ma devo spendere parole buone, non posso dire nient'altro.
0: Sì.
1: E poi ovviamente la cultura è diversa. Siamo qua, non posso portare la cultura italiana, altrimenti stavo in Italia. C'è una cultura diversa, la vogliamo imparare e abbiamo la nostra e acquisiremo anche la cultura croata, ecco.
0: È importante che c'è questa apertura per adattarsi.
1: Assolutamente. E poi pian piano, ogni giorno un piccolo passo.
0: L'Italia manca ogni tanto di fare qualche giro, forse gli amici, a visitare?
1: Sì, andare a trovare gli amici, i genitori vengono qua più spesso e ogni tanto andiamo anche noi quando è possibile.
0: E questo è anche un modo per invitare le persone forse che stanno più lontano da Međugorje come progetto, per venire nel Međugorje del posto.
1: Sì, devo dire la verità, siamo qua non da tantissimo, però già alcune persone si stanno organizzando per venire a trovarci, quindi è anche un tramite, ecco, ci sentiamo tramite per farli venire a conoscere questo posto e a stare un attimino in questo luogo particolare, ecco, benedetto.
0: Non è per caso che la Gospel vi ha chiamato qua, lei sempre ce l'ha qualche...
1: Sì, è un progetto grande,
0: progetto.
1: E poi ogni giorno è una chiamata, non siamo arrivati qua bene, dobbiamo fare quello per un anno, 10 anni, ogni giorno è una cosa nuova, ogni giorno è una novità e questo è anche il bello, la freschezza, cioè Gesù non ti fa annoiare, il Signore non ti fa annoiare per niente, perché ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo che tu non ti aspetti, quindi sei sorpreso ogni volta.
0: Poi anche qua a Međugorje c'è questo ambiente anche internazionale,

0: Veramente è una bella cosa, che conosce la gente da tutto il mondo, però uniti in preghiera.
1: Sì, stiamo sperimentando anche questo, pregare con americani, indiani, cinesi, ucraini, rumeni, albanesi, polacchi, pregare con tutte le persone del mondo una sola lingua che è
0: Bello,
1: bellissimo.
0: bello, bello. Ecco, amici telespettatori della televisione Maria Vision, la nostra trasmissione Chiamati dalla Gospa, questa con Alessandro stiamo per concludere. Il nostro argomento era lavoro, lavoro e preghiera, come trovare questo equilibrio, mettere tutto nelle mani del Signore. Noi ci salutiamo come sempre con un messaggio dalla Madonna. Alla prossima puntata.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Iniziamo con questa domanda: perché Maria è così importante nella storia della salvezza, nella vita contemporanea della Chiesa e nella vita quotidiana di ogni devoto cattolico? E perché invochiamo la Madre di Gesù sia per le nostre questioni personali e familiari, sia per le grandi necessità e sfide dell'umanità, del mondo di oggi e di domani? Precisamente questa è la dottrina di San Luca, perché nella storia della salvezza Maria è la persona più importante dopo Gesù, il Figlio di Dio e l'unico Salvatore del mondo. E con il suo sì pronunciato, sì, in risposta al messaggio dell'angelo che iniziò con Ave Maria, con fedele prontezza divenne la madre dell'Eterno Figlio di Dio, il Verbo incarnato. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Dio espresse dal profeta Zaccaria nell'Antico Testamento si applicano a Maria e a tutta la Chiesa. Rallegrati, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. In Maria l'Eterno Figlio di Dio Padre ha preso la nostra carne, dimorando per 9 mesi nel suo grembo benedetto e, più intimamente, sotto il suo cuore. Il Dio Creatore, che è puro spirito e vita eterna, dimora per mezzo dello Spirito Santo nell'anima e nel corpo di una creatura, in Maria, che diventa la madre del Figlio Eterno, il Figlio Eterno, consustanziale al Padre e unico Dio con lo Spirito Santo. Egli rimane presente in mezzo al suo popolo eletto e a tutti i popoli che si uniscono alla sua Chiesa per essere l'unica famiglia di Dio. Sappiamo che il destino di Gesù si è compiuto a Gerusalemme, un luogo storico nello spazio e nel tempo e assolutamente non mitologico, non ovunque ma a Gerusalemme, in Giudea, Israele. Lì ha dato la sua vita sul Golgota per la salvezza del mondo. E lì ebbe luogo anche la risurrezione dai morti, attraverso la quale Dio si è rivelato come il Dio della vita e della verità. Cristo, come disse San Marco, nel suo Vangelo Gesù Cristo, il figlio di Maria, rivela il mistero della sua persona e della sua missione quando dice: «Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno». Nessun profeta, nessun politico o uomo famoso può dire: «Io sono la vita». Solo il Figlio di Dio può dire: «Io sono la risurrezione e la vita». Questa è la grande differenza di Gesù rispetto a tutti gli altri Messia. Maria è una figura storica, un essere umano reale, con un'anima immortale e un corpo di carne e sangue. Una persona infinitamente aperta a Dio, una figlia di Israele. Ora vive in cielo e intercede per noi la Chiesa Pellegrina, con il suo Figlio Divino, il Signore Risorto. Ma ciò che lei è per Gesù e ciò che significa per noi oggi, noi che siamo la sua Chiesa, non può essere interpretato con metafore mitologiche o verità esistenzialiste e sovratemporali. Deve essere compresa nell'orizzonte del piano di salvezza di Dio che Egli ha storicamente compiuto in Gesù Cristo, il quale lo universalizza e lo interiorizza nello Spirito Santo infuso nei nostri cuori. E questa è la sua presenza permanente nella Chiesa universale, che trascende i suoi confini storici. Ma la Gerusalemme celeste è libera ed essa è nostra madre. Maria, madre della Chiesa, e la Chiesa è anche nostra madre. Ascoltiamo l'esortazione rivolta dal vescovo Cipriano di Cartagine
A tutti coloro che si separano dalla Chiesa, loro madre, per presunzione o perché delusi dalle debolezze umane dei suoi rappresentanti, va ricordato un insegnamento importante. Egli disse: «Nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre». La Chiesa, sposa e corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, è la presenza sacramentale della parola di Dio che in Maria ha assunto la nostra carne, venendo così a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Così si compie la parola del profeta che lei può pronunciare in prima persona. Maria nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, poiché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia come uno sposo adornato di diadema e come una sposa adornata di gioielli, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. La più grande inclusione, tutti parlano di inclusione, uno slogan popolare, ma la vera inclusione in tutta la storia ha luogo proprio lì. Noi credenti diventiamo cittadini della città di Dio e amici di suo Figlio Gesù Cristo. San Paolo dice: per mezzo di lui tutti possiamo venire al Padre in un solo spirito. Così non siamo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la struttura è tenuta insieme e cresce fino a diventare un tempio santo nel Signore. In Lui anche voi siete edificati insieme per diventare una dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Maria era pronta a dare tutta la sua vita umana a Dio e così è diventata anche nostra madre, perché siamo nati dalla sua fede come figli di Dio e fratelli e sorelle di Gesù. Lei ci introduce al discepolato perché è stata con Gesù dal suo concepimento e nascita fino al Calvario, dove il dolore dell'agonia di suo figlio le ha trafitto l'anima come una spada, secondo San Luca. E Maria era in mezzo alla comunità dei discepoli di Gesù quando lo Spirito Santo li trasforma nella Chiesa, il sacramento della salvezza del mondo in Gesù Cristo. Maria è un simbolo vero, reale, è un paradigma concreto del compimento della volontà di Dio che Gesù chiama e rivela come il suo Padre celeste e a cui noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Maria è la madre di Gesù, l'unico Redentore del mondo. E fu Elisabetta, madre di Giovanni Battista, precursore del Messia, piena di Spirito Santo, che esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» A che cosa devo che la madre del mio Signore, la madre di Dio, venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto che la parola del Signore si sarebbe compiuta. È dunque la Chiesa di Dio che onora Maria, la Santissima Madre di Dio, con speciale venerazione, poiché ha partecipato ai misteri della vita di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché Egli è vero Dio e vero uomo. Il Concilio Vaticano II descrive l'importanza della Madre di Cristo e della Madre dell'uomo, specialmente dei fedeli, per la nostra redenzione, dicendo:
predestinata dall'eternità come madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo, la Beata Vergine fu qui sulla terra per divina provvidenza la madre spirituale del Divin Redentore, la sola e generosissima collaboratrice e umile serva del Signore. Concependo Cristo, dandolo alla luce, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio e soffrendo con suo Figlio sulla croce, ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore. Nell'obbedienza e nella fede, nella speranza e nell'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale dell'umanità. Questa è la ragione per cui è stata nostra Madre nell'ordine della grazia. Questo è molto importante anche per noi, per la nostra comprensione come cristiani. Quando riceviamo la grazia come Maria, secondo questo modello, è per diventare cooperatori di Dio nella costruzione del regno di Dio e anche nella nostra vita quotidiana, nelle famiglie e in tutte le relazioni in cui viviamo, che è un elemento speciale della nostra fede cattolica. La nostra dignità consiste anche nella possibilità di cooperare con il piano di Dio. E Maria, la Madre di Dio, è un modello, un simbolo, un vero simbolo di questa cooperazione. E perciò tutto ciò che facciamo è degno di essere accettato da Dio se è in linea con la cooperazione, con la grazia per la salvezza del mondo. Lasciamoci dunque accompagnare da Maria, la Vergine Immacolata e Madre di Dio, assunta in cielo, che continua oggi a essere la guida sicura nella Chiesa, che ci conduce alle alte vette della perfezione evangelica, della santità. Maria ci prende per mano e ci conduce alle origini della nostra salvezza e al cuore della nostra fede. È stata la prima dei discepoli e la madre del Signore Gesù. Attraverso la sua obbedienza è diventata la madre di tutti i credenti della Chiesa, nostra madre, madre del nuovo popolo, di tutti i discepoli del Signore. Come il giardino, dice Isaia, fa spuntare i suoi germogli, così il Signore Dio farà sorgere la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. E così preghiamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi, perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Voglio concentrarmi su quel straordinario e meraviglioso concetto, su quella virtù fondamentale, importantissima, che purtroppo e tristemente viene spesso dimenticata. La virtù della gentilezza, dell'essere gentili. Voglio che ascoltiate una storia. 20 anni fa guidavo un taxi per vivere. Quando arrivai alle 2:30 di notte, l'edificio era buio, tranne che per una sola luce accesa in una finestra al piano terra. In queste circostanze molti tassisti si limiterebbero a suonare il clacson 1 o 2 volte, aspettare un minuto e poi andarsene. Ma avevo visto troppe persone indigenti che dipendevano dai taxi come unico mezzo di trasporto per andarmene via. A meno che la situazione non mi sembrasse pericolosa, andavo sempre alla porta. Così mi avvicinai alla porta e bussai. Solo un momento. Rispose una voce anziana e fragile. Dopo una lunga pausa, la porta si aprì. Davanti a me c'era una donnina sulla 80. Accanto a lei c'era una piccola valigia di nylon. «Potresti portare questa borsa fino alla macchina per me?» disse. Presi la valigia e tornai ad aiutare la donna. Lei prese il mio braccio e camminò lentamente verso il marciapiede. Continuava a ringraziarmi per la mia gentilezza. «Non è niente. Le dissi che cerco solo di trattare tutti i miei passeggeri come vorrei che fosse trattata mia madre». Quando salimmo sul taxi mi diede un indirizzo, poi disse: «Ah, a proposito, potresti passare per il centro?» «Non è la strada più breve. Oh, non mi importa. Non ho fretta. Sto andando in un hospice». Guardai nello specchietto retrovisore e i suoi occhi erano lucidi. «Non mi è rimasta nessuna famiglia», disse quasi tra sé. «Il dottore dice che non mi resta molto tempo». Silenziosamente allungai la mano e spensi il tassametro. «Quale percorso preferisce che faccia?» Per le 2 ore successive guidammo per tutta la città. Mi mostrò l'edificio dove aveva lavorato come ascensorista. Passammo per il quartiere dove lei e suo marito avevano vissuto quando erano novelli sposi. Mi fece fermare davanti a un magazzino di mobili che un tempo era stato una sala da ballo dove andava a ballare da ragazza. A volte mi chiedeva di rallentare davanti a un edificio o a un angolo particolare. Si sedeva a fissare il buio senza dire nulla. Quando la prima luce del sole cominciò a solcare l'orizzonte, improvvisamente disse: «Va bene, sono pronta. Andiamo adesso». Guidammo in silenzio verso l'indirizzo che mi aveva dato. Era un edificio basso. 2 inservienti uscirono verso il taxi. Non appena ci fermammo, furono premurosi e attenti. Osservando ogni suo movimento, la stavano aspettando. Aprì il bagagliaio e presi la piccola valigia. La portai fino alla porta. La donna era già seduta su una sedia a rotelle. «Quanto le devo?» chiese. «No, non mi deve nulla», risposi. «Oh, ma deve pur guadagnarsi da vivere», replicò. «Oh, ci sono altri passeggeri», risposi. Quasi senza pensarci mi chinai e la abbracciai e lei mi strinse forte. «Hai dato un po' di gioia a una vecchia donna», disse. «Grazie». Le strinsi la mano e mi incamminai nella luce fioca del mattino. Dietro di me una porta si chiuse. Era il suono della chiusura di una vita. Guidai senza meta, perso nei miei pensieri per il resto della giornata, riuscivo a malapena a parlare. E se quella donna avesse trovato un autista arrabbiato quella mattina o uno che era impaziente? E se avessi rifiutato la corsa o avessi suonato il clacson una volta e fossi andato via? A una rapida riflessione, non credo di aver mai fatto nulla di più importante in tutta la mia vita. Amo questa storia. In un certo senso mi aiuta a lasciare che la vita decida di nuovo da sola. Devi ricordare questa storia. Nei momenti in cui vorrai essere tutto tranne che gentile, perché è molto più facile. Portare rancore e odiare in risposta, o vendicarsi o pareggiare i conti. L'odio distrugge il recipiente in cui è contenuto. La vendetta non ha mai guarito una ferita. C'è una cosa che tutti noi abbiamo in comune: siamo stati maltrattati da qualcuno. Alcuni di voi hanno conosciuto l'abuso, l'incomprensione. E tutto questo ha il modo di prosciugare il tuo serbatoio di gentilezza. Può renderti duro. Puoi andare avanti con la durezza. Puoi convivere con essa. Anzi, alcuni ti rispetteranno persino di più perché sei duro. Ma ti esorto a non esserlo. Sii sempre gentile e premuroso, di cuore tenero e compassionevole, perdonandovi sinceramente a vicenda. Quando sono davvero libero dalla vendetta e dall'amarezza, c'è molto spazio nel mio cuore per la gentilezza. E solo allora fai ciò che è giusto. Fai giustizia. Ama la gentilezza. Cammina umilmente con il tuo Dio.
1: Forse sei nato una persona davvero gentile, con una personalità dolce e delicata, e per te essere gentile con gli altri viene abbastanza naturale, ma penso che la maggior parte delle persone nel mondo non sia così. E la buona notizia è che possiamo cambiare.
2: È incredibile cosa può fare una sola parola gentile. Noi non ci pensiamo, ma per l'altra persona dà vita al suo spirito. Le nostre parole hanno il potere di sollevare le persone, di aiutarle a superare una difficoltà, di spingerle verso il loro destino. Quando dici a qualcuno «ti voglio bene, sono orgoglioso di te, hai fatto un ottimo lavoro su quel progetto, non stai solo essendo gentile», quelle sono parole che guariscono. Non sappiamo cosa stanno passando le persone. Possono sorridere all'esterno, ma dentro stanno soffrendo, si sentono sole, sono scoraggiate. Molte persone hanno ferite del passato, ferite da una relazione che non ha funzionato, ferite da persone che hanno cercato di abbatterle. Basta una semplice parola di incoraggiamento. Credo in te, prego per te. Un semplice complimento. Sei bellissima oggi. Per te può sembrare niente, ma per loro sta aiutando a guarire le ferite. Sta sollevando il loro spirito. Li sta portando a credere in se stessi. Le tue parole possono essere ciò che li fa andare avanti. Dio mette le persone nelle nostre vite apposta, così possiamo portare guarigione. Far sapere alle persone che ci tieni fa molto più di quanto immagini. Hai il potere di rimettere qualcuno in piedi. Hai il potere di impedirgli di cadere nella depressione. Hai il potere di spingerli a inseguire i loro sogni. Sii generoso con i tuoi complimenti. Puoi pensare bene del tuo amico tutto il giorno, ma se non glielo dici mai, non lo saprà mai. Dio non te lo avrebbe fatto venire in mente se non volesse che glielo dicessi. Non avrebbe messo quel pensiero in te se l'altra persona non ne avesse avuto bisogno. Potresti non conoscerli, potrebbe non avere senso per te, ma Dio sa quello che fa. C'è un motivo se hanno bisogno della tua guarigione. Non negargliela, non cercare di razionalizzare. Quando avevo poco più di 20 anni, un giovane iniziò a venire in palestra a giocare a basket con noi. Era un tipo solitario, era molto poco amichevole, molto freddo, non parlava mai, anche durante le partite non interagiva con noi. La maggior parte dei ragazzi lo ignorava semplicemente, ma qualcosa dentro di me mi diceva di avvicinarmi a lui e farlo sentire il benvenuto. Ho scoperto che si chiamava Bo. Quando entrava in palestra andavo da lui e dicevo: «Ehi Bo, che bello vederti oggi!» Non diceva mai nulla. Si batteva solo 2 volte il petto e se ne andava. Non sapevo cosa significasse, ma anch'io mi battevo 2 volte il petto e me ne andavo. Andò avanti così per diversi anni. Lo vedevo 4 o 5 volte a settimana. Ho smesso di giocare a basket lì e non vedevo Bo da più di 20 anni. Una domenica si è presentato in chiesa. L'ho visto dopo. Ho pensato, da dove conosco questo tizio? Lui ha detto, sono Bo. Giocavamo a basket insieme. Era la volta che l'avevo sentito parlare di più. Ha continuato raccontando di come fosse cresciuto nei quartieri popolari. A 14 anni ha iniziato a vivere da solo. Nessuno lo voleva. Non si era mai sentito amato o accettato. Ha detto, uno dei motivi principali per cui andavo in palestra era per sentire te dire che bello vederti oggi, perché nessuno mi aveva mai detto che era felice di vedermi. Quelle semplici parole che gli facevano capire che mi importava di lui erano come acqua che dà la vita. Oggi Bo è sposato, mi ha presentato i suoi figli, sta fissando un nuovo standard per la sua famiglia. Cosa sto dicendo? Nessuno è nella tua vita per caso. Non ignorare ciò che senti dentro, quella compassione che ti spinge a incoraggiarli, quel desiderio di essere loro amico. Prenditi del tempo per farli sentire amati. Non deve essere qualcosa di grande. Solo che bello vederti. Credo in te. Prego per te.

benvenuti a tutti, mi rivolgo a tutti voi ragazzi di 15, 20, 30, 40 anni, di cui probabilmente qualcuno sarà stato mio alunno, ma anche ragazzi di 50, 60, 70, anzi, a questo proposito mi rivolgo in particolare a Luciano, che sta facendo uno studio proprio su Manzoni, spero di riuscire ad aiutarti in questo studio che fai. E mi rivolgo anche a ragazzi di 80, 70, 80 e anche di 90 anni. A questo proposito mi rivolgo a Peppa, a Clara, giovanissima, nonostante più di 90 anni che abbia, per la voglia che ha di imparare sempre e per la gioia di vivere. Diciamo la verità, siamo ragazzi tutti, anche a 100 anni, perché rispetto all'eternità siamo tutti giovanissimi. E poi quello che ci fa ancora essere più giovani è questa voglia di cercare. E quindi possiamo cercare insieme ad Alessandro Manzoni la verità, come l'ha cercata Alessandro Manzoni. Poi penso che in questo momento sia particolarmente importante parlare di Alessandro Manzoni. Perché? Perché è colui che ci ha dato la lingua italiana, la lingua che noi parliamo, e l'ha formata prima ancora che si formasse la nazione italiana. Quindi 20 anni prima, perché nel 1942 finisce l'ultima edizione e nel 1961 si forma l'Unità d'Italia, cioè il Regno Unito. E quindi ha dato un'unità linguistica all'Italia e anche i valori, quei valori che purtroppo si stanno perdendo. Quindi ritorniamo tutti insieme, noi ragazzi anche di 100 anni, ritorniamo tutti insieme alle nostre origini e ritorniamo a fare questa ricerca insieme ad Alessandro Manzoni. Allora, siamo pronti per fare la ricerca? Per fare una ricerca, io sono insegnante, quindi ci vorrebbe almeno un quaderno, una penna, ecco. Poi cercate riuscire a rintracciare un libro dei Promessi Sposi, in modo che quando incominceremo a leggere prossimamente potete seguire sul romanzo stesso. Quindi vi incito a prendere penna e quaderno, chi può, chi non può, ascolti solamente, e incominciamo questa ricerca insieme. Alessandro Manzoni in che epoca vive? Vive in un'epoca particolarmente vivace dal punto di vista intellettuale, perché nasce, diciamo così, nel 1785, un momento particolare della storia della cultura internazionale, perché era il momento dell'illuminismo, cioè tutta la seconda metà del Settecento c'era un fervore di idee che aveva portato appunto all'illuminismo, cioè una corrente che abbraccia tutti gli ambiti del sapere e si chiama così perché si basa sui lumi della ragione. Dicevano questi intellettuali, la ragione deve illuminare e illumina sia l'uomo che la donna, quindi è qualcosa che accomuna tutti e che quindi porta alla fratellanza, all'uguaglianza e quindi al vero uomo. In più la ragione deve abolire tutte quelle superstizioni, quei bigottismi eccetera che purtroppo erano stati troppo forti in questo periodo succeduto al Medioevo e che ancora aveva tanto di medievale. Dunque nasce in questo periodo, abbiamo detto, che scaturisce questo illuminismo, queste idee così avanguardistiche sono alla base di due grandi rivoluzioni, della rivoluzione americana che va dal 1774 al 1783, 2 anni prima che nascesse il nostro Alessandro, e che si conclude addirittura nel 76 stesso, molto prima che si concludesse, c'è la proclamazione del Trattato di Filadelfia, in cui si proclama la libertà, l'uguaglianza e anche il diritto alla felicità di ogni uomo. Quindi l'altra rivoluzione è quella francese, che pure scaturisce dall'illuminismo e che scoppia nel 1789, quando il piccolo Alessandro aveva 4 anni. Quindi logicamente noi dobbiamo immaginare quando il giovane Alessandro, questo ragazzo che vive in quest'epoca così effervescente di idee, possa essere stato influenzato dall'illuminismo e quanto sarà influenzato dall'illuminismo. Adesso vediamo un po' in che famiglia nasce. Abbiamo visto il periodo più o meno, abbiamo toccato così il periodo in cui vive. Nasce da Giulia Beccaria, che era la figlia di Cesare Beccaria,
un famosissimo intellettuale della seconda metà del Settecento che aveva scritto dei Delitti e delle Pene, un'opera che era diventata famosa a livello europeo, in cui appunto parlava di punizioni sì per quelli che commettevano dei crimini, ma che fosse però non si dimenticasse che si devono educare anche questi criminali e quindi non devono essere terroristici, diciamo così, devono essere sempre per formare l'uomo, e quindi aveva fatto grande scalpore quest'opera. Giulia Beccaria, la mamma di Alessandro, è proprio la figlia di questo Cesare Beccaria, che poi, diciamo, faceva parte degli intellettuali che giravano intorno al Caffè, che era un altro giornale che si proprio in quest'epoca, è l'epoca dei giornali, diciamo, di natura sempre con caratteristiche intellettuali. Il padre è Pietro Manzoni. Pietro Manzoni era un conte che aveva preso il titolo da Maria Teresa d'Austria, per questo aveva il diritto ad essere chiamato Don, e che aveva un'industria di ferro con cui si era arricchito, ed era venuto dal Trisavolo un certo Giacomo Maria Manzoni, che era, diciamo, si era arricchito con questo lavoro del ferro, e che aveva continuato ad arricchirsi tutta la famiglia dopo di lui, e compreso il padre Pietro. Quindi era abbastanza ricco per questo lavoro del ferro, ed era addirittura nobile, tale da essere chiamato Don Pietro Manzoni. Pietro Manzoni aveva 49 anni quando sposa Giulia, che ne aveva 23, quindi un matrimonio sperequato, cioè una ragazza così giovane con uno che tra l'altro era vedovo già da 3 anni. Quindi fu un matrimonio abbastanza infelice, già nasce infelice, in più anche per questo, anzi, perché il padre Cesare Beccaria e Pietro Verri, che erano amici, stabilirono questo matrimonio a tavolino, diciamo così, per far entrare la giovane Giulia nell'ambito della nobiltà, in una famiglia ricca, e in più perché Giulia aveva una relazione amorosa con Giovanni, e forse uno dei fratelli Verri, e quindi non volevano. La relazione purtroppo continuò anche dopo il matrimonio. Dopo 3 anni, Giulia, dopo 2 o 3 anni di matrimonio, nasce Alessandro, il piccolo Alessandro. Il conte Pietro lo riconosce come figlio. Non sappiamo a chi era figlio, probabilmente era figlio a Giovanni Verri, però il conte Pietro lo riconosce come suo, e quindi si chiamerà Alessandro Manzoni. Il bambino nasce tra questi due coniugi che non vanno assolutamente d'accordo, continue liti, mutismo, quindi ecco, e il bambino, tant'è vero che viene allevato da una balia nel casale della Costa, che si trovava presso la villa Galeotto, che era la villa Galeotto della famiglia Manzoni, e viene allevato da Agostina Coppa, che è una donna del popolo. Alleva il piccolo Alessandro. Il piccolo Alessandro semmai gioca, vive tranquillo tra questo ambiente così tranquillo, rurale, e poi quando torna a casa, piccolo piccolo, manco se ne accorge di tutte le lotte che c'erano tra i genitori. Però mano a mano che cresce, la mamma Giulia lo ama, sì, però non riesce a provare niente per il conte Pietro, e quindi è un amore completamente infelice. Il povero piccolo a 6 anni viene messo in collegio, quindi è proprio un ragazzo moderno, vedete? Cioè vive le lotte tra i genitori, addirittura lo mettono in collegio, poi la mamma finisce pure la relazione con Giovanni, ma non trova pace perché non va d'accordo ancora col marito, quindi a 10 anni, poi finalmente, quando il bambino ha 10 anni, cioè nel 95, Giulia troverà un uomo, l'uomo della sua vita, il conte Carlo Imbonati, che era veramente una persona eccezionale, una persona intelligente, aperta, tenera, amabile, che la riempie di tutte le attenzioni, e addirittura per proteggerla, perché vivevano in concubinato, lei lascia addirittura la famiglia, purtroppo deve lasciare pure il bambino che vede solo nelle vacanze da scuola, diciamo così, perché il bambino è stato messo in collegio, abbiamo detto. E quindi se ne va a vivere poi con Carlo Imbonati, che le mette a nome tutte l'eredità sua, proprio perché sapeva che non sarebbe stata protetta dalla legge. E poi vanno a vivere in Inghilterra, e poi si sposta in Francia. Intanto il nostro piccolo Alessandro che cosa fa?
prima è stato messo nei collegi dei padri somaschi a Merate. Poi verso il 1799, quando passa Napoleone con la campagna che fa in Italia, è spostato in un altro collegio a Lugano. E sia nel collegio di Merate che nel collegio di Lugano lui si troverà malissimo, l'ambiente è ristretto, ci sono tante preferenze, anche i precettori sono ristretti, lui non si trova bene, studia Dante con amore, studia i poeti classici, però ecco, solo questa è l'unica cosa positiva. Tant'è vero che a 12 anni viene messo, non ci vuole stare più tra questi padri somaschi, e si fa trasferire a Milano nel collegio dei padri Barnabiti, dove resterà dai 12 ai 16 anni. E ogni tanto, quando diventa più grandetto, addirittura esce, comincia già a frequentare i salotti milanesi con gli intellettuali più alla pace, diciamo così. Però anche qui non si, diciamo, è sempre relativamente scontento, esce solamente per le vacanze di Natale, per le feste come al solito, e l'ambiente è sempre così chiuso, quel padre così chiuso, c'era una zia che era un'ex suora, poi Napoleone aveva fatto chiudere tutti i conventi e quindi era andata a vivere col padre, ma era un ambiente bigotto, chiuso, non c'era amore, non c'era apertura come è quella del cristiano vero. E quindi questo ragazzo si disamora completamente di Dio, di Cristo, si allontana completamente dalla Chiesa, non si importa, non si pone più il problema della Chiesa, non va neanche alla messa, eccetera. Quindi si diventa, accetta solamente tutta la visione illuministica, che non si pone il problema di Dio o di un Dio al di là di tutto che non si interessa, diciamo così. E quindi lui vive in questa maniera, dedicandosi solamente agli studi e a frequentare i salotti milanesi, in cui conosce tante persone veramente in gamba. Tra queste persone lui conosce il cuomo e l'omonaco, cioè il cuoco gli fa conoscere la filosofia di Vico, perché questi due, sia cuoco che l'omonaco, erano due rifugiati che venivano da Napoli, in quanto a Napoli c'era stata la rivoluzione, dopo la rivoluzione francese anche a Napoli c'era stata un'insurrezione, però era stata calmata e tutti gli intellettuali erano dovuti scappare via oppure erano stati condannati. E quindi tra questi intellettuali lui conosce appunto il cuoco, che gli fa conoscere Vico, la filosofia di Vico, e l'omonaco, che gli fa conoscere il concetto di popolo. Popolo, l'unione, cioè un insieme di individui accomunati dalla tradizione, dalla lingua, dalla storia e dalla cultura. E quindi queste componenti formano un popolo, e il popolo italiano era così, però ancora era tutto diviso. E quindi Alessandro incomincia ad avere un'aspirazione a formare quest'unità della sua nazione. E vedremo che poi sarà uno dei suoi capisaldi, diciamo, della sua poetica. Uscito a 16 anni dal collegio dei Barnabiti, si dedica a scrivere opere dal 1801 al 1804, cioè da quando aveva 16 fino al 1804, 16 a 7, 18, 19 anni. Scrive prima di tutto l'autoritratto, e qui nell'autoritratto descrive a se stesso quasi alla maniera alfieriana, e quindi diciamo è un'opera in cui si descrive con grande impegno e con grande serietà.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Subito dopo l'autoritratto scrive Il trionfo della libertà. Vediamo il giovane tutto preso dall'amore per la patria, dal proprio questa voglia di riunificare questa sua nazione e della sua bella terra. E quindi c'è lo spirito estremo giacobino, un spirito di estrema sinistra potremmo definirlo, in cui inneggia proprio alla patria, alla dignità umana. Però diciamo quest'opera poi viene delusa, cioè le sue aspettative su Napoleone vengono deluse. Si aspettava chissà che cosa, si aspettava che Napoleone portasse, come tutti gli italiani, si aspettavano la libertà, l'uguaglianza che avevano tanto proclamato con la rivoluzione francese, e invece Napoleone sappiamo quello che ha fatto in Italia, ha depredato, ha fatto come tutti gli invasori purtroppo, e lui mano a mano si comincia a rendere conto di questo, e poi lo vedremo che spingerà gli italiani a non fidarsi degli stranieri. Quindi dopo aver scritto Il trionfo della libertà si rifugia in un'opera, in cui un'opera un poemetto idillico, l'Adda, in cui si rifugia nella bellezza della natura che lo circonda e cerca di trovare un po' di pace, un po' di tranquillità. Subito dopo scrive I sermoni, e vediamo che Alessandro in questi sermoni, alla maniera di Parini, in cui quindi i suoi modelli sono Parini e Alfieri, che pure aveva studiato nei conventi barnabiti, non è che non avesse studiato, aveva una grande preparazione, poi era uno studioso, cioè gli piaceva proprio studiare, e quindi scrive questi sermoni in cui incomincia a parlare dei mali della società contemporanea. Bene, noi abbiamo detto che lui si era allontanato dal cristianesimo, si era allontanato da una religione pratica, positiva, però vediamo che in lui c'era questo agognare a qualcosa di giusto, di bello, e tant'è vero che descrive i mali della società contemporanea. Poi a un certo punto va a studiare a Pavia, dove frequenta le lezioni di Vincenzo Monti, dello storico Giuseppe Zola e del filosofo Pietro Tamburini. Faceva delle intemperanze, e come tutti i giovani, tant'è vero che Monti lo rimprovera qualche volta, anzi più di qualche volta, quindi era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi, quindi vedete, anche se ci sono dei ragazzi, in realtà anche Alessandro è stato un ragazzo come voi, che ha contestato, che voleva la giustizia, che contestava, quindi è un ragazzo normale come tutti, però che aveva l'amore per le cose belle, per la verità, per la giustizia e per le cose giuste. Quindi succede una cosa adesso nel 1805, succede una cosa che è importantissima per la sua vita. Perché? Che cosa succede? Lui aveva 20 anni, muore il compagno della madre, Carlo Imbonati, e la mamma va vicino Milano, dove l'Imbonati gli aveva lasciato la villa di Brusuglio. Abbiamo detto che aveva già messo tutta l'eredità a nome della mamma. Quando va nella villa di Brusuglio si incontra col figlio Alessandro, ed è un incontro bellissimo, perché Alessandro aveva sentito sempre la nostalgia della sua mamma così allegra, così felice, così gioiosa, e invece si era dovuto sorbire un ambiente ristretto, meschino, eccetera. Quindi si ritrova, finalmente ritrova la sua mamma, e quando la mamma ritorna a Parigi lui la segue e va a Parigi anche lui. E sentendo tutti i lamenti della mamma, parlare così bene di questo Carlo Imbonati, lui scrive un Carme in morte di Carlo Imbonati, in cui parla appunto di questo personaggio che gli appare in sogno. Era un topo, insomma, era una cosa che spesso si faceva nelle cose letterarie di quel momento, cioè in sogno questo gli parla. E vediamo che tutte le cose che dice, questi versi in particolare, ci fanno capire come Alessandro cercasse veramente la verità, perché lui dice: giustizia entro il tuo seno regni, e sul labbro il vero, il sacro vero mai non tradire, non proferir mai verba che plaude il vizio e la virtù derida. Quindi vediamo che questo giovane, così appunto, che rifiuta la religione, rifiuta quello, rifiuta quell'altro, in realtà amava la giustizia, voleva la verità, e glielo fa dire a Carlo Imbonati, perché la mamma

aveva detto che questo era un uomo giusto, era un uomo che l'aveva amato, che aveva capito come porsi, senza costrizione, senza l'amore è liberante. E quest'uomo l'aveva amato così. Quindi Alessandro recepisce tutto questo messaggio che gli dice la mamma e appunto fa vedere quali sono i principi che lo guidano: la giustizia, la verità, il non parlare bene del vizio. Logicamente dopo la mamma, dopo che resta con lui a Parigi, lo presenta nei salotti parigini e qui gli fa conoscere il gruppo degli ideologi. Chi erano questi ideologi? Spero che qualcuno stia prendendo qualche appunto, se no non vi ricorderete niente. Allora, questi ideologi erano un gruppo di intellettuali riformisti, anti-autoritari e laici, cioè non ci voleva l'ingerenza della Chiesa. Analizzavano l'uomo e ricercavano la verità nell'ambito della storia, cioè una ricerca della verità nell'ambito della storia. Vediamo questa ricerca della verità, che è un topos, una cosa che si continua, cioè qualcosa che si ripete in Alessandro Manzoni. Cioè, e questa ricerca della verità era proprio di questo gruppo degli ideologi. Come mai si chiamavano ideologi? Chiediamoci un po', perché si chiamavano ideologi? Perché si rifacevano alle idee, cioè le idee si formano, secondo questo gruppo, dalle sensazioni. Le sensazioni quindi formano le idee, ma il metodo che si deve usare, che loro usano, è un metodo prettamente scientifico. Ricordiamoci che vengono dall'illuminismo. E quindi quello stesso metodo che si usa per la matematica e per le scienze naturali si deve usare per studiare l'uomo e la storia dell'uomo, i suoi fenomeni, i fenomeni della storia dell'uomo, la statistica, che poi in realtà sono principi matematici che ancora si studiano nell'analisi sociale, nella sociologia per esempio. Tra questi intellettuali che lui conosce Cabanis, conosce De Tracy, conosce Fleuriel. Fleuriel diventerà il suo grande amico. Fleuriel era il compagno di Sophie de Contorsay, che era un'amica intima della mamma di Giulia. E quindi logicamente uscivano Sophie de Contorsay con Fleuriel e Giulia col figlio, e quindi erano sempre insieme. Insomma, diventa proprio l'amico del cuore, anche se era più grande il Fleuriel di Alessandro, del giovane Alessandro. Fleuriel però è un romantico storicista, cioè che si pone nella ricerca storica. La sua ricerca è una ricerca innovativa. Perché? Perché di solito la storia, come si faceva fino ad allora, era una storia improntata sugli eroi. Non so, Alessandro Magno, Carlo Magno, Cesare, Augusto, ecco, persone, e non si parla mai di tutti quelli che hanno combattuto insieme a questi eroi. Invece Fleuriel dice che la storia vera l'hanno fatto tutti gli uomini, l'hanno fatto tutti quelli che hanno combattuto, tutti quelli che sono stati, tutto il popolo che ha subito tante devastazioni o tante guerre. E quindi hai una visione completamente, diciamo, una rivoluzione copernicana nell'ambito della storia. E in più da Fleuriel acquisisce pure il concetto di libertà. Vediamo che già l'omono che gli aveva suggerito il concetto di libertà come qualcosa di una conquista del popolo, ma con Fleuriel ancora di più si approfondisce questo concetto di libertà. Poi la libertà, oltre alla libertà, anche l'osservazione scientifica dei fatti. Abbiamo detto che faceva parte degli ideologi anche. E un'altra cosa importantissima, che scrivere significava togliere dal caos del universale la verità singola. Quindi scrivere, mettere in pratica e far uscire dal caos che uno ha nella mente e nella ragione una verità specifica. Quindi questi saranno concetti basilari che noi poi troveremo in Alessandro, nel poeta, scrittore Alessandro. Dunque, questa diventa una vita molto vivace, frequenta dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista di amicizie, ecco, conosce tutte queste persone, parla, discute, il giovane è molto brillante come la mamma. E però dopo 2 anni che lui stava a Parigi, il padre Pietro, il povero Pietro rimasto solo, muore il 18 marzo del 1807. Alessandro non è presente, però torna poi a Milano, con la madre per prendere possesso dell'eredità.
e prendono possesso dell'eredità, però insomma, sì, il dolore sarà pure un certo dolore, però non tanto, perché non era mai stato affezionato tanto a quest'uomo. E continua a frequentare i salotti intellettuali, e in questi salotti milanesi, che adesso si è trasferito in Italia con la mamma per prendere possesso dell'eredità, conosce la giovane Enrichetta Blondel, una giovane dolcissima, come la definirà lui, dolce, premurosa e ferma. Ci ricorda tantissimo Lucia, eh? E questa ragazza piena di entusiasmo, di gioia di vivere, si innamora di Alessandro, che era un po' più grande di lei, e la mamma pure Giulia si innamora di questa ragazza, gli piace tanto, anche perché è tanto affettuosa anche verso Giulia, la giovane Enrichetta. Quindi la mamma è contentissima, Giulia è contentissima di quest'amore, e dopo neanche un anno si sposano. Nel 1808, l'anno dopo che è morto il padre, Pietro, si sposano. Enrichetta e Alessandro si sposano. Questo matrimonio si fa con rito calvinista. Perché? Perché Enrichetta era calvinista. Chi erano i calvinisti? I calvinisti erano una setta protestante. La maggior parte erano tutti banchieri, commercianti. Perché la maggior parte? Perché Calvino diceva che il segno della grazia di Dio era il capitale messo a disposizione degli altri. Quindi il capitalismo, appunto i banchieri che accumulavano soldi, oppure quelli che facevano il commercio, le industrie, eccetera, la maggior parte erano calvinisti. E anche il padre di Enrichetta, che era un notissimo banchiere svizzero, è un ricchissimo banchiere svizzero. Logicamente questo matrimonio si fa con rito calvinista, tanto Alessandro non è che se ne fregasse più di tanto, giusto per usare un termine un po'. Vabbè, quindi non si interessa del rito, perché lui si era allontanato, anche se poi piano piano vedremo che ci sarà un avvicinamento. Quindi si sposano con rito calvinista e tornano poi a Parigi. L'anno dopo, nel 1809, Alessandro scrive il poemetto Urania, che un altro poemetto neoclassico. Che significa neoclassico? Perché continua il neoclassicismo, già per anche Landa, no? Ci sono tutti questi scritti, sono neoclassici. Il neoclassicismo era un'altra corrente che era venuta sempre nella seconda metà del Settecento, che era, diciamo, nata dopo la scoperta degli scavi di Ercolano e di Pompei, e aveva fatto l'Italia ritornare all'antico fasto della civiltà romana e greca, e quindi si era ritornato al classicismo. E diciamo che Manzoni era stato influenzato moltissimo, anche per esempio nell'Urania, è un poemetto neoclassico in cui esalta la funzione educatrice della poesia. Nello stesso anno nasce la prima figlia di Alessandro e di Enrichetta, Giulia, si chiamerà logicamente come la mamma di Alessandro, logicamente, perché lui era un patito della madre, era attaccatissimo, aveva ritrovato dopo tanti anni quella mamma che aveva persa. E poi scrive ancora Partenide, sempre siamo nell'ambito del neoclassicismo. Il 15 febbraio del 1810, per insistenza della madre, si fa un matrimonio miste religionis, cioè con religione mista, calvinista e cattolica, perché ecco, avevano chiesto il permesso per avere questo matrimonio misto e l'avevano avuto dalla Chiesa. Quindi adesso sono sposati anche col matrimonio misto. Il 2 aprile, cioè un mese e qualcosa dopo, c'è il famoso episodio del San Rocco. Che cosa succede il 2 aprile? Napoleone aveva ripudiato la moglie Giuseppina Guarnet perché non aveva figli, e per ragioni politiche, ma in realtà era molto più giovane di Giuseppina, sposa la figlia dell'imperatore d'Austria, Maria Luisa, giovanissima, la giovanissima Maria Luisa. E logicamente a questa festa vanno tutti, come in ogni festa importante, no? Tra reali importanti, arrivano da tutte le parti, e anche Alessandro è trascinato dalla moglie, diciamo così, perché lui era abbastanza agorofobico, cioè non gli piaceva andare in mezzo alla gente, e quindi lo trascina insieme a Floriella, la De Contorsè, all'amica della mamma, e a tutti gli amici, vanno pure loro a vedere questo, ad assistere a questo, a vedere i passaggi gli sposi. Però che succede? Succede, siamo il 2 aprile del 1810, aveva 25 anni Alessandro, quindi durante i festeggiamenti qualcuno fa scoppiare dei mortaretti,
succede un macello, addirittura ci sono dei feriti, dei morti, tutti scappano e il nostro Alessandro si trova solo in mezzo a questa confusione. Si incomincia a sentire male, non riesce più a reagire, gli viene un attacco di panico, le gambe gli tremano, la gola si chiude, si sente da vomitare, non riesce più a camminare, quindi si accosta al muro piano piano cercando di sopravvivere, cioè perché si sente di svenire, si sente proprio di perdere i sensi, vede una delle scale vicino, si arrampica in queste scale, sono le scale della chiesa di San Rocco, entra in questa chiesa mezzo morto, completamente sfinito dall'attacco di panico, entra in questo silenzio, in questa penombra, vede da lontano il tabernacolo illuminato con la candela in cui c'era il corpo di Cristo, il tabernacolo col Santissimo, e si avvicina piano piano, a stento, si avvicina, si sente attratto, e in quel palpitare della candela che palpita davanti all'altare, sente fermamente tutta la presenza di Cristo, lo sente presente, lo sente lì, e lui che non aveva pregato da tanto, che non si era proprio posto più il problema di Cristo e della religione, incomincia a parlare con Cristo, incomincia a parlare con Gesù. Gesù, se tu sei qui, ti prego, aiutami, non ce la faccio, non ce la faccio, fammi incontrare la mia Enrichetta, non ce la faccio. Ti prego, aiutami, fammi sentire bene. Ecco, lui non è che lo descrive, noi sappiamo, probabilmente è successo così, diciamo che lo drammatizzo, faccio io il vero poetico, come dirà poi Manzoni. E quindi si affida completamente, dice tante cose, tante promesse, parla, dice tutto quello che ha in cuore, quelle le sue sofferenze. E piano piano si riprende dal suo malessere, si riprende. È pronto ad uscire, rincuorato, ristorato, scende le scale della chiesa di San Rocco e sotto la chiesa trova la sua Enrichetta. Si abbracciano e piangono tutti e due.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
1: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento, e infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo, e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì, comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani. La maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti. Invece questa festa ti riempie, quindi sì, vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie. E anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione, ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporta.

0: porti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
1: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
0: Sì.
1: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival? È proprio ad fonte,
0: sì,
1: alla sorgente.
0: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
1: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
0: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
1: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
0: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
1: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue. Da tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino, però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
0: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
1: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
0: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
1: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Medjugorje o non conoscono questo luogo.
0: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Medjugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo! Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera a questo momento di adorazione eucaristica in questa comunità dove continuiamo a pregare per le vocazioni sacerdotali. Auguriamo e salutiamo tutti coloro che attraverso il canale di Maria Vision si uniranno anche questa sera a questo momento di adorazione. Il tempo che stiamo vivendo è un tempo prezioso, no? Segue quotidianamente la liturgia del giorno, ascolta come nel Vangelo di Giovanni c'è una lunga catechesi, no? Sul dono dello Spirito Santo. E allora questa sera noi che siamo la sua Chiesa, noi che siamo qui proprio per ascoltare la parola del Signore, perché questa parola si incarni anche nella nostra vita, vogliamo appunto lasciarci guidare da questa parola, proprio perché nel nostro cuore cresca la consapevolezza dell'importanza dello Spirito e quindi prepararci insieme, chiedendo al Signore questo dono per noi, per le nostre famiglie, per le comunità e per tutta la Chiesa. E allora ecco, ci prepariamo ad accogliere Gesù Eucaristia, presente in mezzo a noi, sotto le sembianze del suo pane, attraverso il canto di lode che faremo insieme.

Ti diamo gloria, Signore, qui presente in mezzo a noi. Ti diamo gloria, Signore, perché anche questa sera vuoi riunirti insieme a noi. Noi ti diamo gloria, Signore, perché hai posto la tua tenda in mezzo ai tuoi e desideri stare in mezzo ai tuoi fratelli e alle tue sorelle e desideri manifestarti. Grazie, Signore, grazie di questa presenza, grazie perché ancora ti offri a noi, grazie perché quel cenacolo che ti vide presente come il risorto, questa sera e questo luogo, e anche noi come discepoli gioiamo della tua presenza ed eleviamo a te il nostro canto.

O Gesù, presenza viva nel cuore del mondo, ti adoriamo e ti benediciamo perché hai pregato il Padre per donare anche a noi quella forza di vita che tu hai ricevuto al momento del battesimo e ti ha accompagnato in tutto il tuo cammino terreno. Attraverso la tua parola tu hai pregato il Padre perché doni ancora alla tua Chiesa il tuo Santo Spirito. E questa sera ne siamo certi, ancora per noi preghi il Padre. Ancora per noi chiedi al Padre di mandare sulla tua Chiesa, su di noi, sulla nostra vita, il dono del tuo Santo Spirito. Noi siamo qui, oh Signore, siamo qui insieme a tutta la Chiesa, desiderosi di questo dono, desiderosi di questa presenza. Siamo qui ancora per ascoltare la tua parola che diventa per noi norma di vita, che diventa per noi promessa, che diventa

per noi, quel dono che tu hai promesso e hai realizzato ai tuoi, e ancora vuoi realizzare per noi oggi, donandoci te stesso nel tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore, in questo momento ad entrare in questa preghiera. Tu hai detto: io pregherò il Padre perché vi doni questo Spirito. Vogliamo entrare in questa preghiera, vogliamo entrare nella tua preghiera, Gesù. Vogliamo lasciarci come inondare da questo soffio vitale per questo dono che tu domandi al Padre, perché il Padre lo conceda ai suoi figli. O Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a desiderare costantemente questo dono. Insegnaci, Signore, attraverso di te, attraverso la tua parola, attraverso la tua voce, ad entrare anche noi in questo mistero di amore fra te e il Padre nel dono dello Spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Signore, ascoltando questa parola, riecheggia quello che Tu hai detto e promesso ai Tuoi discepoli. Tu c'hai tante cose ancora da dirci, ma noi siamo come quei bambini e che non abbiamo la forza necessaria per portare il peso di tutta quanta la verità. Per questo mandi a noi il Tuo Spirito, per questo hai guidato e continui a guidare la Tua Chiesa nella ricerca di questa verità, nello svelamento della verità. E noi questa sera, Signore, vogliamo lodarti e benedirti proprio per questo cammino che la Chiesa ha fatto, dai discepoli fino a noi oggi. Ti vogliamo benedire per la santità di questa Chiesa, guardando anche agli ultimi papi, almeno della seconda parte del Novecento, sono tutti stati già canonizzati, a ricordarci proprio la bellezza di questa Chiesa che ancora oggi risplende di questo dono. Ma andando indietro, noi ti lodiamo per i tempi apostolici, ti lodiamo per gli anni in cui si è formato il credo attraverso i concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e via via tutta quella bagaglio e tutta quella fondatezza della verità che si è costruita attraverso l'una e l'altra sapienza, attraverso quel dono che Tu hai fatto all'una e all'altro santo nell'essere testimone e nell'aver costruito quella che per noi è la fede che professiamo. E proprio nel ricordo di questa fede vogliamo questa sera rinnovarla, vogliamo professare la nostra fede in quella ricerca della verità che si è poi cristallizzata in quel credo che ogni domenica, consapevolmente o a volte non sempre in maniera consapevole, celebriamo e ricordiamo. È la fede della Chiesa, è la fede in ciò che Tu, attraverso il dono dello Spirito, ci inviti a credere. Nel mistero trinitario, nell'incarnazione Tua, nella Chiesa una santa, cattolica, apostolica, nella remissione dei peccati, nella resurrezione finale, nella gloria eterna. Signore, vogliamo professare questa fede e nel professarla proprio riconoscere questa sapienza, dono del Tuo Spirito, in tutti coloro che hanno professato prima di noi e che oggi consegnano a noi questo stesso dono. Grazie, Signore, di questa Chiesa, grazie di questa sapienza che hai infuso nei Tuoi santi. Grazie, Signore, perché Ti sei servito dell'intelligenza umana, della sapienza umana, per confermare e per aiutarci a fondare la nostra fede in Te, nel Tuo mistero. Professiamo insieme, fratelli e sorelle, questa nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la resurrezione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna.

0: con la tua sapienza.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con la tua forza e potenza.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con la tua consolazione.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con una nuova vita, un nuovo entusiasmo.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità, vi darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né in me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Ti ringraziamo, Signore, per la forza di questa parola, che sempre nell'arco della storia si è manifestata. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei martiri, per il dono dei testimoni della fede. Ti ringraziamo, Signore, per ogni martire, dal primo momento di questa parola fino a noi oggi, fino ai martiri attuali, coloro che ancora rischiano e testimoniano la loro fede per la forza di quello stesso Spirito. O Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché nell'arco della storia, perché in questi 2000 anni si è manifestata potentemente questa parola nel cuore dei testimoni, in coloro che hanno versato il sangue, confermando la verità di questa parola, confermando la forza del tuo Spirito, e per quella forza hanno messo in gioco la loro vita, le loro famiglie, tutto ciò che avevano, per questo fuoco che da dentro li animava. O Signore, grazie per tutto questo, grazie perché questa storia arriva a noi oggi, grazie perché noi siamo i figli di questi martiri, grazie perché questo sangue versato come testimonianza è davvero quel seme caduto in terra che è morto, ha prodotto molto frutto, e noi siamo i frutti di questo sangue che nell'arco della storia dei secoli è versato. O Signore, vorremmo davvero racchiudersi intorno a tutti questi martiri, racchiudersi nei canti e nella lode che questi martiri invocavano prima di essere uccisi, a testimonianza per te, per quella vita donata, per quello sguardo oltre, dove di fronte anche alla paura della morte c'è stato qualcosa di più grande che li ha spinto, piccoli e grandi, dai primi martiri cristiani alle prime donne, anzi le prime ragazzine, Lucia, Agnese, Agata e tutte quelle che ricordiamo nel canone eucaristico, fino agli ultimi martiri, fino ai martiri attuali che ancora donano la loro vita per te. Ti benediciamo, o Signore, per questo dono dello Spirito che ancora si manifesta e si realizza, come la fede della Chiesa si è cristallizzata attraverso il credo, così attraverso lo stesso Spirito si è rafforzata quella stessa fede per mezzo del sangue dei martiri. E noi ancora, Signore, attraverso questa parola ti rendiamo gloria, e rendiamo gloria a te, Spirito Santo, che manifesti vivo e vero la tua presenza in questi nostri fratelli e in queste nostre sorelle.

Signore, tu ci hai detto, lo Spirito vi guida alla verità e noi ti abbiamo celebrato attraverso il credo che professiamo. Lo Spirito vi permetterà di rendere testimonianza ed abbiamo reso grazie per i testimoni che nell'arco dei secoli hanno guidato e accompagnato il cammino della Chiesa. Ancora, tu ci dici, sempre attraverso l'Evangelista Giovanni, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito crea unità. Ti ringraziamo, Gesù, per questo dono, il dono dell'unità. Ti ringraziamo per questo dono fra te e il Padre. E anche in questo caso non hai tenuto nascosto come un tesoro geloso questo dono, ma hai voluto che mediante lo Spirito si effondesse anche nei nostri cuori, perché anche noi, come te e il Padre, possiamo essere una cosa sola mediante il dono dello Spirito Santo. Vogliamo celebrare ancora questa unità, vogliamo celebrare la verità, la testimonianza e l'unità di quello stesso Spirito che tu ci hai dato, quello Spirito che ci permette davvero interiormente di accoglierti e di vivere questo grande dono, questa presenza trinitaria dentro di noi. È l'unità con te, è l'unità tra di noi. Che bello, Signore, poterla esprimere insieme a questi fratelli e a queste sorelle radunati. Che bello, Signore, che questa adorazione non è la mia, è la nostra adorazione. E in questa piccola parte della Chiesa è come se ci fosse tutto il mondo, tutti i popoli, tutte le genti, da Oriente a Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, perché questa unità va oltre il luogo, le persone, questa unità abbraccia davvero tutti gli uomini. Vorremmo proprio nel nome di questa unità abbracciare tutti i popoli, chi soffre, chi è negli ospedali, chi vive momenti particolarmente difficili, chi è nella guerra, chi è privo di speranza, chi è privo di forze. Lasciamo davvero che questa parola possa inondare il nostro cuore, questo spirito di unità che ci fa sentire fratelli, perché figli dello stesso Padre, che ci fa sentire oltre rispetto a quelle che sono le mie problematiche, le mie sofferenze in questo momento, in un'apertura, è in una dimensione che potremmo dire universale proprio. Oh Signore, grazie di questa parola, grazie di questa presenza, grazie di questa unità che Tu vuoi creare dentro di noi. Fa che risplenda anche nei nostri cuori, fa che risplenda nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, fa che risplenda nella Chiesa stessa. È il segno per eccellenza, è la preghiera che tu hai elevato al Padre perché siano una cosa sola, come io e tu, Padre, siamo una cosa sola. Gesù, in questo momento tu stai pregando ancora il Padre che ci doni questa unità. E noi attraverso il canto vogliamo chiederti anche questo dono,
il dono della verità, della testimonianza, dell'unità.

Grazie ancora, Gesù, per quella stessa parola che tu hai detto ai tuoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato, manderò a voi il Consolatore. E noi oggi che siamo qui vediamo i frutti di questo dono nella varietà di carismi, di ministeri. Lo vediamo nel dono della famiglia carmelitana, dono dello Spirito, come ogni altra famiglia religiosa, nel dono di ogni vocazione sacerdotale, religiosa, laicale, la vocazione al matrimonio, alla missione. La vediamo realizzata in ogni ministero che la Chiesa svolge, dall'evangelizzazione alla carità, all'accoglienza. Ti ringraziamo, Signore, per questi doni, per questa varietà, e ti chiediamo ancora in questo momento, Signore, realizza questa parola su di noi e sulla nostra vita. Porta a compimento, Signore, queste stesse parole su di noi. Portala a compimento, perché oggi noi possiamo vivere di questa verità. Noi possiamo annunciare e testimoniare il Vangelo, perché noi oggi possiamo accogliere la Tua parola, perché noi oggi possiamo scoprire sempre di più la bellezza e la varietà di ogni dono a servizio dell'unità, a servizio di quella Chiesa che Tu stesso, Gesù, hai voluto e per la quale hai versato il Tuo sangue. Chiediamo proprio questa nuova effusione di Spirito Santo in questo momento. Le Tue parole ci rincuorano: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato vi manderò il dono promesso dal Padre. Manda, o Signore, ancora questo dono. Manda, o Signore, questa forza dall'altro. Manda ancora, Signore, tante vocazioni nella Tua Chiesa. Manda ancora, Signore, questa forza dall'alto, perché guidi il cammino di ogni vocazione, perché guidi ogni ministero, ogni servizio, tutto sia svolto nel Tuo nome, tutto sia svolto sotto la forza del Tuo Spirito, tutto sia svolto perché questa Chiesa, perché il mondo, perché ogni uomo risplenda di quel dono che viene da Te e che Tu ancora vuoi effondere nei nostri cuori.

tua bontà, per il tuo sangue versato, per il tuo dolore patito per me, per avermi riscattato, per aver pagato il prezzo al posto mio, per essere risuscitato per me, per avermi dato te stesso. Grazie, Signore.

0: L'Evangelista Luca ci ricorda come l'ultimo gesto che Gesù compie sui suoi discepoli prima di salire al cielo è di stendere le mani su di loro e di benedirli. E dopo questa benedizione salì al cielo e donò loro lo Spirito Santo. Ecco, in questo momento il Signore benedirà ognuno di noi, benedirà noi che siamo qui e anche coloro che attraverso il canale si uniscano a questa preghiera, a questa adorazione. E davvero per la forza di questa stessa parola, questa benedizione, questo stendere le mani di Gesù su ognuno di noi possa essere il preludio a questo dono dello Spirito, così come ha fatto sui discepoli. Manda, Signore, questo dono su di noi, stendi la tua mano su questo popolo, benediscilo, consacralo, rafforzalo, guidalo nel suo cammino, perché davvero, rimanendo unito, come lo sono stati i discepoli, insieme con Maria nel cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo, ricevano questo dono dall'alto per diventare testimoni e annunciatori del Vangelo. Stendi ancora la tua mano, Signore, e benedici questi tuoi figli.
1: Passa in mezzo a noi, Gesù. E sta cercando con la tua presenza, Signore Gesù. Chiediamo di starci vicino ogni giorno.

Signore, guarda nel profondo. Tu sai quelle che sono le mancanze del nostro cuore. Guardaci nel profondo e donaci quelle grazie che non ti chiediamo. Donaci di amarti, donaci di starti vicino, Gesù. Donaci la tua pace. Guardaci, Signore. Il nostro cuore ha bisogno di te. Guardalo nel profondo.

Signore, stendi la tua mano. Stendi la tua mano nella mia mente, sul mio cuore, sulla mia vita. Prendimi per mano. Guidami, buon pastore, verso i pascoli della vita. Guidami nelle mie necessità, nei miei amori, nei miei sogni, nei miei desideri. Guidami e sostienimi quando vacillo. Imponi le tue mani su di me, sui miei cari, perché abbiano la fede. Imponi le tue mani perché abbiano guarigione, perché abbiano pace nella mente e nel cuore. Signore Gesù, stendi le tue mani, come un giorno facevi in Galilea. Stendile ancora, uomo di Galilea. Gesù di Nazareth, abbi misericordia di noi.

venivano a te, tu stendevi le mani e li benedicevi. Benedici questo mondo, benedici tutte le vittime della guerra, soprattutto i bambini e le donne e gli anziani. Benedici, Signore, accogli tutta la sofferenza. Distruggi, Signore, l'odio. Distendi le tue mani e benedici tutti coloro che stanno soffrendo per la giustizia, tutti coloro che soffrono per la pace, per tutti gli operatori di pace. Benedici, Signore, e benedicici anche disinnescando i cuori dei potenti, disinnescando i cuori dei violenti. Liberaci, Signore, dall'uomo iniquo, liberaci dagli uomini violenti e benedici le donne, benedici i bambini, benedici le famiglie, benedici le persone sole, benedici tutti noi, Signore Gesù, perché Tu sei la nostra benedizione. Amen. Tu sei la nostra benedizione. Amen. Alleluia. Tu sei la nostra pace, Gesù. Benedicici con questa benedizione solenne.

resta a casa nostra, Gesù, perché si fa sera. Resta con noi, Signore, perché la notte incombe. Resta con noi, Signore, nello spezzare il pane. Resta con noi, Signore, nel cammino notturno. Resta con noi.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti carissimi in questo momento di adorazione, un momento profondo in cui ci troviamo davanti a te, Signore Gesù. La tua presenza è viva, vera, e noi la riconosciamo e siamo qui per adorarti, per ringraziarti, per lodarti, per rendere lode al tuo santissimo nome, nome dolcissimo, nome che salva,

nome che è luce, nome che è gioia, nome che è pace. Ti benediciamo, Signore Gesù Dio Onnipotente,

ci hai resi vivi. E noi siamo qui, Signore Gesù, proprio per ringraziarti, per dirti grazie. Tutto è merito tuo e noi lo riconosciamo. Ti adoriamo per il dono della famiglia, degli affetti, delle persone care. E per tutto, per ogni cosa, Padre, ti diciamo grazie. Grazie, infinitamente grazie. Signore Gesù, tu oggi nel Vangelo hai parlato di guide cieche. Ecco, Signore Gesù, tante volte ci riconosciamo in questo aspetto, ci riconosciamo in esse, perché abbiamo peccato, perché abbiamo sbagliato e il nostro cattivo esempio è arrivato magari agli altri. Padre, tu sei buono, sei misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Donaci, Signore Gesù, donaci la gioia di avere occhi aperti, cuore attento e di essere un riflesso della tua luce, perché solo così, oh Padre, testimoniando questo amore che riceviamo con la nostra vita, possiamo dare agli altri un vero esempio, una vera e profonda testimonianza e non essere più guide cieche. Aiutaci, oh Padre, aiutaci, Signore Gesù, aiutaci a togliere quella trave che è nell'occhio, aiutaci a togliere i pregiudizi sugli altri, i giudizi sugli altri, aiutaci a fare spazio, a fare chiarezza nel nostro cuore, nel nostro intimo, affinché possiamo diventare dei veri testimoni, testimoni autentici del tuo amore con la nostra vita, e con il nostro esempio possiamo arrivare a toccare i cuori degli altri. Signore Gesù, tu ci hai chiamati davanti a te, davanti alla tua luce, davanti al tuo amore. Ci chiamati perché ci ami di un amore immenso, e sono certo che non guardi ai nostri errori, ai nostri peccati, perché la tua misericordia è grande, tanto da coprirli, ma guardi al nostro cuore. Eccolo, Signore Gesù, te lo presentiamo così com'è, con le nostre fragilità, con i nostri tormenti, con i nostri dolori, con i nostri sacrifici. Te lo presentiamo anche con le nostre croci che portiamo ogni giorno, le fatiche di ogni giorno, i pensieri, i vari problemi che si accavallano. Mettiamo tutto nelle tue mani, Signore Gesù. Vogliamo essere qui liberi da ogni pensiero, liberi da tutto. E solo mettendo tutto nelle tue mani possiamo davvero sperimentare questa libertà che viene da te. Signore Gesù, Signore Padre della vita, tu hai fatto tutto con saggezza, con amore, con gioia. E invece noi tante volte tendiamo a rovinare un po' tutto con i nostri peccati o con i nostri comportamenti un po' ostili, un po' diversi da ciò che ci insegni tu. Ti chiediamo misericordia, Padre, donaci questa grazia di essere sempre accanto a te e di vivere sempre nella tua luce. Tutte le volte che cadiamo, che sbagliamo, che cambiamo strada, ti prego, Signore Gesù, fai in modo che noi possiamo ritornare a te sempre e vivere sempre uniti a questo tuo amore, perché il tuo amore dona pace, dona gioia, dona sollievo. E fondi su di noi lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito Creatore, lo Spirito che soffia le quattro venti e porta con sé la sapienza, l'intelletto, il coraggio. Ecco, il nostro cuore.

questo momento è nelle tue mani. Riempilo di Spirito Santo. Riempilo di questo spirito d'amore, di questo spirito creatore, affinché i nostri occhi si aprano e il nostro cuore si trasformi, venga plasmato secondo tua volontà. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore e trasformalo secondo la volontà del Padre. Ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore Gesù, per ogni singolo dono. A te rendiamo lode, gloria e onore. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie. Adesso, carissimi, continuiamo la nostra preghiera di adorazione e di lode del Signore attraverso un canto.

Signore Gesù, Padre buono e ricco di misericordia, in questo momento ci troviamo davanti a te, davanti alla tua presenza viva, vera, reale. Siamo davanti alla tua luce, questa luce che ci avvolge, che ci riscalda, questa luce che dona pace, questa luce che è amore, questa luce che vuole fondere, vuole entrare nel nostro cuore, vuole fare spazio, vuole togliere tutto ciò che non va, tutto ciò che non serve, tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che appesantisce il nostro cammino, e liberarlo per dare gioia, per dare amore, per dare pace. Grazie, Signore Gesù, perché tu ti rendi presente in mezzo a noi, perché tu entri nei nostri cuori, nelle nostre vite, tocchi con mano i nostri problemi, le nostre difficoltà, i nostri tormenti. Tu, Signore, li conosci tutti, uno per uno. Davanti a te, Signore Gesù, vogliamo chiederti perdono anche delle nostre fragilità, dei nostri errori, delle nostre miserie, tutto ciò che abbiamo commesso, ecco, e che è sbagliato, non solo nei tuoi confronti, ma anche nei confronti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Ti chiediamo perdono, Signore Gesù, per tutte le volte che ti abbiamo offeso, per tutte le volte che ti abbiamo lasciato solo o che ti abbiamo tradito. Ti chiediamo perdono, Signore Gesù, se non abbiamo amato abbastanza, se non siamo stati sufficientemente amorevoli con i nostri fratelli, con le nostre sorelle. Ti chiediamo perdono, Signore Gesù. Ti chiediamo perdono per tutte le nostre azioni, parole, pensieri, opere che contrastano con il tuo amore, che contrastano con gli insegnamenti del Vangelo, che contrasta con la tua unica legge, la legge dell'amore. Lava, Signore Gesù, le macchie di peccato nei nostri cuori, nelle nostre anime. Purificale col tuo spirito, purificale col tuo amore, con la tua presenza, con la tua luce, e rinnova in noi la grazia del battesimo. Signore Gesù, vogliamo pregarti anche oggi per tutti coloro che vivono lontani dal tuo amore, che non lo conoscono, che non lo vogliono comprendere, non lo sappiamo. Te li affidiamo tutti, Signore Gesù. Preghiamo per la loro conversione, affinché anche loro possano sperimentare la grandezza e la bontà del tuo amore misericordioso. In questo momento, Signore Gesù, ci fermiamo davanti a te. Tu sei Padre e Signore della vita. Conosci bene i nostri problemi, le nostre difficoltà. La tua luce infinita illumina ogni angolo del nostro cuore, illumina anche quello spazio, quell'angolo più nascosto che nessuno sa, ma che tu conosci. Vieni, Signore Gesù, con la tua luce. Vieni, entra dentro i nostri cuori. Vieni, Signore Gesù, vieni. E darci la gioia di sperimentare la tua pace, di sperimentare il tuo amore. Davanti a te, Signore Gesù, presentiamo i nostri cuori. Presentiamo anche i nostri pesi, le nostre difficoltà e tutto ciò che ci ostacola, ci appesantisce durante il nostro cammino. Vogliamo affidarti tutto e mettere tutto nelle tue mani. Ti preghiamo per i malati, per chi soffre, per chi affronta delle battaglie incredibili, per chi è afflitto nel corpo e nello spirito. Consola, Signore Gesù, queste anime afflitte, questi cuori afflitti. Sii tu un balsamo per loro. Balsamo che tu
tocca e lenisce ogni ferita e dona pace e conforto. Voglio pregarti, Signore Gesù, per tutti i giovani, per tutti i ragazzi che in questo momento stanno per iniziare il nuovo anno scolastico. Ti metto nelle tue mani insieme a tutti i miei insegnanti, ai presidi, ai collaboratori scolastici, a quanti, ecco, fanno parte di questo meraviglioso mondo della scuola. Che dono grande, Signore Gesù, che dono grande. Che tutti, Signore Gesù, possano davvero sperimentare la tua presenza in ogni situazione, in ogni percorso che faranno, possano sempre toccare con il cuore la tua presenza e il tuo amore. E fido, Signore Gesù, tutte le intenzioni che ci sono giunte e ci giungono ai nostri canali social, su WhatsApp, su Facebook, e li metto tutti nelle tue mani affinché tu, Signore Gesù, possa restituire tante grazie e tanto amore. Voglio pregarti per Bruno da Caserta affinché trovi le persone giuste per essere condotto verso Gesù. Ecco, desidera il suo cuore di non sprecare più tante energie, ma di andare a camminare verso di te. Teresa da Agrigento chiede preghiere per la sua famiglia, che hanno problemi importanti sia di salute che anche economici, e chiede anche l'intercessione di Maria Santissima. Carlo da Palermo ci affida delle preghiere per Valentina, che ringrazia, è stata scarcerata, e chiede preghiere per Luciano, che fa dialisi, che sta male, per un avvocato, per la conversione di Carola e per tutte le intenzioni che portano al cuore. Prego anche per i sofferenti, per gli ammalati, per Giuseppe e per tutte le intenzioni che custodisce e che porta nel cuore. Liliana dall'Aquila chiede preghiere per Gianluca, che deve subire un ennesimo intervento. Giuseppina da Siracusa chiede preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione fisica, che guarisca dai suoi traumi dalla nascita fino adesso, per la sua conversione, che possa fare pace con il passato, perdonare e possa avere tanta pace e gioia nel cuore. Andrea d'Albano Laziale chiede preghiere per l'intercessione di Maria Santissima per la sua famiglia. Antonella da Cosenza chiede preghiere per una collega che è in coma, una mamma di un bambino di 4 anni, che il Signore la salvi. Roberto Valissone chiede una preghiera con umiltà per Leo, per lui, per la sua famiglia, per i genitori, Salvatore e Mariangelo. Le preghiere per Emanuele, 10 giorni, affinché trovi una famiglia adottiva, e per Francesco, autistico, che ha bisogno di una struttura adeguata. Jenny, ti ringrazio, Signore Gesù, per la tua provvidenza. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per le intenzioni del suo cuore, per coloro che sono in viaggio, per quelli che sono al lavoro e per tutti noi che abbiamo bisogno, scrive. Francesca da Reggio Calabria chiede una preghiera per la sua famiglia. Imma da Parma chiede preghiere per i suoi figli, in particolare Mattia e Marco. E poi si chiedono preghiere per Daniela, ricoverata in ospedale dopo una brutta caduta. Imelda chiede anche lei preghiere, Ida Galeazzo da Saronno, preghiere per Diamante, che ancora è ricoverata, non sta bene. E poi scrive: donaci, lo Spirito Santo, il carisma della fede che sposta le montagne, per poter credere sempre di più nella tua onnipotenza e vedere questa tua piccola figlia guarita completamente. Grazie, Signore Gesù, per la tua bontà. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che tu operi e continui ad operare in noi. Ti affido ancora Teresa, Maria Rita, Francesca. E oggi questo giorno ci fa fare memoria di tutte quelle vittime
di quell'attacco terroristico alle Torri Gemelle. Vogliamo pregare per loro e per tutte le vittime di guerre nel mondo intero che è dilaniato da bombardamenti. Vogliamo pregare per loro e imploriamo con tutto il cuore il dono della pace, Signore Gesù. Pace, che sia pace in ogni cuore di ogni uomo sulla terra, pace in ogni famiglia, pace nel mondo intero. Te lo chiediamo con tutte le nostre forze, Signore Gesù, te lo chiediamo con tutto il nostro cuore. Dona pace e salvezza al mondo intero, perché il mondo intero ha bisogno della tua pace. Sì, Signore Gesù, dona questa pace ad ognuno di noi e aiutaci ad essere piccoli strumenti di pace, di perdono. Aiutaci a perdonare come tu perdoni noi. Fa che anche noi impariamo a perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha fatto del male, a perdonare i nostri nemici. Ecco, Signore Gesù, il tuo amore guarisce, il tuo amore supplisce ogni mancanza, il tuo amore è per noi l'essenza della vita, la fonte della vita. Senza di questo non potremo certamente vivere. E noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché sperimentare il tuo amore è veramente qualcosa di stupendo. Significa cambiare la vita e cambiarla per sempre. Tutto ciò che è buio, tutto ciò che è tristezza viene trasformato, toccato, guarito. Tutte le ferite improvvisamente guariscono, scompaiono. Tutto ciò che è fatica, tutto ciò che è dolore, trova pace, trova riposo. Perché, Signore Gesù, tu sei venuto qui in mezzo a noi per salvarci e per portarci tutti con te nel tuo regno un giorno, quando tu vorrai. E noi crediamo questo. Noi crediamo, e per questo oggi ci abbandoniamo a te, ti diciamo: Signore Gesù, prendi il nostro cuore, prendi la nostra vita, prendi tutto quello che abbiamo e fanne tu ciò che vuoi. Ma donaci quella grazia di sperimentare sempre il tuo amore, di sperimentare sempre questa tua presenza che ci guida, che ci accompagna, che ci sorregge e che ci dà una pace, soprattutto nei momenti di difficoltà, nei momenti di dolore, nei momenti in cui c'è qualcosa che ci fa star male. La tua presenza, Signore Gesù, la tua presenza dona pace, che tutti di noi, che ognuno di noi possa sperimentare oggi questa tua presenza, questa pace che viene dal tuo cuore. Mi solleva, Signore Gesù, chi è caduto nella polvere del peccato, nella polvere del dolore, nella polvere della fatica, della malattia. Tendi la tua mano piegata su ognuno di noi e risolleva i nostri cuori, Signore Gesù. Risolleva le nostre anime, risolleva la nostra vita, Signore Gesù. Noi vogliamo aggrapparci a questa tua mano, che oggi si fa presente in mezzo a noi e si estende verso di noi. Noi vogliamo prendere a crepparla con tutte le forze. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Ti diciamo grazie. Immensamente grazie. Grazie per ogni cosa, Signore Gesù. Grazie per tu. Questa tua presenza viva, amorevole, forte, oggi qui nell'Eucaristia, ha raggiunto i nostri cuori e li ha colmati di ogni grazia e benedizione. I nostri cuori, Padre, ora sono colmi di gratitudine, sono colmi della tua presenza. Adesso è tutto chiaro nella nostra vita, perché tu, Signore Gesù, hai fatto chiarezza dentro di noi. Tu, Signore Gesù, sei stato per noi una luce, una fonte di bene, una fonte di amore, una fonte di speranza. Ha riempito il nostro cuore della tua presenza, del tuo amore, della tua gioia. E noi non possiamo far altro che essere grati a te per tutto, Signore Gesù. In questo silenzio sacro che ci avvolge
e che ci sorregge. Abbiamo assaporato il dono della tua misericordia. Abbiamo assaporato il dono del tuo amore e della tua luce che illumina le nostre anime e che ristabilisce la speranza dentro di noi. Vogliamo ancora dirti, Signore Gesù, resta con noi, resta sempre con noi, perché la tua presenza, o Padre, è fonte di vita per noi. Resta con noi, Signore Gesù. Si fa sera, il buio ci avvolge di nuovo, invece la tua presenza scaccia via ogni ombra, ogni tenebra. Tu solo, Signore Gesù, sai donare amore. Tu solo, Signore Gesù, sai donare pace. Tu solo, Signore Gesù, sei speranza. Perché tu sei via, verità e vita, vita vera. La vita, l'amore è più una vita che non soffre più. E questa è la nostra speranza, la speranza di ognuno di noi, di raggiungere questa vita. E tu sei la via da percorrere, la verità da cercare. Guidaci, Padre, su questi passi. Guidaci, Padre, su tutto ciò che ci porta a te, che ci porta al tuo cuore. E unisci il tuo cuore al nostro in un unico battito, in un unico amore, in un unico cuore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, amore infinito. Grazie, Padre buono e ricco di misericordia. Grazie, infinitamente grazie per tutto. Resta con noi, Signore Gesù. Non ci lasciare. Resta nelle nostre vite, nelle nostre case. Resta nelle nostre menti, nella nostra anima, nei nostri cuori, nella nostra vita. Fatti presenza, respiro vivo per ognuno di noi. Signore Gesù, grazie perché la tua presenza in mezzo a noi è fonte di vera gioia e di vera felicità. Grazie, infinitamente grazie per tutto. E adesso, carissimi, siamo quasi giunti alla conclusione del nostro momento di adorazione e vogliamo ancora una volta lodare e ringraziare il Signore e insieme proclamare: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Dio Signore Gesù, vogliamo affidare ancora una volta tutte le nostre intenzioni, i nostri cuori, le nostre vite e tutti coloro che si sono raccomandati alle nostre preghiere, che ci hanno mandato queste preghiere. Le vogliamo mettere a te, preghiamo anche per tutti gli operatori, i collaboratori di Maria Vision, che grazie a loro permettono queste bellissime dirette. Preghiamo anche per tutti i vari gruppi di preghiera. Insieme diciamo le stesse parole che tu ci insegnavi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E ringraziamo anche la Madre Santissima, Madre tua e Madre nostra, perché lei intercede continuamente per noi,
per le nostre vite e per ogni singolo bisogno. La vogliamo ringraziare e invocare con la preghiera più bella che ci sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me in questo tempo di adorazione. Grazie Dio Padre Onnipotente per ogni singolo dono che ci dona e che si fa presente in mezzo a noi. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per intercessione della Beata Vergine Maria Santissima e di tutti i santi, ci benedica, ci custodisca e ci protegga Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In conclusione, ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti e sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie, e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove il vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione, che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

se ci sei rispondi, 7 giorni di tempo, vediamo se esisti. Eppure il tempo passava, passava senza risposte, iniziava la paura, la mia ultima spiaggia, rimangono.

che la mia storia cambiò. In verità solo non ero mai stato la mia vita. Sì, io l'ho raccontata in canzone. Dio c'è.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center

gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje.
0: Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano, che... questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero? Sì. Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna, in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.
2: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Nel linguaggio proprio giovanile, Carlo Acutis diceva che per lui l'autostrada al cielo era l'Eucaristia. Allora noi celebriamo la Messa in onore dello Spirito Santo, votiva dello Spirito Santo, ma chiediamo allo Spirito Santo che in questa Eucaristia ci faccia almeno progredire qualcuna di quelle strisce longitudinali che ci sono nelle autostrade per dividere le carreggiate, ci faccia fare un piccolo passo verso il Signore. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi.

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nella luce dello Spirito Santo guidi il cuore dei credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Per i fedeli che sono con noi, solo per vostra informazione, tutti questi monsignori, vescovi e cardinali che vedete sono frati cappuccini chiamati a questo servizio nel mondo, nelle varie parti del mondo. È un incontro così di fraternità tra di noi, crediamo molto bello, ecco, così potete partecipare anche voi, consapevoli di chi siamo. Naturalmente di fronte a tanta autorità, e io non altro che dire parole molto semplici perché, capite, siamo davanti, speriamo che siano almeno un po' utili. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Di per sé, visto come chi è privo di qualche senso importante, vista, udito, tatto, può sviluppare a tal punto gli altri sensi da superare agevolmente l'handicap, e visto che anche lo sviluppo delle tecnologie attuali permettono cose stupefacenti, potremmo anche rispondere affermativamente a questa domanda di Gesù. Può forse un cieco condurre un altro cieco? Beh, può anche essere che succeda e che lo possa condurre bene. Non necessariamente un cieco che conduce un altro cieco lo conduce per forza nel fosso. Come d'altro canto, è anche del tutto possibile che una persona che ci veda bene conduca qualcun altro nel baratro. Potremmo allora provare a sviluppare la domanda di Gesù in due direzioni diverse. La prima: chi scelgo come guida e maestro della mia vita? E la seconda: come posso diventare guida non cieca, per usare l'immagine di Gesù, guida non cieca per gli altri ai quali siamo inviati come pastori? Chi scelgo come guida? San Francesco è piuttosto chiaro. L'impegno nostro è la fatica quotidiana, benedetta, felice fatica, di scegliere Gesù Cristo e il suo Vangelo. Gesù Cristo e il suo Vangelo come nostra guida per non cadere nel fosso o per non dare al nostro impegno un esito inutile o addirittura funesto. Seguire il Maestro Gesù, che è Dio e si fa minore per entrare nella storia e incontrare ciascuno di noi. Mistero grande questo e salvifico, di fronte al quale Francesco restava particolarmente impressionato. Dio che si fa fratello minore per accostarsi a noi. Il mistero di Gesù che si fa dono fino alla morte e alla morte di croce per aprire la strada della risurrezione. È il segreto semplice ma vitale del dono di sé, da esercitare ogni giorno e da vagliare ogni giorno nella sua autenticità.
qui siamo nel santuario della spogliazione, il luogo in cui Francesco, diciamo, si è spogliato di tutto di fronte al Padre terrestre, perché valeva la pena cogliere un altro Padre più ricco, che dà senso alla vita. È il segreto del dono di sé fino alla fine. Allora sì, in questo caso, se impariamo a seguire questo maestro, impariamo gradualmente anche ad essere guide non cieche dei nostri fratelli. Allora impariamo a non essere ipocriti. Incomincio io a seguire il Signore. E qui risuonerebbe ancora quella parola di Francesco, lo dico con molto rispetto, ma lo dico perché la verità di ciascuno di noi: cominciamo, fratelli, perché fino ad oggi in poco o nulla abbiamo progredito. Incomincio io a seguire il Signore Gesù. Ho avuto molte volte l'occasione di riflettere a questo fatto. Quante volte nel servizio che ci è chiesto siamo proprio chiamati a discernere il bene dal male? Quante volte siamo chiamati a valutare anche l'idoneità dei fratelli, dei ministri, delle fraternità, delle comunità ecclesiali? Ma questo impone decisamente a ciascuno di noi di metterci prima con sincerità, di mettere prima con sincerità noi stessi al cospetto di Dio. Allora il nostro giudizio dovuto, perché richiesto al nostro servizio, si illuminerà con verità anche per gli altri. Francesco chiede ai frati di essere testimoni prima con la vita piuttosto che con la parola. Ancora una volta Francesco e il Vangelo ci chiedono di essere noi autentici, noi veritieri, non perfetti certamente, perché è impossibile in questa valle di lacrime, non perfetti forse, ma onesti davanti a Dio. Allora, misteriosamente, ma in maniera del tutto efficace, anche il nostro anelito di annunciare il Vangelo ha efficacia, ed efficacia vera, presso gli altri. È questo programma, dice San Paolo, una bella gara per raggiungere il premio. È una gara impegnativa, quasi una lotta sul ring, bisogna che facciamo un po' pugilato con noi stessi e con il mondo. Una lotta a volte faticosa, ma non invana. Non è un battere l'aria. È una lotta che vale la pena fare. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventare partecipe anch'io della corona che non appassisce oggi e che dura per sempre. Ci concede il Signore, per l'opera dello Spirito, di fare questo cammino ogni giorno più autenticamente.

0: O Padre, fonte di ogni sapienza, ti ringraziamo per averci riuniti in questo giorno per lodare le meraviglie del tuo progetto di salvezza. Ti chiediamo di ascoltare le preghiere che ti innalziamo in sincerità del cuore, dicendo insieme: accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
2: Illumina le coscienze con la tua parola e rendile disponibili alla conversione. Fa che l'esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni creatura. Noi ti preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
3: Give to all your ministers the same solicitude as Christ the Good Shepherd. Make them zealous in seeking out those who have gone astray. We pray to you.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
4: Olha os povos que sofrem por causa da violência, do ódio e das guerras. Suscita em todos o empenho numa colaboração leal para o advento da justiça e da paz. Nós te pedimos.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
5: Consuela a nuestros hermanos, familiares y bienhechores enfermos. Sostén en el camino de la cruz a los discípulos de Cristo. Roguemos.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
6: Accorde-nous ta miséricorde, que la joie du pardon nous rende tous capables d'un accueil réciproque. Nous te prions.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: O Padre, tu ci chiami a camminare sulle orme del tuo Figlio, sull'esempio del nostro Padre San Francesco. Talvolta la via non è chiara e il cammino difficile. Guidaci con la tua presenza e la tua grazia. Aiutaci sempre ad essere fedeli alla chiamata del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
7: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 72.
8: In questa Santa Messa preghiamo per la salute corporale e spirituale di Marco, Joshua e Stefanie e affidiamo alla misericordia del Signore i nostri fratelli defunti Raimondo, Letizia, Romana, Fabrizio, Andrea, Gianni, Paola, Ferdi, affinché il Signore della Misericordia mostri il suo volto di pace

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti offriamo e purifica i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Elevato al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, Egli, secondo la sua promessa, ha effuso sui figli l'adozione dello Spirito Santo. Per questo mistero di santità e di grazia, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione.

0: Misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di pace.
4: Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. L'effusione dello Spirito Santo, Signore, purifichi i nostri cuori e li renda fecondi con la rugiada della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Ecco, esprimo a nome della comunità veramente una grande gioia nell'avervi qui. Ringrazio il ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, Fra Roberto Genuin, e tutti voi per questa testimonianza così di fraternità. Sono giorni di condivisione, di dialogo, di credo trasmissione di esperienze dalle diverse parti del mondo che voi fate, e anche quello che viviamo qui ogni giorno, vediamo tutti i continenti, quindi sarà bello rivedervi con altri, con i fedeli a voi affidati. Auguri di buona missione a tutti, di buon lavoro.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Amen.

0: Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.
1: Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, benvenuti a Međugorje e benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko Barbarić, uomo dal grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di qualsiasi tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Appuntamento parleremo della seconda beatitudine, ma dobbiamo comunque sia far riferimento a ciò che abbiamo detto la volta precedente, perché è molto importante dare importanza alla coscienza dell'essere umano, perché quello è il centro, è il cuore di ogni essere umano, che, dove riceve questa luce che viene da Dio già nel battesimo, ma che viene rinnovata ogni volta che noi viviamo i sacramenti con tutto il cuore, crediamo in Gesù Cristo e quindi in Dio in modo sempre più profondo, senza mettere sospetti, dubbi e ostacoli, magari dettati da qualche dottrina che ci arriva dall'esterno o qualche testimonianza contraria che viene dall'esterno e che può far venire dei dubbi, perché magari anche propongono delle tesi anche molto convincenti e contrarie a quelle della dottrina cattolica, però ecco, potrebbero disorientarci e farci sbandare momentaneamente. Allora per questo è importante non solo fare riferimento a delle persone come delle guide spirituali, dei sacerdoti, delle suore o delle persone che comunque vivono già da tanti anni la loro fede cristiana cattolica, ma anche però bisogna rafforzare la nostra coscienza, come abbiamo detto tante volte, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso le letture spirituali, non solo della Sacra Scrittura, ma anche altre letture spirituali che però siano conformi alla dottrina cattolica, anche se parlano di tantissime altre cose, però il fulcro devono essere sempre non solo i sacramenti, ma ciò che viene detto nel Magistero della Chiesa Cattolica e quello che insegna il Magistero, ma anche facendo riferimento ai documenti conciliari e al Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi ecco, per poter rafforzare la propria coscienza è importante alimentare questo aspetto spirituale per poter comprendere meglio anche la parola di Dio stessa. Queste le ispirazioni che possono arrivare anche dentro la nostra mente una volta che ci mettiamo in un atteggiamento di adorazione del Santissimo Sacramento, di partecipazione totale a cuore aperto durante la celebrazione eucaristica, mentre ascoltiamo la parola di Dio con anche dei commenti o delle omelie interessanti e importanti. Allora ecco, in quel momento noi non ce ne rendiamo conto, invece di pensare che stiamo perdendo tempo o che comunque quel momento è troppo pesante perché quella celebrazione magari avviene in un luogo caldo e un luogo dove c'è molta gente, quindi ci facciamo distrarre più da ciò che è attorno a noi, più che farci prendere invece dall'importanza del contenuto di quello che stiamo ascoltando. Quindi a parte tutto questo, se noi riusciamo quindi ad entrare nel mistero della parola, tutto questo non solo ci alleggerisce anche lo stato d'animo e il corpo stesso, ma ci nutre di questa verità che ci porta anche a fare discernimento, a capire meglio ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che non lo è, anche magari anche solamente dopo un momento di grande preghiera, di interiorizzazione della parola stessa e quindi anche di un discernimento che può essere fatto all'interno della nostra stessa anima. Quindi iniziamo a parlare di questa seconda benedizione che è presa dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 4. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Questa seconda beatitudine è un balsamo di sollievo e consolazione per tutti coloro che sono afflitti a causa della povertà, vissuta però non come una virtù, ma come una condizione da subire, considerandola quasi come se fosse una punizione per i propri peccati, per i propri sbagli, per esempio come quando ci si trova nella malattia pensando che questa è stata un castigo, oppure chi considera questa malattia come una pena da scontare per qualche errore che si è fatto.
Oppure, ecco, anche considerando la solitudine subita come una cosa inevitabile, che non era voluta da me, non è voluta da nessuno, però questa condizione mi porta a non avere rapporti con gli altri, relazioni, e quindi questa solitudine è come se fosse vissuta come una punizione anche quella, o come una

privazione di una libertà. Oppure quando si riceve un'ingiustizia, subendo tutto questo come fosse sempre anche questo un castigo, e che più delle volte è come se fosse voluto da Dio stesso, e che quindi noi possiamo cadere nella depressione e nell'accusa addirittura eccessiva di noi stessi da parte della propria anche coscienza e della propria anima, e mentre ecco, viene offuscata da questo tipo di tentazione dell'interpretazione contraria a quello che invece la parola di Dio vuole comunicarci. Un'altra causa è quando ci si trova nel peccato, e questo potrebbe far cadere in un vortice di depressione, come dicevamo, perché potrebbe alimentare pericolosamente i sensi di colpa e il senso di frustrazione. Di questo aspetto ne abbiamo parlato nei particolari in un'altra occasione, e quindi adesso non ne parleremo a fondo così, però ecco, è bene ricordare queste cose, perché era importante distinguere anche qua, fare un discernimento tra i sensi di colpa e il senso del peccato, perché il senso del peccato mi fa riconoscere l'errore, la caduta che ho avuto, e mi dà la forza e l'umiltà di confessarla, e una volta fatto questo ci liberiamo totalmente e non c'è più nessuna traccia di questo tipo di caduta. Mentre il senso di colpa è come se questa colpa interiore non riuscisse ad essere cancellata, perché siamo noi stessi che ci ricadiamo nella frustrazione, come abbiamo detto. Per uscire da questa condizione è fondamentale fare un atto di coraggio e un atto di fede. Questo riconoscendo i propri errori, i propri limiti, poi ci si dovrebbe avvicinare al sacramento della riconciliazione, quindi alla confessione, e questo porta a una purificazione della propria anima in modo graduale, e questo porterà poi piano piano, in modo lento, però comunque crescente, porterà dei frutti. E uno di questi sarà proprio questa beatitudine, che infonde nell'anima una profonda pace, una profonda serenità. Però bisognerebbe ritornare un po' a leggere, sono due o tre parole di Gesù, e alla prima vista potrebbe sembrare quasi un qualcosa che invece di essere positivo è negativo, quindi vediamo le beatitudini come al rovescio, al contrario: beati gli afflitti perché saranno consolati. Allora umanamente uno potrebbe anche pensare, va bene, allora ci dobbiamo rassegnare anche quando le cose vanno male, rassegniamoci, accettiamo, perché tanto purtroppo la vita e il mondo sono fatti così, e che quindi non c'è soluzione, perché se mi ribello posto ancora peggio, se cerco di farmi giustizia da solo poi mi capitano cose ancora peggiori, due, tre o quattro volte peggiori, e allora mi rassegno. Ecco, certamente Gesù non parla di questa rassegnazione umana, perché la consolazione che si riceve non è frutto di una rassegnazione. Oppure, peggio, è come se noi volessimo fare del bene agli altri perché ci sentiamo buoni, perché dentro di noi pensiamo di essere, sopportiamo il male ingiusto, e quindi noi è come se coltivassimo dentro il nostro cuore o nel nostro comportamento un atteggiamento di santità o di bontà superiore. Ma non è neanche questo, perché ogni essere umano è, come abbiamo visto, debole, fragile, siamo tutti umili, nessuno è superiore all'altro, e quindi non è quello neanche l'atteggiamento che intende Gesù, ma è la consolazione che si riceve proprio perché stiamo accettando quell'ingiustizia o quella sofferenza senza giudicare nessuno, senza criticare nessuno, e nemmeno Dio, logicamente, ma si accetta nel nome di Gesù Cristo, che ha sopportato nella croce tutte le ingiustizie del mondo. Ripetiamo, di ieri, di oggi e di sempre, non solo di quel periodo storico che era 2000 anni fa, ma di tutta l'esistenza umana. Quindi questa consolazione è un miracolo vero e proprio che viene dallo Spirito Santo, e viene anche perché noi ci siamo abbandonati, cioè abbiamo fatto un atto di fede, però un atto di fede vero,
non un far finta di fare un atto di fede e poi pensare con la nostra mente, nella nostra, il nostro ragionamento umano, che in qualche modo Dio mi deve per forza consolare perché comunque sto soffrendo inutilmente e ingiustamente. Quindi ecco, è importante considerare questa beatitudine come dono di Dio. Il contrario che si vede, beati gli afflitti, beati i poveri in spirito, e poi otteniamo un dono maggiore, è proprio perché è il segno di contraddizione di questo mondo, perché il mondo promette tante cose belle, buone, e poi invece ci lascia nell'aridità del deserto, nell'aridità di queste primizie che sembrano allettanti, sembrano che ti diano una soddisfazione che duri a lungo, e invece poi si rivelano come dei fuochi di paglia, che quindi durano un momento e poi si estinguono. Mentre i doni dello Spirito Santo, miracolosamente bisogna proprio dirlo, rimangono nel tempo. Quindi anche noi stessi non ci capacitiamo come avviene questo processo, ma proprio perché è un dono di Dio ci meraviglia. Non può essere un qualcosa di previsto o di anticipato dal nostro intuito, perché è una sorpresa, è un dono, è una meraviglia. E questo lo percepiamo nel profondo del cuore quando riceviamo il dono, e ci sembra assurdo proprio perché non rispecchia i meriti umani, ma è un dono gratuito dato da Dio stesso. Allora gli effetti, che sono questa pace, questa beatitudine, questa serenità, questo desiderio di bene, come dicevamo l'altra volta, abbiamo proprio il desiderio di nutrirci il più possibile di questo bene, invece di farlo come fosse un'opera dovuta, quasi un qualcosa di doveroso, perché bisogna fare il bene per forza, quindi cerchiamo di farlo. Non è questa l'impostazione, ma è proprio un desiderio di fare del bene perché l'abbiamo ricevuto noi, come noi abbiamo ricevuto gratuitamente date, ma non per farsi grandi o per risultare più bravi degli altri. È proprio perché ricevendo questo dono, che è inesauribile e indistruttibile, e questo dono ci stimola, ci spinge a volerlo donare anche agli altri. E questo è il miracolo dei doni di Dio, sono proprio questi, che oltre a far tantissimo del bene a noi stessi, che ci rigenera nel profondo dell'animo, ci mette nel cuore il desiderio che anche gli altri possano sperimentare questi doni. Quindi lontanissimi da noi sono quegli atteggiamenti di gelosia, di invidia, di competizione, non esistono più, perché quegli aspetti sono terreni, sono materiali, sono caduchi, cioè durano poco, si sfaldano e si annientano da soli. Quindi gelosia, invidia, competizione non c'è più in questo spirito. C'è il desiderio più possibile che tutti quanti possano il più possibile avere questi doni. È come quando una coppia di marito e moglie che si amano, un ragazzo e una ragazza si sono sposati e si amano veramente, nasce un bambino, quella gioia è talmente enorme che poi la vogliono comunicare a tutti, ma sono felicissimi se anche altre coppie, altre famiglie generano altri figli. Non è che diventano gelosi perché un'altra ne hanno fatti due bambini, o magari uno ha fatto il maschio, invece è nato un maschio invece che una femmina. C'è la gioia della vita che nasce. E anche Maria, cioè Elisabetta, ci hanno insegnato questo, cioè la bellezza della vita che nasce. Lo ripeto ancora una volta, non mi ricordo quando l'ho detto, però mi sembra di averlo già detto, che Dio ama proprio perché ama. E le cose, la potenza di Dio sta nelle cose che crea, quindi è nell'amore, nelle cose che vivono, che c'è la potenza. Mentre il mondo vuole dimostrare la sua potenza nel distruggere, nel fare il male, nell'annientare, nel far cadere ciò che è stato costruito, quella sembra che sia l'unica forza che il mondo può esprimere. Mentre la vera forza è quella della creatività, del creare, quella del dare vita. Quella è la vera forza. Infatti Gabriele, l'arcangelo Gabriele, prende il nome da Gabriele, che significa forza di Dio. E Gabriele che cosa ha fatto? Ha annunciato a Maria
che avrebbe concepito un bambino per opera dello Spirito Santo. Quindi la potenza, la forza di Dio, che tramite questo arcangelo che si chiama forza di Dio, significa che questa creatura, questa donna, avrebbe messo al mondo un bambino, ma non un bambino come gli altri, il figlio di Dio. Quindi ecco, se noi riuscissimo a convogliare la nostra concentrazione, la nostra attenzione specifica di in ogni momento, in ogni giorno, che ciò che conta è costruire, dare vita e fare il bene, non per fare il bene tanto per farlo, ma perché da lì viene ciò che realizza la nostra vita, la vita di tutti, allora lì si realizzeranno anche le beatitudini. Un'altra causa è quando ci si sente perseguitati da calunnie, invidie, accuse infondate. Questa afflizione porta sicuramente a scoraggiarsi e in alcuni casi a perdere l'equilibrio interiore, cadendo nel tranello del risentimento, del rancore oppure anche alla chiusura dei rapporti delle relazioni con gli altri. Anche questa è una condizione di sofferenza che potrebbe anche essere protratta per lungo tempo, degenerando nella disperazione o nella durezza di cuore, senza una via d'uscita se non si interviene in tempo. Quindi quali sono i pericoli molto grandi? Quelli di cadere nella durezza del cuore o nella disperazione. Questi, ecco, sono i grandi pericoli. Anche in questo caso il perdono è una grande medicina, perché non deve però essere inteso come assoggettarsi a chi ci fa l'ingiuria o chi ci offende. Cioè, voglio dire, non perdono perché ha torto e quindi se ha torto io non lo perdono. Se noi ci assoggettiamo al male che ha fatto l'altro, logicamente non perdoniamo, ma non riceviamo neanche il perdono. Ma perdonarlo nel profondo del cuore, ponendo tutto questo in fondo ai piedi della croce di Cristo, ci porta a essere perdonati anche noi, e quindi riceviamo la beatitudine e riceviamo la pace del cuore. Gesù sulla croce perdona i suoi uccisori non perché non era grave quello che avevano fatto, era gravissimo, ma lui li perdona perché nella sua infinita misericordia ristabilisce ciò che si è perso col grande peccato all'inizio dei tempi, quando è stata infranta l'alleanza tra gli uomini e Dio. Ripristina l'alleanza tra gli uomini e Dio. Non perdona gli uccisori perché era buono e perché voleva perdonarli e chiudeva un occhio. Non avevano nessun diritto di essere perdonati, ma lo fa proprio in vista del recupero dell'integrità dell'alleanza tra tutta l'umanità con Dio. Il profeta Isaia infatti ci ricorda che la sorgente della consolazione è il cuore dell'essere umano. Dio consola la tua anima perché parla al tuo cuore. Quindi un altro segreto per poter ricevere questa beatitudine è aprire il cuore a Dio, però non ad altre cose. Aprire il cuore a Dio, e allora si ricevono questi doni. Anche se questo potrebbe presentare paura, insicurezza, indecisione, che poi porterebbe poi a fare resistenza a questo slancio di apertura, è fondamentale metterlo in pratica. Questa paura e incertezza si supera il più delle volte con l'abbandono fiducioso in Dio, perché per mezzo di queste parole, che non sono parole degli esseri umani o del mondo, ma la parola del profeta, che quindi è parola di Dio. Possiamo leggere anche qualche parte dell'Antico Testamento, dove il profeta Isaia fa un approfondimento di questo aspetto legato al cuore dell'uomo. In Isaia, capitolo 40, versetti 1-5, leggiamo: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà,
poiché la bocca del Signore ha parlato. Sempre nel capitolo 40, versetto 22 del profeta Isaia si legge: egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare. Un altro atteggiamento da realizzare per uscire dall'afflizione è a questo spegnimento che provoca apatia, quindi anche pigrizia, toglie la voglia di prendere iniziative, fare qualsiasi cosa, è quello di organizzarsi nei lavori manuali, non solo quelli intellettuali, ma anche opere manuali che danno soddisfazione, compiacimento, gioia, soprattutto se vengono attuati all'aperto e anche per una utilità comune. Quindi anche le attività fisiche, proprio pratiche, oltre, sì, è vero che chi lavora nell'ambito intellettuale si affatica e si stanca e ha bisogno di riposo, però è importante per l'essere umano, anche per chi ha un lavoro dedito solamente all'intelletto, alla ragione, agli aspetti più razionali, dedicare del tempo a delle attività fisiche all'aperto, perché noi esseri umani tutti abbiamo bisogno di questo, non solo contatto con la natura, ma di rigenerarsi anche interiormente attraverso delle opere fisiche. E sempre dal profeta Isaia leggiamo un altro piccolo passo che dice, dal capitolo 40, versetti 28-31: non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco, moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani si affaticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano la forza e mettono ali come aquile. Corrono senza affannarsi e camminano senza stancarsi. Ora ecco, vediamo anche San Francesco che cosa dice a proposito di questa beatitudine. San Francesco è ricordato anche come il santo della gioia, della letizia. Ha tanto pianto sulle sofferenze di Gesù e Maria fino a rovinarsi gli occhi e diventare poi quasi cieco, ma era un pianto d'amore. E l'amore è la gioia e la letizia per l'anima. Beati quelli che piangono con amore, perché troveranno la gioia dell'amore che è suprema letizia. La gioia non esclude il dolore, come il dolore non esclude la gioia. Anzi, il dolore sopportato con amore è fonte di amore e purificazione. La gioia e la tristezza invece si escludono a vicenda. La tristezza non può essere contemplata come uno stato d'animo necessario, perché è dannoso, è come un tarlo che mangia dall'interno e rovina, mentre è quindi come la ruggine che divora tutto fino alla fine, e anche quello che era buono lo distrugge. Guai a chi fa della tristezza il suo rifugio consolatore, perché senza accorgersi questa, la tristezza, lo indebolirà, ma non solo nella salute fisica, ma anche nella volontà e nelle facoltà ricettive. Quindi nel Cantico delle Creature Francesco ci illumina e ci rialza. Ricordiamoci che l'ha scritto dopo aver ricevuto le stimmate, aveva una marea di dolori nel corpo e malattie, era anche cieco, e lui scrive: laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazione. Terminiamo con questa preghiera fatta da Santa Teresa di Calcutta: trova il tempo. Trova il tempo di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di ridere, perché è la fonte del potere. È il più grande potere sulla terra, è musica dell'anima. Trova il tempo per giocare, trova il tempo per amare ed essere amato, trova il tempo di dare. È il segreto dell'eterna giovinezza, è il privilegio dato da Dio. La giornata è troppo corta per essere egoisti. Trova il tempo di leggere, trova il tempo di essere amico, trova il tempo di lavorare, è la fonte della saggezza, è la strada della felicità, è il prezzo del successo.
trova il tempo di fare la carità perché è la chiave del paradiso. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entra anche in questa definizione, se apponiamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così. Riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia è proprio questo, questa pace. Di quale pace parla Gesù? È una pace che, ripeto,

sapere e coltivare pensieri di pace. Di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti.

per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi così, come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati dalle tante volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'impero ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'impero turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina.

più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni o oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica per una vita più pia e santa. E il rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. Con la battaglia di Ardennes, nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuta durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata. Privi da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarnosc, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

del 1858 da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scudo potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono della conversione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la Signora del Rosario». Continuate a pregare il rosario ogni giorno. Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, è il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i vescovi e per i sacerdoti». Oggi lo Spirito Santo ha donato al rosario una nuova, sorprendente efficacia. A Medjugorje la Gospa, in più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001 e il 25 febbraio 2003, ci invita ad unire preghiera e digiuno, assicurandoci che, attraverso il digiuno e la preghiera, si possono fermare le guerre e si possono sospendere le leggi della natura, e promette: solo il rosario può operare i miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al cuore creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il rosario è una preghiera.

era l'incontro tra madre e figlio, di fiducia e abbandono. Tramite il rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve, sono Don Domenico, sto parlando dalla parrocchia di San Tommaso d'Aquino a Torte e Teste a Roma e volevo parlarvi un poco della confessione, è un tema così ampio, alcuni aspetti della confessione.

Io non so quante volte siete abituati a confessarvi, ma sappiate che la confessione si può ricevere quante volte si vuole. C'è stato un periodo, mi ricordo un ragazzo che si era un po' in difficoltà, che è venuto per un po' di tempo, un bel po' di tempo, tutti i giorni a confessarci. Bene, ci sono due tipi di confessioni che si possono fare e che la Chiesa raccomanda. Una confessione sacramentale, diciamo, così come deve essere, penitenziale, che riguarda il ritorno alla fede, alla vita di fede, togliendo i peccati mortali. È una confessione che viene detta di devozione, che è molto importante per la vita spirituale, ma non è obbligatorio, cioè quella che confessa i peccati veniali. Il mio consiglio è, se avete peccati mortali, andate subito, subito, immediatamente, e confessate anche quelli veniali che possono portarvi a grande debolezza spirituale e quindi a tornare al peccato mortale. Se non avete peccati mortali sulla coscienza, adesso spiegheremo quali sono, beh, andate comunque a confessarvi. E io seguo le opinioni dei grandi santi e dei padri spirituali. Al massimo non deve passare più di un mese, non più di un mese. Tanti lo raccomandano, i padri spirituali, perché si pensa che dopo il mese si tendono a dimenticare i vari peccati che abbiamo commesso e invece bisogna confessarli tutti. Però diciamo anche una cosa, che la confessione sacramentale permette di ricevere anche tutte le indulgenze della settimana prima e della settimana dopo di quando è fatta la confessione. Quindi molte persone, molti santi, Papa Francesco l'ha detto pubblicamente, Padre Pio lo diceva pubblicamente, si confessavano ogni 15 giorni, in maniera che una domenica sì, una domenica no, in genere la domenica si confessavano, potevano lucrare le indulgenze per le preghiere che facevano durante la settimana precedente.

e seguente della confessione. Che cosa bisogna dire in confessione? Beh, prima di tutto bisogna fare l'esame di coscienza prima di entrare nel confessionale e

dono che vi ha dato anche durante la giornata, dandovi delle cose belle anche dopo che voi avete commesso qualche peccato, qualche difficoltà, e chiedete perdono dei peccati piccoli o grandi che avete commesso durante la giornata. Quando vedete che il peso sta diventando grande dei peccati, andate subito a confessarvi e avrete bisogno di poco tempo per sapere che cosa dire al sacerdote. La prima cosa, bisogna distinguere tra peccati mortali e peccati veniali. La differenza è semplice a dirsi, meno semplice a capirsi se non si ha un po' di esperienza nella vita spirituale. Il peccato mortale implica dico adesso la definizione, poi ve la spiego, materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Cosa significa? Facciamo degli esempi. La materia grave deve essere qualcosa che offende Dio, che offende l'altra persona. Quindi, che ne so, rubare un euro, in genere, a meno che non è proprio un poveraccio, non è materia grave. Rubare 100 euro, sì, già è di più. E dire una piccola parolaccia tra amici senza aver offeso nessuno può essere ancora un peccato veniale. Quella stessa parolaccia detta con rabbia verso una persona offendendola è un peccato molto più grave, una materia più grave, e così via. Dobbiamo essere molto semplici e onesti su questo. Materia grave, piena avvertenza: devo sapere che sto facendo quel peccato. Non ci sono peccati per distrazione o per un momento che ne so, di pazzia o di difficoltà personale. Devo avere la piena avvertenza, devo sapere che sto commettendo un peccato. Deliberato consenso: lo voglio quel peccato. So che è peccato, ma lo voglio fare. Deliberato consenso. Su questo bisogna anche essere molto onesti. Non è necessario che ci sia una carta da bollo per esserci deliberato consenso. Anche il fatto di avere un vizio, cioè di cadere sempre nello stesso peccato, significa che abbiamo dato tante volte il consenso a quel peccato, tanto che ci è diventato un'abitudine. E quindi a maggior ragione dobbiamo confessarlo con ancora maggior dolore, perché continuiamo, nonostante l'aiuto che ci dà Dio nella confessione, continuiamo a fare sempre quel peccato. E poi vediamo insieme le differenze tra i vari peccati. Ora, molte volte, molti sacerdoti, molte parrocchie, anche in questa, spesso si viene appeso nel confessionale un prontuario di peccati che sarebbero i 10 comandamenti. Ora, io adesso ve li spiegherò, ma molto velocemente, però sappiate una cosa, che i 10 comandamenti sono stati dati a Dio, da Dio a Mosè, cioè nell'epoca dell'Antico Testamento. Noi abbiamo avuto Gesù. Dio chiede molto di più di quello che ha chiesto a Mosè e al popolo eletto in quella fase. Quindi cominciamo i 10 comandamenti, e poi dobbiamo aggiungerci i comandamenti del Nuovo Testamento. Vediamoli insieme. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Quanta gente, io vado nelle case, qualche volta trovo Gesù e Buddha vicini. Come se fossero seguire, come se fosse normale seguire tutte e due. Padre, ma tanto dicono tutti la stessa cosa, una religione vale l'altra. No, non è così. Non è così. Solo la nostra religione parla di un Dio d'amore che si fa uomo e si fa addirittura pane per entrare nella vita di ciascuno di noi. Non confondiamoci. Maghi, cartomanti, quanta gente perde tempo ad andare appresso a queste cose. Ma sappiate una cosa, che i cartomanti, i maghi, anche quelli che dicono che fanno magie buone, non sono buoni, perché Dio non ne vuole queste cose. E quindi o ci perdete i soldi o ci perdete l'anima. Non nominare il nome di Dio in vano, quante volte lo facciamo? Non solo le bestemmie, ma quello è chiaro che insultare Dio direttamente non si fa. Ma quante volte ci vantiamo di essere cristiani e consapevolmente non lo siamo? Quante volte mettiamo limiti alla carità perché noi vogliamo essere cristiani, non vogliamo che queste persone che non sono della nostra religione stiano con noi? Quello è parlare. Usare il nome di Dio invano, usare Dio che è carità per mancare di carità, è brutto. È in piccolo quello che si fa tante volte, è successo nella storia, quello di combattere, di fare, organizzare guerre in nome di Dio.

attenzione a queste cose. E se invece nel dolore, in una situazione di grande dolore, ce la siamo presa con Dio, non vi preoccupate, Dio è buono, lo sa, conosce il vostro dolore e lo saprà consolare. Rivolgetevi a Lui con grande fiducia. Ricordati di santificare le feste. La domenica è un obbligo grave. La domenica è il momento in cui Dio entra dentro di noi. Gesù è morto perché noi facciamo la messa. Il suo ultimo desiderio, fate questo in memoria di me. E nel Vangelo di Giovanni dice, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E ci dà la vita eterna nella messa. Se noi capissimo bene cos'è la messa, faremmo di tutto per andarci. Quanta superficialità, padre, non sono potuto andare perché sono venuti dei parenti all'improvviso. E se sono venuti all'improvviso, aspetteranno, o vengono con voi. Al primo posto è sempre Dio, la messa. C'è gente che è morta per andare a messa. Pochi, non neanche tanti anni fa, delle persone in America, nell'Africa del Nord, per andare a messa sono state prese e sgozzate dai terroristi. Per andare a messa, per essere una sola cosa con Gesù. Onore il padre e la madre. E questo, ci sarebbero tante cose da dire. Quante litigi nelle famiglie. Sappiate una cosa, che nell'Antico Testamento c'è scritto che chi maledice il padre o la madre, e poi non neanche pensarci di alzare le mani contro il papà e contro la mamma, merita la morte. Perché il papà e la mamma sono il tramite attraverso cui Dio ci ha dato la vita. Quindi rispettiamoli, obbediamo, a meno che non ci comandano qualcosa contro Dio, finché siamo ragazzi, finché siamo giovani. Poi quando saremo grandi renderemo onore al papà e alla mamma diventando dei bravi papà e delle brave mamme, dei bravi uomini e delle brave donne, a testimoniare la grandezza della loro educazione. E se sono un poco o deboli o nello spirito o nel corpo, preghiamo per loro e stiamoci vicino, perché questo è molto gradito a Dio. Non uccidere. Quanti peccati si fanno contro il quinto comandamento. E guardate, l'aborto è un peccato molto, molto, molto grave, perché è uccidere il proprio figlio quando è più debole, più bisognoso di essere accolto. È un peccato terribile. Il Signore perdona tutto, ma dobbiamo chiedere perdono di questo peccato. E così l'eutanasia. E così approfittarsi dell'indigenza delle persone per sfruttarle, approfittare del fatto che non hanno i documenti oppure sono in difficoltà, approfittarsi della povertà intellettuale o di soldi delle persone. È un peccato gravissimo, come negare il giusto stipendio ai lavoratori, non riconoscere il valore del loro lavoro. È equiparato all'omicidio, perché toglie la possibilità di vivere con dignità del proprio lavoro delle persone. E poi la calunnia, la maldicenza, i giudizi sono peccati molto gravi agli occhi di Dio, molto gravi, perché ciò che unisce una società è il rispetto reciproco. Quando c'è la divisione, neanche le società più evolute restano in piedi. E i peccati del sesto comandamento sono i peccati sessuali, quanto sono diffusi nella nostra epoca. Dobbiamo prendere anche, diciamo, posizioni serie e dire che per due battezzati la convivenza non è secondo la volontà di Dio, che non realizza la capacità sacramentale delle loro anime, la capacità di vivere la vita di Dio in pienezza. Il matrimonio è santo e santificante, perché dona la vita fisica e dona la santità agli sposi e, con la loro intercessione, speriamo anche ai figli. Quindi il rispetto del matrimonio deve essere totale, indissolubilità per il dono totale di sé, fedeltà e apertura alla vita, naturalmente, se ce ne sono, se c'è la possibilità, se ci sono le possibilità di farlo. E il tradimento del coniuge. Guardate che nella Chiesa antica i peccati più gravi erano l'omicidio,
è l'infedeltà coniugale e il rinnegare la fede, l'apostasia, in caso delle persecuzioni. Tenete presente, perché Gesù dice Dio, l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. E ha un tono quasi di minaccia, il che è molto forte quando a dirlo è il cuore sacratissimo di Gesù. E poi non rubare, ma si ruba in tante maniere, con la disonestà. E lo so, qualche volta siamo indotti facilmente, pensate al problema delle tasse. Bisognerebbe pagarle tutte e cerchiamo di farlo se non siamo impediti da qualche problema serio. Cerchiamo di essere onesti con tutti, in tutte le occasioni, e anche di essere onesti anche quando siamo noi a prendere tasse dagli altri, a non prendere ciò che non è necessario. Non desiderare le cose degli altri, non desiderare l'uomo e la donna degli altri, le invidie, le competizioni disoneste, le prese di distanza dagli altri, e sono contro la carità, sono contro Dio. Immaginatevi di avere due figli e vedere che si fanno i dispetti a vicenda, e si invidiano, si combattono. Non riempirebbe il vostro cuore di dolore? Pensate al dolore del cuore di Dio, a vedere tante separazioni, tante discussioni, tante fesserie che diventano situazioni di principio. E non sono finiti i 10 comandamenti, perché i 10 comandamenti sono dell'Antico Testamento, come ho detto prima. Dobbiamo anche pensare a quello che ci ha detto Gesù. Quando pregate, dite Padre nostro. Dobbiamo riconoscere Dio come Padre, ma Padre di tutti, Padre nostro. E dobbiamo pregarlo, il Padre Celeste. E poi Gesù ci ha detto, fate questo in memoria di me, il sacramento dell'Eucaristia è ribadito tante volte nella vita della Chiesa. E per essere pronti all'Eucaristia, anche confessarsi spesso. E poi Gesù ha detto, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da come vi amerete, vi riconosceranno. La comunione di amore, non la uniformità, non essere tutti uguali, ma la comunione d'amore è indispensabile all'identità cristiana. Il cristiano o vive in comunità o non è cristiano. E quindi, e questo è importante, cerchiamo di fare bene l'esame di coscienza. Ma cosa fa sì che l'esame di coscienza sia efficace in noi? Due cose: il nostro dolore e l'amore di Dio. Il nostro dolore, dobbiamo dispiacerci di aver offeso Dio, di aver offeso la nostra umanità, di aver offeso l'altra persona, ci deve dispiacere. Ma non dico che bisogna per forza piangere, ma almeno cercare sinceramente di non commetterlo più. E poi, per quanto io possa essere pentito, non ce la potrò fare mai a vincere le tendenze cattive se non c'è la grazia di Dio. Quindi dobbiamo pregare e chiedere perdono nel sacramento della confessione. Il sacramento della confessione, con tutta la preghiera della Chiesa, ci rimetterà da ogni peccato e ci renderà liberi. Il peccato ci aveva allontanato da Dio e ci aveva dato tristezza. Il ritorno a Dio ci darà gioia e ci darà di nuovo Dio. Cosa ci manca? Dopo che abbiamo avuto la soluzione, ci manca ancora qualche cosa? Eh sì, ci manca qualche cosa, perché la remissione del peccato sia totale. Ci mancano diverse cose. Uno, dobbiamo riparare il male fatto. Mi raccomando, lo dico sempre, non ti puoi tenere quello che hai rubato perché tanto mi sono confessato. Non è giusto. Secondo, devi riparare anche il male fatto a Dio, che l'hai offeso. Devi pregare di più, con più amore, con umiltà e con riconoscenza che ti ha riammesso nella sua amicizia. Non può essere un fatto, tanto Dio perdona sempre. No, Dio perdona sempre perché ti ama e non puoi approfittarti dell'amore di Dio. Una volta un bambino venne da me in confessione e mi disse un po' di peccati che faceva contro il papà e la mamma. Io dissi, ma perché fai tutte queste cose? Non sai che papà e mamma ti vogliono bene? Appunto,
punto, tanto mi vogliono bene, mi perdonano lo stesso. E no, non devi approfittartene dell'amore di papà e mamma. No, e così non dobbiamo fare noi con l'amore di Dio. E vedrete che se ci si confessa bene, piano piano si diventa sempre più amici di Dio e si ha una gioia maggiore. E poi ci mancano tante cose, perché facciamo un esempio: se io ho rubato una persona, quella persona da allora in poi dovrà comprarsi il lucchetto per proteggere la propria casa, dovrà comprare, guarderà con sospetto le persone che si avvicinano, e abbiamo rovinato l'atmosfera. Tutte queste cose dobbiamo ripararle con una maggiore carità nella società stessa. Testimoniare la bellezza del perdono di Dio e metterci al servizio delle persone in difficoltà. Questo ripara i peccati. E senza di questo ci rimane una sola possibilità per andare in paradiso: il purgatorio. Però sul purgatorio voglio dirvi solo due sole cose. Uno, a quanto dicono tutti i santi, è più duro delle sofferenze di questa vita. Perché? Perché bisogna purificare tutto. Secondo, nonostante sia così doloroso, quelle anime sono salve, sono gradite a Dio e sono sante. Pregate per loro e chiedete a loro di pregare per voi. Questo vi unirà in una carità maggiore, in una gioia più grande. Facciamo insieme, se volete adesso, un eterno riposo per tutte le anime del purgatorio, soprattutto per quelle per cui nessuno prega. Mi raccomando, fate dire le messe per i vostri defunti. Andate a trovare al cimitero, pregate per loro. Che sicuramente, purificati come stanno facendo di tutti i loro peccati, sapranno ringraziarvi con la loro intercessione e tante grazie da parte del cielo. Eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Qualche volta, soprattutto qualche ragazzo, mi hanno chiesto, ma più di una persona, come lo vive la confessione chi sta dall'altra parte, cioè il sacerdote. Questo può essere interessante. Prima cosa che bisogna dire, sappiate che è per questo che noi diventiamo sacerdoti, quindi chiedeteci di confessare, perché per noi è importante, anche per la nostra vita di carità. Secondo, alcuni mi hanno chiesto, ma tu ti ricordi i peccati miei quando mi incontri per strada? Guardate, siate sereni, il Signore su questo ci aiuta molto. Io mi ricordo i vostri peccati se voi tornate nella confessione, ma quando siete usciti dal confessionale, io vi assicuro che penso o al prossimo penitente o a me, ai miei fatti miei. Quindi non vi preoccupate, il Signore ci dà questa grazia a noi sacerdoti di mettere da parte, di dimenticare i peccati che abbiamo ascoltato in confessione. O comunque, se anche ti ricordi in maniera generica, non starci a pensare, non vi preoccupate di questo. Poi, se voi tornate regolarmente da questo sacerdote, il sacerdote comincia un rapporto con voi che si chiama di direzione spirituale, allora è un poco diverso, perché il sacerdote in quel caso deve cercare di capire il vostro percorso, quindi si ricorderà i vostri peccati, ma in quel caso sarà un rapporto di tale intimità, di tale confidenza, che scatta la nostra preoccupazione pastorale, la nostra preoccupazione paterna. Noi non abbiamo figli, almeno spero che nessun sacerdote abbia dei figli, a meno che non li ha avuti prima di diventare sacerdote, ma la nostra paternità la esercitiamo proprio nella direzione delle anime, nella conduzione della vita spirituale delle anime, nel loro accompagnamento. Quindi in quel caso, oltretutto, non c'è il giudizio, c'è la valutazione per aiutare con grande affetto quella persona. E poi sappiate che il sigillo sacramentale, come si dice, è totale. Cosa significa? Che a noi non è permesso in assoluto, per nessuna ragione, rivelare i peccati che una persona ha detto in confessionale.
specifichiamo bene. Io posso dire, ho ascoltato una volta dire che in confessione mi è capitato di sentire, questo sì, ma ogni volta che quel peccato di cui stiamo parlando può essere unito alla persona, cioè può far capire chi sia la persona che l'ha commesso, a noi è assolutamente proibito. E incorriamo nella scomunica e veniamo, nei casi più gravi, addirittura ridotti allo stato laicale, sì, cioè smettiamo di essere sacerdoti. Quindi è completamente totale. Facciamo un esempio, che poi è un film di Hitchcock, se mi ricordo bene, cioè quello che veniamo accusati di un delitto e noi sappiamo chi è il colpevole, ma l'abbiamo saputo in confessione. Non possiamo rivelare neanche in quel caso. Ma se io dico che vado a mettere una bomba, posso dire alle autorità che questa persona sta andando a mettere la bomba? No, non posso. E vi dico anche un caso particolare. Io, per esempio, ma molti di noi non confessano o i parenti stretti o i propri dipendenti, se abbiamo una Golf o qualcuno, perché se sapessimo che ci deruba, non possiamo mettere nemmeno il lucchetto alla scrivania, perché non possiamo mettere in atto una qualsiasi azione che riveli che noi sappiamo quella cosa. Quindi il sacramento della confessione è totalmente segreto, senza nessuna eccezione. Quindi siate sereni su questo. Perché la Chiesa vuole questo? Perché noi siamo in questo momento solo tramite tra l'anima e Gesù, e quindi quelle notizie non ci appartengono. Se voi ci dite di giocare in borsa durante la confessione, oppure di scommettere sui cavalli, non possiamo farlo, perché si saprebbe qualcosa che è stato detto in confessione. È vero che non si tratterebbe in quel caso di un peccato, però potrebbe capirsi, si potrebbero far capire tante cose su quella persona che è venuta a confessarsi. Quindi assolutamente state sereni su questo. L'ultima cosa su noi sacerdoti: se voi vi vergognate ad andare a confessarvi, figuratevi noi quando dobbiamo, con il contatto di colletto, apparendo sacerdoti, andare dal nostro confratello e chiedere di confessarci. Anche noi sentiamo la difficoltà, l'umiliazione, è così per tutti, e questo è molto curativo. Qualche volta si preferisce andare da sacerdoti lontani, di cui non si ha amicizia, e qualche volta invece ci sono i confessamici, cioè quei sacerdoti che si confessano l'uno con l'altro, eppure questo è un segno di carità e di vicinanza e di grande umiltà. Vedete, anche il sacerdote ha bisogno della misericordia di Dio. Non ci confessiamo da soli, non ci autoconfessiamo. Persino il Papa, cioè il suo confessore personale, se che io sappia, ogni 15 giorni c'è l'ingresso aperto in Vaticano. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Lilian, ho 12 anni, vivo in Camerun e questa è la mia famiglia. Questa è la nostra cucina, questa è la nostra porcilaia, questa zanzariera ce l'ha fatta il fabbro su misura. Mi sveglio alle 7, mi lavo velocemente e vado nei campi. Questo è il nostro campo. Durante le vacanze aiuto i miei genitori nei campi. Prendo l'acqua per la casa qui. Nel mio villaggio non abbiamo l'acqua corrente. Mi sono già ammalata. Ho sofferto di tifo. Avevo sempre freddo. A volte mal di testa, mal di pancia. Ho paura di ammalarmi di nuovo. Questo è il mio centro sanitario, ma è lontano dal mio villaggio. Questa è la mia scuola. Frequento il liceo, sono in seconda media. La mia materia preferita è l'inglese. Mia madre fa parte di un gruppo del villaggio dove prende in prestito dei soldi per la mia istruzione. Ecco dove mi siedo per scrivere al mio genitore. Vorrei diventare sarta quando sarò grande. Questo è il gruppo dei bambini del mio villaggio. Ci piace ballare e andare sullo skateboard. Sono felice di essere una bambina sostenuta a distanza. Arrivederci.

0: sia lodato Gesù. Cristo
1: e
0: Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il Festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto a prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. E perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa, da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato: amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

un saluto agli amici di Maria Vision. Continuiamo il nostro percorso sul Catechismo della Chiesa Cattolica e ancora ci soffermiamo nella seconda parte che riguarda la celebrazione del mistero cristiano e del mistero di Cristo. E se abbiamo visto i sacramenti intorno ai quali gravita per la maggior parte la vita liturgica delle comunità cristiane, non solo i sacramenti la Chiesa celebra e le comunità celebrano. Per questo nel capitolo quarto, nella seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, questo sussidio, questo strumento che la Chiesa ci ha consegnato, ci parla dei sacramentali. E questo ci dice anzitutto, riprendendo la Sacrosantum Concilium, ma anche il Codice di Rito Canonico, affermando al numero 1667, la Santa Madre Chiesa ha istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita. Dunque i sacramentali sono altre celebrazioni che non sono i sacramenti e che hanno come scopo, come obiettivo, come possibilità quello di ricevere l'effetto dei sacramenti, cioè di arricchire ciò che i sacramenti già producono, i frutti dei sacramenti, di poterli vivere nella vita, di accompagnare i cristiani nel far fruttificare ciò che hanno ricevuto nei sacramenti, la grazia che hanno ricevuto nei sacramenti, ma anche attraverso i sacramentali vengono santificate le varie circostanze della, le varie circostanze della vita. E poi continua, essi sono istituiti dalla Chiesa per la santificazione di alcuni ministeri ecclesiastici, di alcuni stati di vita, di circostanze molto varie della vita cristiana, così come dell'uso di cose utili all'uomo, ovvero ad esempio l'istituzione dei ministeri, come il lettorato, come l'accolitato, come il ministero del catechista, è una celebrazione certamente inserita nell'Eucarestia, dunque in un sacramento, ma la celebrazione in sé, il rito che, con il quale si istituisce un lettore, un catechista o un accolito, questo solo per fare un esempio, è un sacramentale. Ma anche di alcuni stati di vita, ad esempio le consacrazioni religiose, come pure gli oggetti ad uso all'uomo, e facciamo questo l'esempio delle benedizioni sulle

o di un'epoca. Comportano sempre una preghiera, spesso accompagnata da un determinato segno, ad esempio per le benedizioni, la benedizione con l'acqua benedetta, come l'imposizione della mano, il segno della croce, e l'aspersione con l'acqua benedetta, che richiama il battesimo, come dicevamo. I sacramentali, continua ancora, non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla maniera dei sacramenti, però mediante la preghiera della Chiesa preparano a ricevere la grazia e dispongono a cooperare con essa. Quello che abbiamo all'inizio detto, ovvero il sacramentale non è un sacramento, però è ad esso collegato, perché la grazia che nel sacramento viene donata e ricevuta possa portare frutto anche attraverso una vita liturgica che ha a che fare con i sacramentali. Ai fedeli, citando Sacrosantum Concilium al numero 61, ben disposti è dato di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e resurrezione di Cristo, mistero dal quale derivano la loro efficacia a tutti i sacramenti e sacramentali, e così ogni uso onesto delle cose materiali può essere indirizzato alla santificazione dell'uomo e alla lode di Dio. Pensiamo ad esempio alla benedizione dei cibi. E qui il catechismo poi si apre alle varie forme di sacramentali e ne citeremo due in maniera particolare attraverso la lettura. Anzitutto, fra i sacramentali ci sono tutte le benedizioni di persone, della mensa, di oggetti, di luoghi. Ogni benedizione è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo i cristiani sono benedetti da Dio Padre con ogni benedizione spirituale. Per questo la Chiesa impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù e facendo normalmente il santo segno della croce di Cristo. Vi è un libro nelle nostre sacrestie che si chiama Benedizionale, dove vi è la possibilità di rendere lode a Dio attraverso questa preghiera di benedizione su persone, su luoghi, su oggetti di pietà. Dicevamo prima il rosario, un'immagine che ci riportiamo a casa o che esponiamo per la pubblica venerazione dei fedeli, come pure la benedizione di una nuova campana posta in un campanile parrocchiale, la benedizione di ambienti scolastici, la benedizione addirittura di impianti sportivi, di nuovi impianti sportivi, la benedizione degli anziani, dei bambini, la benedizione annuale delle famiglie, la benedizione dei campi, del raccolto, tutto ciò che di buono ha a che fare e che è utile all'uomo che per giungere a quella bontà e a quel bene è benedetto e può essere benedetto. Cioè si può chiedere a Dio e chiediamo come Chiesa a Dio, lodandolo, chiediamo la sua benedizione, cioè il suo dire bene di ciò che è necessario, di ciò che è necessario all'uomo. E poi continua, alcune benedizioni hanno una portata duratura, hanno per effetto di consacrare delle persone a Dio e di riservare oggetti e luoghi all'uso liturgico. Fra quelle che sono destinate a persone, da non confondere con l'ordinazione sacramentale, ovvero con l'ordinazione diaconale, presbiterale o episcopale, figurano le benedizioni dell'abate e dell'abadessa di un monastero, la consacrazione delle vergini, il rito della professione religiosa, lo dicevamo prima, e le benedizioni per alcuni ministeri ecclesiastici, come ad esempio delle benedizioni che riguardano oggetti. Si può segnalare la dedicazione, la benedizione di una chiesa o di un altare, la benedizione degli oli santi, dei vasi e delle vesti sacre, delle campane e così via, quello che già ci siamo detto. Quindi, anzitutto, una forma di sacramentali sono le benedizioni, un'altra forma di sacramentale è la consacrazione, poi vi è ancora un'altra forma che il Catechismo della Chiesa Cattolica segnala, che ricordo non essere un sacramento, ma i sacramentali sono la preghiera della Chiesa che chiede a Dio di benedire, di consacrare, dar frutto alla grazia che si è ricevuta nei sacramenti. E tra questi sacramentali, oltre alle benedizioni, oltre alla consacrazione, il Catechismo segnala anche l'esorcismo, al numero 1673.
Quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona o un oggetto sia protetto contro l'influenza del maligno e sottratto al

Sul dominio si parla di esorcismo. Gesù l'ha praticato, è da lui che la Chiesa deriva il potere e il compito di esorcizzare. Dunque tra i sacramentali vi è anche l'esorcismo e vi è l'esorcismo per chiedere la protezione dal maligno di una persona o un oggetto. E questo per quale motivo? Perché noi vediamo nei Vangeli, durante il ministero pubblico di Gesù, come Gesù stesso ha praticato questa liberazione dal potere del maligno. E il potere della Chiesa deriva da quello, non perché se lo è inventato, ma perché proviene da Cristo. Cristo, quando ha dato il mandato ai discepoli e dunque alla Chiesa di ogni tempo, in questo mandato vi è anche il combattere il potere del male. E in maniera particolare la Chiesa lo fa anche attraverso questo sacramentale che è l'esorcismo. E poi il Catechismo specifica: in una forma semplice l'esorcismo è praticato durante la celebrazione del battesimo. Se ci ricordiamo, quando abbiamo partecipato a un battesimo, vediamo che la liturgia del battesimo, dopo la proclamazione della parola, dopo l'omelia, ha inizio attraverso l'unzione con l'olio dei catecumeni. E questa unzione con l'olio dei catecumeni è introdotta da una orazione di esorcismo. Quindi un esorcismo in forma semplice già vi è nel sacramento del battesimo, proprio per chiedere a Dio di poter liberare e proteggere il battezzando dall'influenza del maligno, tanto che poi durante la celebrazione del sacramento del battesimo un'altra cosa che si fa è quello di rinunciare a Satana e alle sue opere, e poi di professare la propria fede. Se il battezzando chiaramente è fanciullo, è bambino, è neonato, ha anzitutto la professione di fede e le rinunce a Satana e all'influenza del maligno sono fatte dai genitori, dalla Chiesa. L'esorcismo solenne continua, chiamato grande esorcismo, invece, può essere praticato solo da un presbitero e con il permesso del vescovo. Visto che la materia è molto particolare, non tutti i presbiteri sono esorcisti, ma c'è un permesso del vescovo. Il vescovo diocesano dà un permesso a un presbitero o più presbiteri nella propria diocesi di vivere il ministero di esorcista. In ciò bisogna procedere con prudenza, osservando rigorosamente le norme stabilite dalla Chiesa. L'esorcismo mira a scacciare i demoni o a liberare dall'influenza demoniaca, e ciò mediante l'autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa, quello che dicevamo. Questo compito non è un compito che la Chiesa sia inventato, ma è un compito che arriva, una missione che arriva dal Maestro e che è in forza del potere del Maestro, che è Gesù, e che, come dicevamo, in tutta la vita pubblica ha liberato le persone dall'influenza del maligno. Molto diverso è il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo delle scienze mediche. È importante quindi accertarsi, prima di celebrare l'esorcismo, che si tratti di una presenza del maligno e non di una malattia. E questa è la prudenza della Chiesa nel vedere che per ogni situazione vi è una medicina spirituale, ma per ogni situazione c'è anche la medicina che rientra nel campo delle scienze. E in questa prudenza, soprattutto nel tema del male e degli esorcismi, la prudenza sta nel riconoscere quale medicina serve, se una medicina spirituale o se una medicina che rientra nel campo delle scienze. Oltre però ai sacramentali, abbiamo anche altre forme di celebrazione della comunità cristiana, e lo vediamo nella quotidianità. Pensiamo a un calendario di una nostra parrocchia o di una nostra comunità cristiana. Vediamo che questo calendario è scandito certamente dalle grandi solennità, è scandito dalla vita sacramentale, è scandito anche da alcuni momenti in cui si celebrano i sacramentali.
ma è scandito anche da occasioni di particolare festa. Pensiamo alle feste patronali. Pensiamo sì alle feste patronali, alle processioni patronali, a tutto ciò che gravita intorno, ad esempio ai santi patroni, ma non solo. Questo rientra nell'ambito della religiosità popolare che il Catechismo della Chiesa Cattolica così brevemente affronta dal numero 1674. Oltre che dalla liturgia dei sacramenti e dei sacramentali, la catechesi deve tener conto della forma della pietà dei fedeli della religiosità popolare. Perché si fa riferimento alla catechesi? Perché parliamo di catechismo della Chiesa Cattolica, che è uno strumento per proporre e per aiutare e sostenere la catechesi nelle comunità cristiane. E dunque la catechesi dovrebbe occuparsi, oltre che la liturgia dei sacramenti, oltre che la liturgia dei sacramentali, anche delle forme di pietà del popolo. Il senso religioso del popolo cristiano, continua il Catechismo, in ogni tempo ha trovato la sua espressione nelle varie forme di pietà che circondano la vita sacramentale della Chiesa, quali la venerazione delle reliquie. Pensate, le nostre chiese dove vi sono conservate e poste a venerazione dei fedeli le reliquie dei santi, le visite ai santuari, i pellegrinaggi, le processioni, la Via Crucis, la danza religiosa, questo soprattutto in altre parti del mondo rispetto all'Italia, il rosario, le medaglie e così via. Queste espressioni sono prolungamento della vita liturgica della Chiesa, ma non la sostituiscono. Bisogna che tali esercizi, tenuto conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano. Cioè, è come se la religiosità popolare ci permette di vivere ciò che la Chiesa celebra, la Chiesa celebra nei sacramenti attraverso un linguaggio popolare, è nato proprio dal popolo, preparando alla celebrazione dei sacramenti, alla celebrazione sacramentale della Chiesa e arricchendola, proseguendola, continuandola, affinché anche qui si possano cogliere i frutti di ciò che i sacramenti promanano. Ma questi non li sostituiscono, cioè la religiosità popolare non sostituisce la vita sacramentale. Ora, per fare un esempio concreto, visto che il Catechismo della Chiesa Cattolica richiama come esempio della religiosità popolare anche la Via Crucis, pensiamo al nostro triduo pasquale. Il triduo pasquale si apre con la messa in cena Domini, continua con la passione di Cristo e la venerazione della croce nel Venerdì Santo, poi continua ancora nella Via Pasquale dove trova il suo centro, fino ai secondi vespri della Domenica di Pasqua. Talvolta potrebbe accadere cosa? Che nel Venerdì Santo la celebrazione della passione del Signore e l'adorazione della croce vengano sostituiti dalla Via Crucis o da alcune processioni tradizionali. Ecco, quello è un arricchimento del Venerdì Santo che sottolinea l'evento della Passione, ma non sostituisce la celebrazione della Passione, cioè la celebrazione di parte del Triduo Pasquale. Per cui non è un out-out, ma è un et-et-et, cioè si partecipa alla celebrazione del Triduo e questo Triduo è arricchito anche da momenti di religiosità popolare che caratterizzano il Venerdì Santo, la Via Crucis, qui ad esempio molte comunità vivono la cosiddetta processione del Cristo morto, per cui è tutto arricchimento di ciò che in realtà celebriamo nel Triduo Pasquale e non sostituzione, questo solo per fare un esempio. E poi continua, è necessario un discernimento pastorale per sostenere e favorire la religiosità popolare. Perché? Perché la religiosità popolare ha a che fare con un linguaggio prettamente popolare. Ecco, scusate la ripetizione, ma è proprio così. Cioè il fatto che si
la religiosità popolare si sostiene in questo linguaggio che è dato dal linguaggio comune, la comunicazione ordinaria. Pensate al camminare come nei pellegrinaggi, pensate al bacio della reliquia, pensate veramente al mascheramento, alle vestizioni. Dunque, questo discernimento deve sostenere e favorire la legislazione popolare perché risponde a un linguaggio popolare, a un modo dei fedeli, del popolo di Dio, di pregare, ma allo stesso tempo deve essere prudente e attenta per purificare e rettificare il senso religioso che sta alle basi di tali devozioni e per far progredire nella conoscenza del mistero di Cristo. Questo per quale motivo? Perché se da una parte la religiosità popolare va custodita, proprio perché risponde a un'esigenza del popolo per nutrire la propria fede, per arricchire la vita sacramentale, dall'altra va purificata e rettificata se questa religiosità popolare, se questa pietà popolare, ad esempio, rischia di sfociare nella superstizione o nel devozionismo. E dunque, con la celebrazione dei sacramentali, e anche la religiosità popolare, il Catechismo della Chiesa Cattolica conclude la sua seconda parte, che in realtà ha un altro piccolo e breve articolo, che è dedicato alle esequie cristiane come ultima Pasqua del cristiano. Il cristiano viene accompagnato nel suo ultimo passaggio, nella sua Pasqua, attraverso la preghiera della Chiesa per affidarlo alla misericordia di Dio e per attendere poi con lui la risurrezione. E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Un caro saluto a tutti i nostri spettatori di Maria Vision. Il mio nome è Don Cristian Mendoza, sono docente alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Ci troviamo in questa bellissima cappella del Collegio Ecclesiastico Sede Sapienzie, dedicato a un'immagine della Madonna molto antica. Questa è una residenza dell'Ottocento. E adesso dobbiamo parlare di Cristo Re.

La festa di Cristo Re è stata istituita l'11 dicembre dal 1925 da Papa Pio XI. Pensiamo alla personalità di questo Papa, un uomo di un temperamento forte, di un carattere deciso, che lui era riuscito a fermare Hitler quando era venuto a Roma, perché il Papa, che aveva passato tutta la sua vita leggendo manoscritti, a un certo punto era stato scelto come nunzio apostolico in Polonia, perché lui parlava polacco, aveva imparato questa lingua slava per poter leggere i manoscritti. E avendolo fatto nunzio in Polonia, poi ha fatto, diciamo, un percorso che lo ha portato a essere cardinale e finalmente pontefice. Pio XI, quando sapeva che Hitler veniva a Roma, ha scritto una lettera al re Vittorio Emanuele III, dicendogli: il Santo Padre sarebbe molto addolorato di vedere una bandiera con una croce che non è la croce di Cristo sventolare vicino a San Pietro. Si riferiva naturalmente alla svastica. Così che il re ha cambiato, per suggerimento del Papa, l'itinerario di Hitler. Questo è il Papa che ha fatto questa festa di Cristo Re, ma non era affatto una festa per motivi politici. Ricordiamo il Vangelo, quando Gesù si incontra faccia a faccia con Pilato, Pilato gli chiede se lui era il re degli ebrei. E cosa risponde Gesù? Il mio regno non è di questo mondo. La prima risposta di Cristo ci porta a riflettere su questa realtà. La verità che noi vediamo, le cose di ogni giorno, i dolori di ogni giorno, le mancanze di ogni giorno, le gioie di ogni giorno, non sono l'ultima risposta. Mi ricorderò sempre come Benedetto XVI si era incontrato con un gruppo di vescovi dell'America Latina che gli hanno parlato delle difficoltà, della povertà, dei movimenti politici, delle problematiche di questi paesi in via di sviluppo. E Benedetto XVI diceva che è rimasto un po' triste dopo questo incontro. Ma appena ha potuto aver tempo per riflettere, lui ha capito che la verità di cui gli parlavano non era tutta la verità, perché l'ultima parola è quella di Cristo. L'ultima parola è quella della salvezza, è la redenzione delle cose di questo mondo. E quindi quando io soffro qui una malattia, un dolore, un problema, forse è un modo che ha Dio per purificarci, forse è un modo che ha Dio per dominare la nostra vita. Quindi il fatto che Gesù abbia risposto a Pilato: il mio regno non è di questo mondo, ci porta a noi tutti, i discepoli di Cristo, a considerare qual è l'ultima nostra verità. E la nostra più grande verità, la verità più intima dell'essere umano, come diceva un grande sacerdote, San José María, è saperci figli di Dio. Dio ha bisogno di noi. E quindi il fatto che il regno di Cristo sia in qualche modo un'azione dello Spirito Santo portava ai padri del Concilio Vaticano II a dire che il regno di Dio non si identifica con i confini visibili della Chiesa. Ciò vuol dire Gesù e lo Spirito Santo soprattutto agiscono in altre realtà al di sopra anche della Chiesa. Perciò noi sappiamo che se una persona che è nata nel mezzo della Cina non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, ma è una persona che per il modo di rispondere alla propria coscienza, per il modo di vivere e di fare tutto quello che fa, avrebbe senz'altro risposto alla sequela di Cristo, quella persona è nelle mani di Dio e il Signore ha un modo per salvare tutti. Il regno di Dio, perciò, è un invito a tutti i fedeli a considerare che la nostra ultima verità è la vita di Gesù. Poi però dobbiamo anche considerare una seconda realtà. Se sappiamo che il regno di Dio non è di questo mondo, ma è un regno che verrà e che in qualche modo si trova adesso, il cielo non è come un premio per coloro che rinunciano a tutti. A volte possiamo pensare come dei bambini che dicono: guarda, se tu non mangi i caramelli adesso, poi dopo ti darò due. Il cielo non è questo. Il cielo non è rinunciare alle cose belle della terra per avere dopo un cielo bellissimo. Un mio amico è un cappellano di una scuola elementare e lui ha insegnato ai bambini: guarda,
per offrire un sacrificio, per fare un fioretto, tu invece di mangiare la caramella la devi lasciare sull'altare della cappella della scuola. E così la mattina tutto l'altare è pieno di caramelle dei bambini che invece di mangiarle le lasciano lì. E poi c'era un piccolino che voleva lasciare la lecca lecca proprio vicino al tabernacolo. E lui saliva praticamente sull'altare, quindi il prete gli ha detto: ma scusa, che fai? E no, perché io voglio che quando Gesù apre la porta, la prima che trova è la mia lecca lecca. Questo non è per noi il regno di Dio. Il regno di Dio è fare la volontà di Cristo in questa terra. E ciò vuol dire che se noi siamo felici adesso, perché amiamo i nostri genitori, perché amiamo la nostra moglie, il nostro marito, perché serviamo i nostri figli, quella felicità più profonda, più intima, è l'inizio di un'eternità. È già il regno di Dio su questa terra. Il secondo punto che dobbiamo considerare è quello del Re. Cristo è Re. Il Vangelo di Luca, nei primi capitoli, racconta l'infanzia di Gesù. E sappiamo come questi magi, questi saggi d'Oriente, sono venuti a porgere dei regali. Che cosa hanno portato questi saggi di Oriente? Hanno portato oro, incenso e mirra. L'oro ricorda la regalità di Cristo, l'incenso la sua divinità. La mirra anticipa la sua morte, perché era questo unguento molto prezioso, molto profumato, che si metteva nei corpi. E quindi il fatto che questi saggi d'Oriente anticipano la regalità di Cristo ci riporta anche a questa importante festa. Cristo è capito come colui che ha le funzioni di sacerdote, profeta e re. Cristo sacerdote perché lui ha istituito i sacramenti, perché lui è il mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo sacerdote perché lui ha trasformato il pane nel suo corpo, il sangue, il vino nel suo sangue. E pensate a questo, quando un sacerdote consacra, prima consacra il pane, dopo consacra il vino. Separa perciò il corpo del sangue. E quando si separano il corpo del sangue, quello che accade è la morte. Cristo sacerdote nella messa muore ogni volta che si celebra la messa. E questo noi lo capiamo dalle condizioni in cui la Chiesa si riferisce a Gesù come sacerdote, ma anche come profeta, colui che è in grado di annunciare la parola di Dio. Il profeta è quello che anticipa le verità per la salvezza. E a volte i profeti venivano perseguitati, non piaceva quello che dicono i profeti, soprattutto se parlavano contro il re. La scena profetica più profonda raccontata dalla scrittura è quella scena dove compare davanti a Davide Natan. E che cosa dice Natan? C'era un uomo molto povero che aveva una pecorella e la trattava come se fosse sua figlia, gli dava da mangiare quello della sua tavola e dormiva con lei. Ma c'era un uomo ricco, molto potente, che passando voleva fare una festa per i suoi amici e ha preso la pecorella dell'uomo povero per fare una festa. La reazione di Davide, il grande re, giusto, il saggio, è quella di qualsiasi persona nel senso comune. Quell'uomo è degno di morte. La risposta di Natan è chiarissima: quell'uomo sei tu. Perché lui aveva preso la moglie di un generale che piaceva molto a Davide per farla sua moglie e ha fatto morire il generale per tenerla. E la sentenza di Dio viene attraverso il profeta. La Chiesa ha questa realtà profetica ancora oggi e noi lo vediamo tante volte quando i papi parlano contro le realtà di questo mondo che sono ingiuste. È molto bello vedere come i papi tante volte si interessano degli immigranti, degli emarginati, delle persone che sono spiritualmente vuote, di quelli che sono anziani e che sono soli. Questa seconda dimensione della vita di Cristo, la realtà profetica, sarebbe celebrata dalla Chiesa nel momento della Pentecoste. Ma la festività di Cristo Re, quello che noi chiamiamo i tre munera di Cristo, i tria munera, che è Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo re, è il più importante di tutti. Gesù regna, lui è re. E ciò vuol dire che quello che voleva Pio XI era in qualche modo far capire che Cristo è Signore della storia, che tutto quanto succede nella nostra vita è qualcosa che lui domina, che non siamo noi a governare il mondo,
La regalità di Cristo non è una regalità politica, ma è la certezza che Cristo vuole dominare sul peccato e sulla morte. Per questo il Signore ha voluto morire sulla croce. Regna con una corona di spine. Regna come un re crocifisso, perché lui domina su quello che l'uomo non potrà mai dominare, che è il peccato, che è la morte, che è il dolore, la sofferenza, la solitudine. Per questo il regno di Cristo è un regno che veramente domina sulle realtà che sono a noi tutti inattese, inconcepibili. Io volevo invitarvi a guardare il crocifisso, a capire quella corona di spine che era stata messa dai soldati romani in modo tale di beffarsi di Gesù. Ma il Signore, regnando a partire dal dolore, ci dice che Lui ha voluto assumere tutto il dolore della nostra vita, quello che può accadere, quello che noi soffriamo, quello che noi controlliamo, quello che non siamo in grado di capire, è stato già preso in questo istante, perché Cristo ha voluto regnare come un re dalla croce. Che cosa fa Gesù dalla croce? Lui si rivolge al Padre e dice: Padre, perdonali perché non sanno ciò che fanno. Il primo movimento di Cristo Re è quello di chiedere perdono per noi. Noi tutti abbiamo bisogno di perdono. Abbiamo bisogno anche di chiedere perdono. E questo è un qualcosa che richiede accettare i nostri limiti. Una storia molto bella di una signora molto coraggiosa che è venuta al giubileo, adesso che il Santo Padre ha convocato tanti giubilei, lei ha voluto partecipare per raccontare la sua vita, che è una storia di perdono, di accettazione. Perché lei è piccola, è nanna, e quindi lei, davanti a tutte le persone che l'ascoltavano, più di 150, ha detto: io sono una donna normale, ma sono piccola. Voi pensate che non sono normale, ma io sono come voi. E poi ha detto a tutti: mio figlio è alto come voi, perciò voi pensate che lui è normale, ma anche io sono normale. Comunque io ho sempre pensato cosa farei se fossi normale un giorno, cioè della vostra altezza. E quello che farei è anzitutto prendere in braccio mio figlio, perché non sono mai riuscita a farlo, per la mia condizione non ero in grado. La seconda cosa che farei però è andare a vedere i negozi, ma non per comprare nulla, semplicemente per sapere cosa vuol dire camminare per la strada senza che nessuno mi prenda in giro. Vi dirò le parole belle che mi rivolgono ogni giorno: mamma mia, che donna brutta, ma Dio può permettere quello? E la peggio di tutte è quando una mamma dice alla figlia: se ti comporti male sarai come lei. Ma questa donna diceva: io mi sono accettata. Quando avevo 30 anni ho detto: io sono così, mi devo amare così. E io sono qui a Roma a parlare con tutti voi, mentre tutte le mie amiche che sono della mia statura sono morte di vergogna, chiuse a casa. E questa donna ha detto: per favore, sono qui per chiedervi di aiutare quelli che sono pieni di vergogna e non si accettano. Penso che la regalità di Cristo, il desiderio suo di morire sulla croce, è un invito per accettarci con i nostri limiti, con la nostra statura, anche se a volte è molto piccola per tutto quello che Dio ci chiede, ma abbiamo bisogno di Cristo Re, di un Cristo crocifisso, che prende su di sé il dolore, che prende su di sé la morte, che prende su di sé il peccato, per poterci redimere. Questi munera di Cristo, sacerdote, profeta e re, vengono celebrate dalla Chiesa. C'è una festività di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, c'è una festività della Pentecoste per il dono della profezia e c'è questa grande festività di Cristo Re che la Chiesa celebra l'ultima domenica di ogni anno liturgico, per aiutarci a pensare come ha Cristo dominato la nostra vita, come Lui è veramente il Re che prende su di sé quello che io non posso fare. È un momento di esame, un momento di ringraziamento, è un momento di chiedere perdono. Invitiamo a tutti i nostri cari spettatori a guardare Gesù crocifisso, il nostro Re, che sulla croce ci dice: vieni a regnare con me. La festività di Cristo Re è sempre unita alla risurrezione.
perché non c'è morte di Cristo senza la sua risurrezione. L'ultima parola di Dio non è la morte, l'ultima parola di Dio è la vita. E quando si parla della regalità di Cristo nei primi secoli della Chiesa primitiva, non si è mai rappresentato Gesù crocifisso, perché la crocifissione era una realtà terribile, destinata solo agli schiavi, a quelli che erano i peggiori criminali. A partire del IV secolo abbiamo icona di Cristo rappresentato come Pantocrator, vale a dire come l'imperatore risorto che governa sull'eterna realtà umana. Ma la regalità di Cristo non è da capire soltanto come una realtà politica, come se fosse Gesù che domina su tutti i re, anche se lui è re di re e signor di signori. La regalità di Cristo è perché la croce, quella corona di spine, trasforma il male in bene, trasforma il dolore in salvezza, trasforma l'incomprensibile in redenzione. Questa è la vera regalità, che qualsiasi cosa succeda è sempre nelle mani di Dio. Ricordatevi, quando noi mettiamo le mani così, è il segno che facevano i servi per mettere le proprie mani nelle mani dei padroni. E ogni volta che noi facciamo questo, stiamo dicendo a Cristo: tu sei re, tu governi su di me, la mia vita è tutta tua. Perciò vi invito sempre a mettere le vostre mani per pregare, perché così Gesù sarà sempre il vostro re. Cari amici di Maria Vision, vi rivolgo una benedizione da Roma con moltissimo affetto e vi invito a pregare per il Santo Padre Leone. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo rimanga sempre. Amen.

0: Blessed are those called to the supper of the Lamb.
1: Lord,

0: Oh, yes.
1: Oh.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
sacro

Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore,
prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.
1: Parola di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di oggi, carissimi, Gesù chiede a ognuno di noi: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Carissimi, Gesù conosce molto bene il nostro cuore. Siamo spesso molto bravi a vedere ciò che non va negli altri. Siamo molto bravi a vedere, ecco, i difetti degli altri, i loro errori, le loro incoerenze. A volte, ecco, basta una parola, un comportamento, una scelta che noi non condividiamo e subito siamo pronti, ecco, a giudicare. È molto più difficile invece, ecco, fermarci davanti a noi stessi e riconoscere le nostre fragilità. Ma questo non significa che dobbiamo diventare ciechi davanti al male. Non è che sempre dobbiamo dire che tutto va bene o di non correggere mai nessuno. Gesù ci insegna però da dove dobbiamo iniziare ogni correzione. Ogni correzione dobbiamo iniziare dal nostro cuore. Prima di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello, devo chiedermi: io come sono? Che cosa c'è nel mio cuore? Quali sono le mie pagliuzze? E soprattutto, qual è la mia trave? Perché se non vediamo le nostre pagliuzze, se non vediamo le nostre travi, purtroppo siamo spiritualmente ciechi, e siamo ciechi assai. Perché quando non guardiamo noi stessi con sincerità, rischiamo di diventare come quel cieco che pretende di guidare un altro cieco. E Gesù pone questa domanda: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? È una immagine molto forte. Ci ricorda che non possiamo aiutare veramente gli altri se prima non lasciamo che il Signore illumini la nostra vita, il nostro cuore. Ecco, e qui c'è una cosa molto importante: riconoscere la propria trave. Ma riconoscere la propria trave non significa, ecco, disprezzarsi. Non significa pensare: sono cattivo, non valgo nulla, o sono un peccatore enorme. Al contrario, significa avere l'umiltà di dire: anch'io ho bisogno della misericordia di Dio. anch'io ho bisogno della misericordia di Dio. La persona umile non è quella che pensa di non sbagliare mai, di non averne i peccati. È quella che sa riconoscere i propri errori. È proprio per questo diventa più capace di comprendere gli errori degli altri. Pensiamo a quante volte nella nostra vita abbiamo giudicato qualcuno e poi magari ci siamo trovati nella stessa situazione. Quante volte abbiamo chiesto comprensione per noi e siamo stati severissimi con gli altri. Quante volte abbiamo desiderato che qualcuno guardasse alle nostre intenzioni, mentre noi abbiamo giudicato soltanto le sue azioni. Ecco, carissimi, Gesù oggi ci invita a cambiare sguardo. Prima di giudicare, comprendere. Prima di condannare, ascoltare. Prima di correggere, pregare. Prima di indicare il difetto dell'altro, lasciare che Dio guardi il nostro cuore. E c'è un altro, ecco, aspetto molto bello. Gesù dice: togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Allora ci vedrai bene. Quando lasciamo, carissimi, che Dio guarisca il nostro cuore, non diventiamo indifferenti agli altri. Diventiamo capaci di amarli di più. La correzione fraterna allora non nasce dalla superiorità, ma dalla carità. Allora, carissimi, quella correzione non nasce dal desiderio di dimostrare che l'altro ha torto, ma del desiderio che l'altro possa stare meglio. Forse oggi il Signore ci chiede semplicemente questo: smettere per un momento di guardare la pagliuzza degli altri e avere il coraggio di guardare dentro di noi. Allora chiediamo, per l'intercessione di San Michele Arcangelo, occhi limpidi per vedere, un cuore umile per riconoscere i nostri errori, e chiediamo le mani misericordiose per aiutare a chi ci sta accanto. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.